Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Swiss Bytes, il meglio della musica svizzera.

0: Tutti i giovani metal del mondo lo sanno. A seconda di quale scena del metallame segui, di conseguenza ti devi agghindare. Non è che per forza devi cercare la morte, come fece Brian Robertson, chitarrista per un certo periodo in forza ai Super Wild Motorhead. Brian arrivava dall'esperienza con gli irlandesi Thin Lizzy, quindi non esattamente il mondo sonoro in cui invece si muoveva la band guidata da Lemmy. E di questo devi esserne conscio, perché se non te ne accorgi da te, puoi star sicuro che troverai qualcuno che farà sì che tu te ne accorga, e potrebbe non essere proprio un piacevole scambio di vedute sul look, soprattutto se stai per salire sul palco di un concerto che i Motorhead stanno per tenere all'Hackney Speedway di Londra, bel posto gestito dai locali Hells Angels. Quando i Motorhead arrivano, si ritrovano nel mezzo di bikers enormi, dei duri di quelli veramente veri. Lemmy, con la sua giusta piega, si muove tranquillo e in questa dimensione che rispecchia perfettamente la sua musica e la sua attitudine. Gli altri della band, nei loro bei giubbottazzi di pelle nera, ci stanno dentro pure. L'unico che proprio non ha capito è il chitarrista Brian Robertson, che si presenta tranquillo come dovesse suonare in un locale glam di Los Angeles, con i capelli rossi fuoco cotonati e addosso dei calzoncini verdi di raso. Gli Hells Angels non si capacitano davanti a questa visione.
1: Chi c***o è questa checca con quei calzoncini? È il nuovo chitarrista dei Motorhead. Ah, ok, ammazziamolo.
0: Solo l'intercessione di Lemmy riesce a tenere la situazione al di fuori dell'omicidio o del linciaggio. Racconterà Lemmy che Brian non si rese nemmeno lontanamente conto di quanto fosse realmente andato vicino a farsi ammazzare, perché i bikers non stavano parlando tanto per parlare, ma volevano farlo per davvero. Tanto non lo comprese da proseguire il tour conciato uguale, continuando imperterrito a racimolare da parte del pubblico dei Motorhead, non propriamente incline al look glam, paiettato e ciappettato, insulti irripetibili e nemmeno tanto velate minacce di morte.

Divisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Swiss Bites, il meglio della musica svizzera.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Quando arrivate in Utah, le alternative non sono tantissime. Una certa è guardare che cosa avete attorno, perché la roccia è diversa, ha un colore speciale, i cieli, non saprei neanche descriverveli. Il colore dell'acqua, la freschezza, un luogo magico, non a caso, qui Joseph Smith decise di portare la sua gente. Se arrivate a Provo, avete la sensazione che a Singapore e a Zurigo la gente butti le carte per la strada, tanto è lindo il luogo. E a BYU, che sarebbe il signore che ha dato il nome all'università, ci sono i mormoni che vanno a scuola. 98% degli studenti sono mormoni. Era mormone anche Miller, l'attuale proprietario degli Utah Jazz, che come tutti i mormoni santifica la domenica. Anni fa gli Utah Jazz andarono in finale nell'NBA e si giocò di domenica e lui fece vedere che se ne stava con i nipotini anziché andare alla partita. Poi però una telecamera galeotta della NBC lo riprese che entrava da una porta di servizio e vide l'ultimo quarto, tra l'altro di una gara persa. A BYU ci sono anche studenti stranieri, per lo più mormoni, ma gente che comunque loro cercano di convertire. Quando si va alla partita di qualsiasi sport, c'è l'inno nazionale, come in qualsiasi evento stagionale, in qualsiasi località degli Stati Uniti, poi scatta la preghiera. Tutti in piedi e si prega. Colpo di scena. Alla fine della preghiera c'è uno che dice «Sì, però, nostro signore, per cortesia, un occhio di riguardo per i nostri». E no, non si fa così. A BYU è diverso che dalle altre parti negli Stati Uniti.

copertine dei dischi presentano Swiss Bites, il meglio della musica svizzera.

Ehi là, ma chi c'è qua? Faccine stropicciate, la mia in primis, un po' gonfia e un po' stropicciata. Oh, non ci facciamo mancare nulla.

0: Svizzera, 24 ore di canzoni, artisti e storie nate qui, ma spesso capaci di viaggiare molto lontano. Ah, ne avremo delle belle. Prima di entrare nel vivo di questa nuova puntata di Parzialmente Scremato con la Simo e poi Booster con Joas dalle 7, è il momento di dare uno sguardo alle previsioni del tempo, poi il traffico e l'attualità. Il tempo per oggi, che è giovedì 17 settembre, a sud abbastanza soleggiato, da metà pomeriggio nuovi rovesci sparsi, a nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano, nelle Alpi e nelle Prealpi più nuvoloso. Avremo delle temperature comprese tra 16 e 25 gradi a sud, tra 10 e 21 a nord. Buon viaggio! A tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana, stando all'ultimo bollettino diramato da Via Suissa, al momento non ci sono disagi da segnalare.
1: Tre news.
0: La Lega dei Ticinesi, riuniti in assemblea straordinaria a porte chiuse ieri sera ad Arbedo, ha espresso la volontà di ricucire lo strappo e costruire un'alleanza elettorale con l'UDC. Una proposta non condivisa da tutti ma approvata a maggioranza in vista delle prossime elezioni cantonali e federali del 2027. Si tornerà poi a parlare della casa comune del centrodestra in ottica futura. Il Parlamento ticinese ha affrontato il caso Zali. Sul tema il governo ha cercato di fare chiarezza sulle diverse questioni che riguardano il consigliere di Stato, rispondendo a una serie di interpellanze, prendendo per la prima volta le distanze e stigmatizzando l'agire autoritario, testuali parole di Zali nella mail rivolta al presidente dell'ente ospedaliero cantonale San Vido per l'assunzione di una conoscenza, poi risultata essere la 52enne annegata a Melide il 18 agosto. Approda oggi agli Stati il progetto di capitalizzazione di UBS per scongiurare nuovi scenari sul modello Credit Suisse. Per il governo il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Questa proposta, sostenuta tra l'altro da BNS, FINMA e diversi analisti, è in

0: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Allora, oggi su Rete 3, lo sapete, ve l'ho detto, ve lo ripeterò altre volte, celebriamo la giornata della musica svizzera. 24 ore di canzoni, artisti e storie nate qui. Può capitare di dimenticare che gli Yellow sono svizzeri, forse perché il loro suono è diventato universale. Eppure Boris Blank, Dieter Meier sono partiti da Zurigo per conquistare il mondo. Ed è il brano che apre questa mattinata insieme. Hello, ciao ciao. Il buongiorno con la Simo.

0: all'alba frittatella.
1: Ah, che bella! È questa l'energia del mattino dei nostri amici che ci scrivono dai primi minuti dalla nascita di Parzialmente Scremato. 079 873 8073, lo sapete, ma ve lo ricordo, magari siete dei cuccioli di ascoltatori, allora non avete ancora annotato il numero che vi serve per chiacchierellare con noi, con la Simone, la fattispecie con me. Ci sono artisti che quando partono non sai mai dove ti porteranno, ed è una delle cose che mi piacciono di più. Jonathan è fatto così, dalla Svizzera italiana, con quel modo tutto suo, veramente unico, di scrivere e cantare, che sembra sempre avere qualcosa da raccontare senza fare troppo rumore, ed è forse proprio lì la sua forza, no? Entrare piano. Però restare nella giornata dedicata alla musica svizzera non poteva certo mancare, Giorgio.

la domanda: per voi che cos'è Poco Pop? Lo sapete che chiacchieriamo, no? Altrimenti cosa siamo qui a fare? A tenerci compagnia, a tenerci svegli, a far finta di essere svegli talvolta. E poi c'è chi lo sa fare benissimo. Cioè tu li vedi e sono, camminano veloci, hanno la faccia sveglia, ma poi gli fai una domanda e ti rendi conto che è una finta, che è una posa. Forse è Poco Pop essere svegli la mattina, è molto più bello andare in giro un po' lenti, con una espressione assonnata, con un po' di negatività magari anche a seguito. Se sei felice e scodinzolante non sei molto pop, forse, non lo so. Mi piacerebbe sentire la vostra. Che cosa c'è di poco pop nella vostra vita? Andare a letto alle 9 come me? Non amare il caffè, che non è il mio caso, non lo so. Non aver mai visto una serie cult? Non avere un abbonamento Netflix? Confessatevi con la Simo. Oggi facciamo l'inventario delle cose poco pop in questa giornata dedicata alla musica svizzera. Che cosa vuol dire? Che ascoltiamo solo musica svizzera. Solo ed unicamente musica svizzera per 24 ore. Che è molto pop.

per celebrare una scena musicale che è ricchissima, sorprendente e spesso molto più varia di quanto immaginiamo. Quando si parla di musica svizzera, magari vengono subito in mente alcuni nomi conosciuti, ma dietro c'è un universo fatto di pop, rock, elettronica, folk, hip hop, jazz, sperimentazione, insomma artisti che riempiono club, festival qui da noi, ma che sempre più spesso portano la loro musica anche all'estero. Durante la giornata incontreremo alcuni protagonisti di questa scena, festeggeremo i 20 anni di MX3, parleremo con Valentino Vivace prima della sua partenza per Parigi e questa sera avremo anche showcase speciali dedicati a Eileen Alister e a Sim Plus. Insomma, oggi svizzeri ma orecchie spalancate sul mondo. E di nuovo benvenuti nella giornata della musica svizzera su Rete 3 che ci porta ai Sons Uniques, Je veux des vacances. È poco pop non fare vacanze.

0: però basta, bisogna essere affini alle proprie necessità anche se si è poco pop.
1: Rete 3, giornata della musica svizzera.
0: Ne faremo veramente una scorpacciata di musica svizzera. Bravi, bravi, vi siete svegliati subito belli polemici e ci piacete anche così. Poi dalle 8 ci sarà il momento della bugada, vediamo insomma quale bucato faremo con Joas. Mi arriva un messaggio a proposito di musica svizzera di Elda che dice: musica svizzera in inglese, ma dai, non ne abbiamo abbastanza di quattro lingue. Hai ragione, però la musica cantata in inglese è universale, perché se uno vuole arrivare a un mercato mondiale canta in inglese. Poi ci sono le eccezioni, gente che canta in italiano e in francese, che arriva nel mondo ovunque, ma è già più raro, ecco. E poi in tutte le nazioni, che tu vada in Tibet dove a scoprire una rock band o in Antartide, cantano anche in inglese. Poi spesso e volentieri i nostri artisti svizzeri o della Svizzera italiana fanno un po' questo e un po' quello, vale anche per il tedesco e poi il francese, il romanche e via di seguito. Lei ha rappresentato la Svizzera all'Eurovision, non è andata benissimo, ma noi fierissima della sua performance, Veronica Gold Rush.

0: so cosa può essere poco pop per voi. Quando vi sentite poco pop, tutto in testa ma non sapevo come dirlo. Disinteressato agli sport di massa, calcio, hockey, alla moda, alle tendenze, alle pubblicità, festeggiare il Capodanno. Ecco, questo è il tuo modo di essere poco pop, ma separati in culla. Non soltanto io e te che mi scrivi via messaggio 079-873-8073, ma secondo me siamo in buonissima compagnia. Gente che fa fatica a festeggiare il compleanno ne abbiamo, gente che fa fatica a festeggiare l'ultimo dell'anno ne abbiamo. Poi ogni tanto mi forzo perché sono troppo poco pop e rischio veramente la carta dell'isolamento totale e la nostra razza, noi esseri umani, non siamo preparati per l'isolamento. C'è chi dice che è poco pop usare la notte per dormire, perdere questo spettacolo della natura abbinata a questa, a questo messaggio, cioè il cielo con le stelle, è vero. C'è chi ama lavorare di notte, poi magari recupera un po' di giorno, e questo è un modo di vivere effettivamente non da tutti, poi dipende dal tuo bioritmo e dalla tua organizzazione familiare, però effettivamente vivere la notte è una cosa bellissima. Non mi ricordo nemmeno l'ultima notte che ho vissuto. Ci vuole tempra e appunto organizzazione. Beh, la giornata della musica svizzera è molto pop, in effetti sì, graditissima anche dal nostro pubblico e ne siamo super super felici.
1: Fare la zuppetta con i biscotti nella tazza col caffè latte la mattina per colazione è pop o è poco pop?
0: È pop assolutamente. Tanti biscotti, quella consistenza tale che ti resta il cucchiaio praticamente in equilibrio.

0: È pop essere simpatici o no? No, non è pop essere simpatici. È pop andare in giro un po' immusoniti.
1: Hai ragione.
0: Hai ragione. È pop avere ragione? Forse sì. Non ne esco. Cambiamo discorso. La Box, Under My Skin. Benvenuti nella nostra giornata dedicata alla splendida musica svizzera. Che poi io lo dico sempre, non manca mai la musica svizzera all'interno del nostro

basilese, nata a metà anni 90 e guidata da Adrian Sieber. Love Bugs, che ho avuto anche il piacere di vedere dal vivo, veramente stupendi. Under My Skin. Non ascoltare Rete 3 è veramente poco pop. Beh, questo è il pubblico che ci meritiamo e vi ringrazio. È vero, non è soltanto poco pop non ascoltare Rete 3, ma Rete 3 porta anche bene. Hidden Hands, musica dalla Svizzera italiana.

Once Again. Oggi nella nostra giornata dedicata alla musica svizzera ci prenderemo anche il tempo di chiacchierare con chi la musica svizzera la porta in giro per l'Europa. Per esempio alle 14:15 sarà con noi Valentino Vivace, che proprio oggi è in partenza per Parigi, e quindi chiaro ci faremo raccontare la musica, il viaggio e quello che succede quando le canzoni nate vicino a casa prendono poi il largo.

0: che ho a fare, non potevano certo mancare i Gotthard all'interno della nostra giornata 24 ore dedicate solo ed esclusivamente alla musica svizzera.
1: Ma buongiorno, dai che giovedì. Buongiorno. Stamattina ti saluto normale.
0: No, lo sbadiglio. È contagioso.
1: Volevo salutarti normale invece.
0: Invece non ce la si fa, va bene così, è un'abitudine, io poi mi affeziono alle abitudini.
2: L'oroscopo.
0: Anche l'abitudine di guardare segno per segno senza dimenticarne nemmeno uno, se Dio vuole, perché è già capitato che ne avessi dimenticato uno, pensa. Allora, oggi senza aggettivi, proprio così, a istinto. Ariete. Gli arieti, che cosa sono gli arieti? Gli arieti sono delle personcine gradevoli, dicono, no? Un'intuizione brillante vi consentirà di aggirare una difficoltà che sembrava senza soluzione. Seguite l'istinto, voi arieti di istinto ne avete, eh? Torissimi, i rapporti affettivi ritrovano armonia. Era ora. Una conversazione sincera dissolve dubbi e tensioni recenti, e voi con le conversazioni siete molto abili. Gemellissimi, evitate ironie eccessive o osservazioni pungenti. Come fa un gemelli a non fare osservazioni pungenti? Un po' di diplomazia produrrà risultati migliori. Non sapete che dico cose a caso, vero? Cancro, coraggio e sensibilità. Ah beh, il cancro col coraggio non ha problemi. Coraggio e sensibilità si combinano alla perfezione. Affrontate senza paura ciò che avete rimandato. Leone, Roar, le persone contano sulla vostra parola. Dimostrarvi coerenti aumenterà la fiducia che gli altri ripongono in voi. E l'incoerenza non è mai vista tanto bene, in effetti, eh. Verginissimi, un cambiamento inatteso nei programmi, oh no, si rivelerà più interessante della soluzione inizialmente prevista. È un vergine che gli cambi il programma, potrebbe restarci male. Bilancissime, meravigliose bilance, fate spazio a ciò che conta davvero. Riordinare l'ambiente attorno a voi aiuterà anche la mente. Basta riordinare bilance, state calme. Scorpione, collaborare con gli altri porterà vantaggi concreti. Non cercate di fare tutto da soli, cari scorpioni, e se lo fate non lamentatevi. Sagittario, ogni traguardo merita di essere riconosciuto. Fermatevi un momento e apprezzate il cammino compiuto. Capricornissimi, oggi riuscite a vedere più lontano del solito, avete messo gli occhiali. Sfruttate questa capacità per programmare le prossime mosse. Acquario, una pagina si chiude definitivamente. Ah sì? Guardate avanti con fiducia e senza rimpianti. È una pagina, non è una porta. Pesci, la chiarezza sarà il vostro miglior alleato. Orbene, evitate autoinganni e affrontate la realtà con serenità. Oh, come sono brutti gli autoinganni! Che pensi che sono gli altri ad ingannarti e invece fai tutto da solo tu?

musica svizzera per 24 ore. Metti che vi siete svegliati adesso e non lo sapete. Eh sì, tutta Svizzera, Svizzera. Svizzera musicale che non conosce confini, dicevamo prima, alle 14.15 saremo al telefono con Valentino Vivace, che sta per partire alla Volta di Parigi per un concerto, una bella occasione, no, per capire come suona oggi il pop svizzero quando attraversa le frontiere e incontra nuovi pubblici. Quindi appuntamento più tardi. La giornata dedicata alla musica svizzera continua anche questa sera, perché dalle 20 ascolteremo il live di Eileen Alister, registrato al Nevermind Festival di Bellinzona, mentre dalle 21 spazio ai Sin Plus in concerto allo studio Focio di Lugano. Insomma, due mondi diversi di raccontare la creatività musicale svizzera di oggi, sempre qui su Rete 3. E si prosegue, andiamo a Basilea con James Grunz. Di nuovo buongiorno.

0: speciale condiviso da tutte le emittenti della SSR per celebrare una scena musicale ricchissima, sorprendente e spesso molto più varia di quanto immaginiamo. Vedo un faccino felice.
1: Sono contento che ascolto musica svizzera, anche certo.
0: Ci saranno
1: particolare, poi ricordiamo altri appuntamenti legati alla musica svizzera, non solo tramite il vettore radio, anche in televisione, sui social, sul play, ce n'è per tutti davvero. Intanto ricordiamo che sono le 7, sì,
2: radio televisione,
0: sono le 7 precise. Questa è Rete 3, parzialmente schermato booster, perché mi ha raggiunta
2: Rete 3
0: Joas con le previsioni del tempo, la viabilità, e poi ci saranno i titoli del radiogiornale e un aggiornamento sportivo.
1: Poi me ne vado. Allora, per oggi giovedì è previsto tempo ben soleggiato, malgrado qualche banco di nubi residue, specie al mattino verso l'Engadina. Dal tardo pomeriggio nuvolosità in addensamento e nuovamente alcuni rovesci sparsi che proseguiranno anche nella notte su venerdì. A basse quote temperatura massima sui 26 gradi. Andiamo a dare uno sguardo anche alla situazione del traffico. Sulla A2 sono segnalati rallentamenti tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Qualora ne sapeste di più, voi che siete là fuori e state andando al lavoro, a scuola, a farvi una passeggiata, scriveteci, casomai doveste incappare in un qualche ingorgo, allo 079 873 8073. Adesso appunto le ultime notizie con Simo.
2: Tre news.
0: I titoli del radiogiornale: sì della Lega all'alleanza con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Non è una resa, sarà una lista paritaria, ha assicurato il coordinatore Piccaluga. Il caso Zali in Gran Consiglio, tante le domande poste al governo, poche le risposte anche per le varie procedure in corso, e per finire ne è scaturito uno scontro tra deputate. La Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, alza i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione. È il primo aumento dal luglio del 2023. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche, voluta dopo la crisi Credit Suisse, ma tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al Consiglio federale.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati. Settima vittoria in 8 partite del Lugano che, grazie al successo 4-1 contro il

0: La sconfitta 2-0 del Milan in casa contro il Benfica, il Sunderland di Xhaka ha battuto 1-0 l'Alkmaar, 2-1 del Lione in trasferta contro l'Anderlecht. Stasera altre 9 partite, tra le quali segnalo alle 21 Besiktas a Marsiglia, nostra diretta sulla 2, e Juventus Nijmegen. Infine nell'hockey alle 20:15 la prima uscita stagionale dei Bellinzona Snakes che ospitano il Basilea.
1: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 8. Sintonizzato,
2: parzialmente scremato. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: E ciao Jazz, buongiorno.
3: Ciao. Quello
1: vero ufficiale a questo punto.
3: Oh certo, ed è il buongiorno del giovedì. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a te, cara Simo. È strano in questi giorni per noi, vi raccontiamo un dietro le quinte, vedere Paolo Guglielmoni prepararsi per andare in onda su Rete 1. Allora lui cammina in cerchio.
1: Sì, è veramente strano, dovrebbero farlo vedere.
3: Parla a se stesso?
1: Sì. Esatto,
3: cioè,
1: si concentra.
3: Si allena, si concentra.
1: È un professionista, in fondo, che dopo i suoi 60 anni di radio ha ancora questa emozione, no? Prima di andare in diretta.
3: È certo.
1: Che così. Bello.
3: Vabbè, bello non lo so, però
1: no,
3: ecco, volevamo condividere con voi questi momenti, questi retroscena.
1: Sai qual è il problema, Joss? È che noi a parlare male di Guglielmoni siamo molto allineati, no? Dovremmo trovare qualcuno invece che dice, ma no, povera bestia.
3: Sai che faccio fatica, sono anni che cerco qualcuno che lo salvi, ma è veramente dura.
1: Voi restate con noi, non c'è bisogno di andare a Rete 1 perché c'è anche da loro la musica svizzera, così per tutte le reti della SSR. Restate con noi perché si gioca, perché c'è Joas, perché
3: sì,
1: c'è la Simo.
3: Ma okay.
1: Dove vuoi andare?
3: C'è Anna Rossinelli direttamente da Basilea con Shining the Light.

0: Neely, Shining the Light, in questa giornata dedicata alla musica svizzera. 24 ore ce la posso fare?
1: Sì, no, 24
0: 24 ore di compagnia solo degli artisti che fanno della Svizzera.

0: canzone super apprezzata internazionalmente, anche musicalmente.
1: Esatto, poi c'è qualcuno che ci scrive per chiedere così informazioni in merito a questa giornata dedicata alla musica svizzera. Ciao, buongiorno Isa, ci scrive, quindi c'è anche Göla.
0: Ecco, Göla
1: sarebbe.
0: Cos'è Göla?
1: Göla. Perché c'è la umlaut sia sulla O che sulla A, Göla.
0: Come si dice Gola. Aspetta. A Lillabjörn.
1: Fammi sentire, ho aperto l'Instagram di Göla. Praticamente Göla, Simo, è tipo, io non conosco neanche una canzone, ammetto ignoranza, di Göla. Ma è tipo il Vasco Rossi della Svizzera tedesca.
0: Tu mi fai sentire dal tuo telefonino?
1: No, sto guardando su Instagram l'ultimo, sì, l'ultimo post su Instagram di Göla. È lui che suona Schaffusa davanti a un pubblico insomma esaltatissimo. E niente,
0: da fastidio con questa roba.
1: Sì, sì, no, vabbè, ma mi sono permesso di aprire il mio Instagram.
0: Ma tu puoi permetterti di fare tutto e poi dopo io posso permettermi di dirti, cioè magari su YouTube qualcosa di Göla.
1: Sì, ma beh, anche noi ce l'abbiamo all'interno.
0: È vero?
1: Il fatto sta che questo per dire, cara Isa, che non sappiamo se ci sarà, se arriverà anche Göla.
0: Comunque ci saranno tutti i generi musicali, rap, rock, hip hop. A proposito,
1: ci sarà tanta musica locale della Svizzera italiana, ci sarà rap, hip hop, l'hai detto tu, e adesso c'è proprio il nostro Delta Brain con Super Ape in un loro progetto di qualche anno fa che si chiamava Prima Uscita, una canzone, un brano che fu scelto per un MX3 di 3 anni fa.
0: Ma tu dimmi, quale radio ha degli speaker bravissimi, questo è chiaro, come te,
1: sì,
0: e in più degli artisti bravissimi,
1: Fabio,
0: come Delta Brain,
1: Fabio,
0: quale radio?
1: Senti che roba.

0: attaccata completamente per 24 ore alla musica svizzera. Questa mattina tu non c'eri ancora, cioè giravi, c'eri in spirito ma ancora non in presenza.
1: Sì, cosa è successo?
0: È arrivato giustamente un piccolo messaggio polemico che io ho accolto, perché a noi non dispiace la polemica.
1: Anzi, sfondate porte aperte, polemizzate sempre. E su che cosa si polemizzava?
0: Sul fatto che stiamo ascoltando musica svizzera ma in lingua inglese.
1: Tanti
0: più delle
1: brani,
0: volte.
1: Sì, tanti brani sono in inglese, ma non solo.
0: Non solo, anzi, ci sono dei gruppi dalla Svizzera italiana come i Bad Book che spesso e volentieri cantano in dialetto.
1: Sì.
0: In italiano, uh-huh. In inglese.
1: Manca qualcosa?
0: In spagnolo.
1: O portoghese?
0: Spagnolo portoghese.
1: Forse in portoghese?
0: Forse portoghese.
1: Forse in portoghese.
0: Comunque non cantano né in italiano né in francese. Né in tedesco,
1: esatto,
0: né in romance.
1: Esatto. Ma se facciamo una cosa, come si dice, tagliamo la testa al toro,
0: no,
1: e
0: dai,
1: ascoltiamo
0: poveri.
1: Questa nuova Obrigado.
0: Vai, Bad Book. Portoghese.
1: Vero, eh?
0: Mi sta proprio.

0: Bradwood con Obrigado. Le 7:16 minuti, tra pochissimo si gioca a ABC.
1: Oh yes, intanto grazie di cuore Fidel per questa Obrigado. Allora, tra poco si gioca ABC, noi vi ricordiamo il numero da comporre, lo 0848030503.
0: Giocheremo oggi, con sì, la lettera Ramona.
1: Brava. Brava Ramona.
0: Ramona.
1: Sì, Ramona, la nostra Ramona.
0: La nostra Ramona, la famosa Ramona che tu ormai ci
1: salutiamo tutte le Ramona.
0: La conosci?
1: Sai che una
0: Ramona
1: la conosco
0: anch'io,
1: e saluto anche.
0: Anch'io, una mia compagna delle elementari, la Ramona.
1: Sì, che è ancora però, in giro, cioè nel senso la vedi ogni tanto.
0: Sì, ma pensa, poi te lo racconto, è un argomento che mi piacerebbe tirare fuori.
1: Una bugadina?
0: No, non è proprio, non lo so, potrebbe essere una bugadina, ma è più un tema. Le cene con i tuoi compagni delle elementari.
1: Io ho una scarsissima, sono dotato di scarsissima
0: anch'io
1: memoria, ho cancellato anche certi momenti,
0: anch'io,
1: certi momenti della mia vita. Ci arriviamo dopo?
0: Ci arriviamo sicuramente, dai.
1: Pensa a te, che, dove ci porta Ramona?
0: Ramona
1: oggi
0: ci porta lì. Continuiamo con la musica svizzera, così faremo per tutta la giornata.
2: Rete 3, giornata della musica svizzera.
0: Poi si gioca Lei io la amo, cioè veramente sono una sua fan.
1: E non sei l'unica, anche
0: sfegatata,
1: perché è stilosissima,
0: sì,
1: canta da Dio in francese.
0: Cioè, se
1: davvero
0: non la conoscessi vorrei incontrarla.
1: Vorresti
0: proprio
1: vederla live.
0: Sì, assolutamente. Julie Meletta, chic.

0: Chic, allora siamo pronti a giocare, abbiamo già catturato il nostro giocatore, lo facciamo sempre un paio di minuti prima della sigla del gioco, così da essere certi di avervi con noi e divertirci insieme con ABC.
1: Parzialmente scremato presenta ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
2: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi.
0: Con chi giochiamo? Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao, come ti chiami?
3: Sono Jack.
2: Grande.
3: Jack da Locarno.
2: Ok, Jack da Locarno, mi sembra di aver già sentito la tua voce, sbaglio?
3: Sì, sono fedelissimo.
2: Grande, ci fa piacere che tu abbia già giocato con noi. Come siamo messi invece a musica svizzera? Qual è il tuo artista, la tua artista preferita?
3: Boh, io ai tempi ascoltavo l'Unique, anche perché conosco anche la cantante, essendo una Berna. Sì, sì.
2: Quindi,
3: sono bernese, quindi.
2: Un vero intenditore.
3: Sì,
2: ah, sei bernese. E conosci anche Göle,
3: sì,
2: quindi.
3: Sì. Göle anche, sì, sì.
2: Certo.
0: Adesso
2: sì,
0: mi è venuta voglia di andare a cercarli, Göle, perché.
2: Göle, certo.
0: Che è assurdo che non me li ricordi.
2: Sei un frequentatore.
0: Ah, beh, sì. Oh, sì, Zürich-West. Ich schenke dir mein Herz mehr an die Nöt. Mi ricordo questa.
2: Ich habe nicht verstanden.
0: Ti regalo il mio cuore di più non posso.
2: Ma no, ich habe schon verstanden.
0: Allora, capisci troppo. Tu capisci troppo.
2: No, ma faccio
0: finta. Il gioco però sta per iniziare.
2: Rimaniamo su Jack. Sì,
0: io e Jack faremo squadra. Io ti leggerò velocissimamente tutte le definizioni che ti porteranno a raccimolare le 12 parole giuste per portarti a casa il premio. Quando Josh ci dà il via, noi partiamo come delle schegge.
2: 3, 2, 1, via.
0: Contrario di torto.
3: Dritto.
0: Fiore spinoso.
3: Però non sapevo la lettera, non l'avete detto.
0: R di Ramona.
3: Okay, vai.
0: Allora aspetta, no, è giusto.
2: Dai!
0: No,
2: ma era buona, ma ce la faceva.
0: No, non ce la faceva. No, non è corretto, non sapeva la lettera, quindi si riparte da zero.
2: R di Ramona.
0: Okay, partiamo a
3: vai.
0: Bomba. Contrario di torto.
3: Passo.
0: Fiore spinoso.
3: Rosa.
0: Grosso topo.
3: Ratto.
0: Sovrano.
3: Re.
0: Aracnide.
3: Ragno.
0: Capitale dell'Italia.
3: Roma.
0: Genere musicale.
3: Rock.
0: Osso dell'avambraccio.
3: Radio.
0: Eli soccorso svizzero.
3: Rega.
0: Persona che dirige un film.
3: Regista.
0: Locale dove si mangia.
3: Ristorante.
0: Anfibio da stagno.
3: Rana.
0: Capitale della Lettonia.
3: Riga.
0: Piccolo corso d'acqua.
3: Ruscello.
0: Non integro, disfatto.
3: Passo.
0: Parte della pianta sottoterra.
3: Radice.
2: Ok, sì, allora hai vinto due kit.
0: Esatto, hai vinto due.
2: Bravo.
0: Grande,
2: bravissimo Jack,
0: sì.
2: De trionfo, bravissimo.
3: Non avevo capito, scusate la lettera, perché mi ero connesso da poco.
2: No, sì, stavi ascoltando
0: ragioni.
2: Radio Ticino fino a pochi minuti fa.
0: No,
2: e poi no, scherzo Jack.
3: Il caffè.
2: No, ma scherzo Jack, figurati. Dimmi un po', tu come lo gradisci il caffè? Dalla macchinetta, lo bevi solo al bar, te lo fai a casa con la moca?
3: No, al bar, perché
2: al bar
3: è
2: meglio.
3: La macchinetta, sì,
2: non è la stessa roba.
3: Pesante.
2: Sai che la penso come te, ma ti piace l'espresso liscio, senza latte,
3: sì,
2: senza
3: sì,
2: zucchero?
3: Espresso.
2: Sai che anch'io sono come te, caro Jack.
0: Mamma mia,
2: poi,
0: quante cose in
2: cosa
0: comune.
2: Cosa fai? Leggi il giornale mentre bevi il caffè? Ogni tanto danno
3: sì,
2: un'occhiata.
3: Sì, no, smanetto un po'
2: forza.
3: Su internet,
2: sì,
3: guardo
2: sì.
3: Un po'
0: questo
3: notizie
0: non è,
3: così. Okay.
0: Questo non è come te, invece Joss appena arriva, giornale, il caffè.
2: Però più o meno siamo lì, io e Jack potremmo tranquillamente prenderci un caffè assieme. Allora, caro Jack, oggi com'è la giornata? Devi lavorare da qualche parte, devi fare qualcosa?
3: Sì, certo.
2: Si lavora.
3: Sì, al lavoro, okay. Quindi sì, certo.
2: Riesci a tenere un po' Rete 3 sottofondo mentre lavori?
3: Sì, decisamente.
2: Grande, grande, ci fa sì, piacere.
0: Che bello, staremo insieme vicini vicini, Jack. Allora, non ti lasceremo, tu non lasciarci, perché tra poco arrivo a prendere tutte le informazioni che mi necessitano per mandarti il premio poi. A tra pochissimo, resta lì. Tra l'altro, ascoltandovi mi è venuto in mente tutto il dialogo che c'hai ai primi appuntamenti, no? Quando trovi soltanto le cose in comune oppure ti sforzi di vederle. Ah, quell'artista lo conosco anch'io. Ah, anche a me. Il caffè come lo bevi? Uguale a me.
2: In realtà bevo il latte macchiato, ma volevo
0: fare lo sapevo.
2: Ma figurati.
1: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: Tra pochissimo non dobbiamo neanche
2: no,
0: darvi
2: un paio
0: le soluzioni.
2: Di, un paio di soluzioni ve le diamo,
0: una,
2: sì,
0: forse.
2: Ci sono un paio di passo da chiarire. Intanto continuiamo con la musica svizzera e poi torniamo da voi.
0: Allora, questo è un gruppo meraviglia, Two Flowers, dalla Svizzera italiana, Sunshine.

0: che ha fatto il giro del mondo, questo brano dall'atmosfera notturna inconfondibile. Loro sono i Double, the Captain of Her Heart, pezzo del 1985, e nel 1985 alcuni di noi andavano a scuola, erano piccini. E allora, prima te l'ho accennato a proposito di Ramona che torna, sì, nelle nostre conversazioni in questi giorni.
1: Casuale, tra
0: casuale,
1: l'altro.
0: Casuale, torna Ramona con la lettera R. Ramona, una mia compagna,
1: tua compagna
0: delle elementari.
1: Sì, sì.
0: Qualche mese fa, forse un 5-6 mesi fa, una delle nostre compagne di scuola, quella più organizzata e intraprendente, Paola, senza fare cognomi, decide di organizzare questa cena che si terrà ad inizio ottobre tra gli allievi delle scuole elementari degli anni che furono.
1: Cioè, almeno 10 anni fa, diciamolo.
0: Almeno
1: senza
0: tutti.
1: Almeno 10 anni fa.
0: Fai anche 15, anche proprio 15, a restare.
1: 20 a stare larghissimo.
0: Ma proprio a restare molto larghi. Gente che io da allora non ho mai più incontrato.
1: Ma è vero.
0: Dalle elementari.
1: Cioè,
0: forse
1: zero.
0: Un paio di compagni di classe li ho incontrati per caso e con loro ci riconosciamo e qualche volta sono saltati fuori degli aneddoti carini. Ma gli altri per me è proprio un vuoto cosmico, che non,
1: scusa,
0: è per mancanza di rispetto,
1: certo,
0: è per la mia mente che non...
1: Ti capisco, sfondi porte aperte con me, non ricordo nulla. Ma come funziona poi? Lì, voi vi siete incontrati già?
0: Allora no, non ancora, inizio ottobre ci sarà la cena. Questa è una delle chat di gruppo più attive che io abbia mai avuto. È una cosa incredibile, è iniziata un po' sotto traccia, sottotono. E poi invece tra foto, ricordi, aneddoti, cose che loro ricordano e io no, continuiamo appunto a sentirci ed essere molto attivi su questa chat.
1: Allora, come funziona poi tra 20, invento, persone che non si incontrano più da, invento, 30 anni?
0: Come funziona?
1: 40 anni? Come funziona? Invento,
0: No, no, no, ma fai
1: funziona?
0: Bene, io non ho problemi, cioè, assolutamente.
1: Devi subito fare grande esercizio di... non so, di rapporti diplomatici per organizzare e trovare una data e un luogo dove trovarsi. Come fate? Fate il sondaggione?
0: Allora, no, appunto, come ti dicevo, questa chat è stata gestita e amministrata da una delle nostre compagne, seguita appunto da Rita e un'altra nostra compagna.
1: Rita?
0: Sì, sì. C'è anche una Rita.
1: C'è anche la Rita.
0: Io non ricordo proprio benissimo.
1: È reciproco,
0: però. C'è Ramona, Rita e Paola, che sono super attive,
1: sì,
0: e quindi loro tengono un po' le fila di questa cena e hanno già organizzato il luogo e il posto. Non da ultimo un incontro proprio davanti alla sede che noi abbiamo frequentato delle elementari a Lugano, dove ci incontreremo per fare delle foto.
1: No, è vero!
0: Sì.
1: Mamma mia, cioè
0: io
1: il prima e il dopo, devi indossare lo stesso jipunin o almeno un jipunin dello stesso colore.
0: No, io mi vesto
1: di 40 anni fa.
0: Uguale.
1: Scusa, cioè adesso invento.
0: No, ma anche fai anche 60.
1: No, ma invento.
0: Ma no,
1: anni.
0: Ma hai ragione,
1: no,
0: insomma, io sono degli
1: non c'è bisogno di dirlo.
0: Joss, io non mi offendo per la mia età.
1: Ah, ok, 50 anni.
0: Anzi,
1: fa, okay,
0: mi offendo quando uno ha difficoltà a dirlo. Cioè, io sono del 1970 e ne vado molto, molto fiera.
1: Sì, possiamo
0: super
1: farti complimenti.
0: Fiera. Quindi elementari nel 76, fai te i conti, e da lì non li ho mai più incontrati. Sono un po' in ansia, è normale?
1: Facciamo un sondaggino, come la vedete? Voi partecipate a cene o avete partecipato a cene dopo a distanza di 20, 30, 40 anni con ex compagni e o compagne delle elementari?
0: E com'è andata?
1: Com'è l'approccio? Com'è andata? C'è tensione prima di rivederli?
0: Qual è la frase che avete detto di più durante quell'occasione? Sei sempre uguale, non sei cambiata.
1: Temo se te sembri già.
0: Dici che si dice anche.
1: Temo se te sembri già.
0: Anche...
1: No, farei falsi.
0: Aiuto.
1: A priori bisogna essere falsissimi.
0: Sì. Falsissimi. Sono curiosa di sentire i vostri racconti, assolutamente. 079 873 8073. A te, Joas, è capitata?
1: No.
0: Non
1: no,
0: ancora?
1: No, non capiterà.
0: Non vuoi andare?
1: No, ma non.
0: Hai paura?

0: perché in questa giornata dedicata alla musica svizzera, solo musica svizzera al 100% per 24 ore.
1: Torniamo alle cene di classe, ci sono esperienze condivise anche da parte vostra. Andiamo subito ad ascoltare il messaggio vocale che ci manda Laura, un messaggio che si chiude in maniera un po' triste.
0: Sentiamolo.
2: Ciao belli.
0: Ciao.
2: Nel 2020 una nostra compagna di classe ha organizzato la cena dopo 30 anni dalla quarta media.
1: Brava.
2: Dovevamo essere una ventina, alla fine eravamo solo 15. E poi niente, la chat è andata persa, nessuno più tenuto contatti dopo la cena. Così ci abbiamo provato per un po', ma non ha funzionato. Ciao.
1: Anche perché poi cambiano le cose dopo tanti anni, ognuno percorre la sua strada, si fa la propria famiglia, insomma le proprie esperienze.
0: Sì,
1: e
0: esatto.
1: Le cose cambiano. Tra l'altro in questo Facebook ha contribuito a ritessere alcuni contatti anche proprio relativi agli ex compagni di scuola. Era proprio il motivo originale della nascita di Facebook, no? Tenere i contatti con i compagni dell'università, da quel
0: vero.
1: Che capisco io.
0: Però quello che dici è corretto, appunto, non soltanto si cambia proprio perché ti fai una famiglia eccetera, ma cambi proprio a livello strutturale. Io adesso così, nel mio primo approccio con questa chat e quel poco che ricordo, è che avevo degli amici che erano proprio, hai in mente quelli che raccontano sempre baggianate durante le lezioni, sopra le righe, scanzonati, gogliardici, che nel corso di questa chat mi si esprimono in maniera molto diversa rispetto a quello che ricordo.
1: Beh,
0: è mio privilegio quindi incontrarvi durante questo incontro.
1: Pensavo l'opposto,
0: che si terrà. Dico, ma chi sei? Ma chi sei diventato? Io sono restata il solito pagliaccio dell'epoca, penso, anche peggiorata.
1: Beh, però poi durante le cene saltano fuori i veri.
0: Speriamo.
1: O meglio, si torna un po' all'età delle elementari, nel tuo caso.
0: Speriamo. Sì.
1: Poi Giulia ci scrive che Sorengo la facciamo ogni 5 anni, perché quando ci troviamo ci lasciamo un po' troppo andare, ci vogliono giorni o meglio anni per riprendersi.
0: Beh, certo, però mi fa piacere che si mantengano queste belle abitudini. Possono esserci delle belle, delle brutte sorprese, gente che poi non si vedrà mai più perché hanno scoperto di non avere niente in comune.
1: Infatti Roby, a proposito di brutte sorprese, dice: l'anno scorso incontro con i compagni di quarta media. Dopo 10 minuti volevo scappare e ho detto mai più.
0: Il rischio è quello.
1: Esatto, cosa vuoi? Magari hai delle aspettative.
0: Sarò in grado di portare a termine questa missione e di presenziare a questa cena che si terrà nei primi giorni di ottobre?
1: No.
0: No.

0: questo è a Tatum. Ho chiesto ma Tatum, Tatum o Tatum? Ora spero di non aver bevuto troppi tè freddi quando gliel'ho chiesto, ma mi sembra di ricordare che hai detto Tatum. Tatum Rush, Tatum come il suono del cuore, Tatum Rush.
1: E complimenti, complimenti davvero per questo pezzo davvero piacevole. Oggi solo musica svizzera sulle frequenze di Rete 3, ma sulle frequenze di tutte le radio della SSR. Tornando a noi, cara Simo, tu prima hai fatto outing svelando il tuo anno di nascita. Piovono complimenti.
0: Ma certo, ma che bello, è un certo, complimento Simo. Essere ancora vivi, dici, a queste.
1: È un miracolo della natura, la Simo. No, scherzo, dai, sei lì come un fiore,
0: ti
1: cara
0: ringrazio,
1: Simo. E sentiamo Nadia.
0: Sincero.
1: Sentiamo, lo sono. Sentiamo Nadia.
2: Aspetta, Simona, complimenti. Avrei mai immaginato che sia del 1970.
0: Eppure.
2: Accidenti, è un tema attualissimo perché anch'io vorrei organizzare il 50° l'anno prossimo.
0: Sì.
2: Paola, Rita e Ramona sono state bravissime a recuperare tutti i numeri. Che lavoro.
0: Sì, è vero.
2: Sarà divertentissimo. Ciao.
0: Sono state bravissime e in più sono riuscite ad avere un elenco di nomi di tutti i bambini che insomma erano iscritti in quell'anno nella nostra scuola,
1: violando tra l'altro parecchi
0: segreti. Esatto, da lì poi trovare i numeri di telefono, profili social, c'è stata un po' una staffetta, insomma ognuno poi ha portato il suo apporto.
1: Ma pensa poi ai tempi dell'elenco telefonico e basta, fare un lavoro del genere sarebbe stato impossibile. Oggi sicuramente questo tipo di operazione è facilitato. Intanto anche Michael ci scrive che non elementari ma liceo, a 30 anni dalla maturità, eravamo in circa 25 su 100 maturati, ci siamo detti che l'avremmo rifatto, ma finora niente, non abbiamo ancora rifatto. Devo dire che tra quelli che non vedevo da 30 anni, alcuni ho avuto difficoltà a collegarli a un volto di fine anni 80.
0: Certo, poi dicevamo prima appunto che incontrarsi tra compagnetti delle scuole elementari è un conto, le medie e il liceo è già diverso perché cominciavano le prime gabole, no?
1: Tipo,
0: le medie.
1: Tipo?
0: Ma non so, tipo te che vai a baciare il morosino della tua migliore amica che poi dopo non lo sapevi, che poi durante il ballo di fine anno che poi hai parlato male di quello e hai parlato male di quell'altro. Medie e liceo sono proprio un'altra storia,
1: ti leghi delle cose al dito che poi non ti levi mai.
0: All'elementare era già un pochino più difficile,
1: c'è
0: ecco,
1: più
0: fare...
1: innocenza c'è
0: sì,
1: più...
0: speriamo, staremo a vedere appunto
1: a inizio ottobre, quindi faremo una puntata speciale sulla cena delle elementari della Simo.
0: Esatto, ammesso appunto che io riesca ad andarci, no? Non per altro, ma per un po' di timidezza, ecco.
1: Intanto qualcuno scrive: basta, le medie erano le medie, non ci sopportavamo.
0: E vedi.
1: Perché dovrei sopportarvi ora?
0: Bella domanda. Sì.

0: viaggio, eh? Quella di oggi è la giornata dell'anno in cui vi ascolto con più piacere. Scopro davvero tanti brani bellissimi. Un abbraccio da Raff di Ravenna. Ma hai ragione, Raff, perché poi tutte insieme così, no? Ti rendi conto della ricchezza di produzioni di musica svizzera che abbiamo.
1: La vastità. Le possibilità che abbiamo qua sotto casa nostra, nelle nostre radio e ogni tanto anche nelle nostre piazze, quando abbiamo la possibilità poi di vedere i nostri grandi artisti in concerto. Questo era Bastian Baker, uno dei più grandi che abbiamo in casa. Rimaniamo nella Svizzera romanda con il messaggio vocale della nostra Tosca. Un abbraccio a te, cara Tosca, sentiamo.
2: Carissimi, buongiorno. Classe 1962, sparsi nel mondo, dal sud Italia. Noi siamo del sud Italia, però tutti gli altri amici, compagni di classe, tutti sparsi nel mondo. Al 50esimo uno del paese ha organizzato la cena del 50esimo e ci siamo ritrovati quasi tutti, ma è stata un'esperienza bellissima. E ogni anno in principio di agosto ripetiamo la cena scrivendoci su una chat che esiste ormai da 15 anni ed è bellissimo, guarda, è una cosa fantastica che ogni anno si aggiungono sempre gente che viene da altrove. Un bacio, Tosca.
1: Ciao, cara Tosca. Un bacione. Mi viene in mente che sì, poi capita anche di ritrovarsi come compagnia, non solo come ex compagnia, quando passavi l'estate in quel posto là.
0: Certo.
1: Tu, Tosca, passavi l'estate in Sud Italia, io le passavo a Isone. Infatti qualche anno fa abbiamo fatto la cena di rimpatriata col Claudio, il Danny e il Davide ed è stato bello. Ricordi i momenti in cui da bagai, da ragazzino, da ragazzetto, giravi a fare le marachelle.
0: Poi anche quello che ci ha raccontato Cati dalla Grecia, queste compagnie, ad esempio Riviera Adriatica, dove molte famiglie della Svizzera italiana andavano a trascorrere le vacanze, che poi hanno creato, come dicevi tu, questi legami, proprio come alla scuola, no? Come durante il periodo scolastico, delle elementari e via di seguito, che hai proprio piacere a rincontrare.
1: Esatto, abbiamo ricevuto davvero tantissimi messaggi, ci riserviamo magari di riportarne alcuni alla terza ora di Parzialmente Scremato, perché siamo già quasi arrivati alle 8. Vi ricordiamo che questa è la giornata della musica svizzera, solo musica svizzera sulle frequenze di Rete 3.
3: Rete 3, giornata della musica svizzera.

0: 15 in questa giornata della musica svizzera. C'è veramente tanta musica dalla Svizzera italiana, chiaramente.
1: Ed è stato bello tornare ad ascoltare i Karma Crew con un pezzo ormai di più di 10 anni fa. L'occasione anche per salutare i nostri rappers. Ciao.
2: Radio
0: Io ti lascio andare perché devo capire quando finisci i tuoi discorsi.
1: Alle 8:02 finisco. Alle 8:02 in punto. Buongiorno Paltrax, tra l'altro. Buongiorno, buongiorno.
3: Eccoci.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ti ho dato io la voce. Senti
3: sì,
0: come
3: sì,
0: hai capito.
3: Sta diventando un cotolettaro anche lui. Sta facendo le ossa con la panatura.
1: Ci sto provando. Ci sto provando.
0: Ed è anche più complicato di te perché ha questa voce così presente dentro il micro. Non riesco a sovrastarlo come facevo con te.
3: Questa vocina esile.
0: È più facile.
3: Schiacciarmi è facile.
0: Le previsioni del tempo per oggi, che è giovedì, a sud abbastanza soleggiato. Da metà pomeriggio nuovi rovesci sparsi, a nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia, mattutino sull'altopiano, nelle Alpi e nelle Prealpi più nuvoloso. Temperature comprese tra 16 e 25 a sud, tra 10 e 21 a nord. Ed ora le condizioni del traffico con Joas.
1: Sì, il traffico è congestionato tra la dogana di Brusata, di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio e tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno. Per ora

0: Giornata dedicata alla musica svizzera, 24 ore, solo artisti svizzeri.
1: E tra poco arrivano gli sgaffi, prima però abbiamo ancora qualche messaggio da leggere che... insomma, ci parlano del tema che hai aperto tu, Simona, parlandoci di della tua esperienza con la cena di classe che si avvicina inizio ottobre. Simona, tu parteciperai alla cena della tua classe delle elementari. Sei un po' tesa, non
0: sono
1: sai bene
0: un po'
1: come...
0: tesa, certo, sono decisamente tutti, tesa, anche perché
1: non li ho più visti,
0: non mi ricordo niente, anche perché io, così dettaglio, non da poco con la mia famiglia mi sono trasferita per un periodo per il lavoro di mio papà nel Mendrisiotto, tipo a metà della quinta elementare, una roba
1: sradicata dal luganese.
0: Sì, mi ritrovo quindi ad abbandonare quelli che erano i miei amici dall'asilo fino alla quasi alla fine delle elementari, e io per quelli ho persi di vista. Loro poi sono andati avanti a frequentarsi, mi sta andando via la voce, alle maggiori, al ginnasio e via di seguito, io li ho un po' persi, quindi sì, c'è un po' di timore.
1: Ecco, l'abbiamo detto, poi non tutti sono felicissimi di partecipare a queste cene. Prendiamo l'esempio di qualcuno che ci scrive da Frasco, Alta Valle Verzasca. Lui dice: a scuola eravamo sempre gli emarginati della valle. Col cavolo che vado alla cena di classe.

0: Sì, c'è giusto un po' di rancore, ma no, lo capisco.
1: Si andava, se non sbaglio, alle medie, quelli della Verzasca andavano a Gordola, forse vanno ancora alle medie di Gordola. Guarda, non ne sono certo, mi sembra che così.
0: Comunque queste piccole, diciamo, questi piccoli dissapori che c'erano sia nelle fazioni tipo Ambrì, Lugano, quando si discuteva di hockey, e tra Mendrisiotto e Luganese, io quando mi sono trasferita
1: nel Mendrisiotto sono stata accolta molto male.
0: Lascia stare, ci ho messo del tempo a farmi apprezzare.
1: Mo se da Lugano veni a chi? Mo,
0: sì. Pensavano
1: da veni chi da Lugano?
0: Esatto, pensavano che fossi una con la puzza sotto il naso, no? Che invece poi si sono resi conto che ero come loro.
1: ascoltiamo l'esperienza di Mu. Vai.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, i miei compagni di elementari e medie, perché abbiamo fatto insieme elementari e medie, hanno organizzato il 50esimo. Partecipavano i ragazzi anche dell'elementare nord, comunque Bellinzona. E è stato bello tutto quanto l'organizzazione, il posto e tutto. L'unico dispiacere è che purtroppo mi sono ammalato proprio la sera prima.
1: No.
2: E non sono riuscito ad andarci.
0: No.
2: La cosa bella, perlomeno, è visto le foto di tutti quanti che si sono divertiti da matti, e bene o male non sono cambiati nessuno, e questo è anche bello. La chat è ancora viva, spero ovviamente di riuscire a riorganizzare, di vederli almeno qualcuno di loro. Ciao.
1: Ciao.
0: Beh, questo
1: grazie.
0: È un messaggio che dà speranza.
1: Dà speranza, sì, rispetto invece al messaggio che ci ha mandato la Manu,
0: sì,
1: in cui dice che non ha mai organizzato una cena con gli ex compagni di medio elementari. Tanto
0: sì,
1: meglio, dice Manu, non devo inventare scuse per non andare. O magari l'hanno organizzata e non mi hanno invitata.

Ragazzi, volevo farvi complimenti perché queste 24 ore di musica svizzera ci fanno scoprire comunque della, non so se passatemi il termine, della bella musica veramente, cioè sembra impossibile ricoprire 24 ore con musica solo svizzera. Comunque grazie, bello, bello, bello, bello, grazie.

0: Questi bei ricordi stanno riaffiorando, stanno, anche sì, nelle, nei nostri amici che ci stanno ascoltando e ci stanno parlando delle loro cene organizzate dalle classi, dalle compagnie del mare, eccetera.
1: C'è chi è felice di ritrovare i compagni, chi no. Intanto lasciamo sfumare questo bel brano di Reto Burrell, nome nidvaldese, cognome del Kentucky, per tornare appunto ai vostri messaggi. Partiamo magari da Mari. 2 anni fa abbiamo fatto la cena della quarta media. Sono andata sperando di trovare quella che mi ha bullizzata per 4 anni, facendomi passare l'inferno. Alla domanda del sore, che lavoro fate, cioè adesso cosa fate, quindi c'era anche il sore alla cena, mi pare di capire, io ho risposto: io lavoro per l'ufficio imposte e i lavori degli altri dei lavori degli altri so già di tutto e di più. Silenzio di tomba dopo questa affermazione della Maria.
0: Ci sei presa delle soddisfazioni, Maria. Io ho qualche ricordo, ma di qualche piccola, non proprio bullismo, disavventura vissuta alle elementari, che sarà bello poi rispolverare durante questa cena.
1: Su dei torti che hai subito, ad esempio.
0: Ma non torti, si giocava, ti dico, io ero veramente sempre un po' su di giri, facevo dei giochi molto vivaci.
1: Certo.
0: A un certo punto ci stavamo rincorrendo, mi ricordo, non mi ricordo però chi esattamente, anche perché ce l'avevo di spalle, un mio amichetto che mi prese per la maglietta, la lasciò nel momento sbagliato, ruzzolai da una collina e fu l'unica volta che io dovetti mettere il gesso per 1-2 mesi in pieno periodo invernale, quando ancora nevicava.
1: Cioè per un bambino, poi una bambina,
0: un
1: mettere
0: gioco,
1: il gesso a quell'età lì, mentre gli altri giocano fuori nella neve, tu stai ferma dentro, non
0: pesante,
1: è proprio una bella cosa.
0: Esatto.
1: Quindi tu incontrerai questa persona,
0: punto di domanda, colui che mi fece ruzzolare dalle colline della Gerra, non lo so.
1: Poi un anonimo ascoltatore o ascoltatrice scrive: non vado mai alle cene, mi viene l'orticaria solo al pensiero di vedere certe vipere. Il loro lavoro alle medie e anche dopo era e è sparlare di te e metterti in difficoltà solo per la loro gioia. Quindi insomma c'è qualche rancore che ci
0: leggero,
1: portiamo avanti,
0: ma qua, proprio appena
1: tra l'altro,
0: accennato,
1: mia ex compagna di classe.
0: E tu sei una vipera allora.
1: No.

0: i messaggi che arrivano sulle cene di classe organizzate dalle elementari alle medie, al liceo e oltre.
1: Sentiamo il messaggio di Henri.
2: Buongiorno a tutti. Noi con i compagni delle elementari ogni 5 anni facciamo una gita. Abbiamo già fatto Cannes, Berlino e Madrid. E poi sì, una volta all'anno più o meno ci troviamo per una cena.
1: Anche io la Simo ai tempi del liceo facevamo Cannes. Sì. Comunque, allora, no, tu senti,
0: tu
1: no, questa è una bella idea, un po' più impegnativa magari da organizzare, ma pensa che bello andare in gita.
0: Adoro.
1: Questo lo farei.
0: No, ma che
1: dire.
0: Bello, come la gita di fine anno, ma
1: però,
0: adoro.
1: Allora, chiaramente è più difficile poi radunare tutti, ma se riesci a formare uno zoccolo duro che ti viene
0: meraviglia.
1: Dietro,
0: hai anche una scusa un po' per farti un po' gli affari tuoi, sei messo su, come si suol dire, famiglia, no? Dice, guarda, io purtroppo, amore mio, devo andare con la mia classe a Berlino per 2 o 3 giorni.
1: Ma vai!
0: Quanto si faceva? 3 giorni la cena di fine?
1: La passeggiata,
0: la
1: gita, sì, 3-4 giorni.
0: Ma guarda Harry, guarda che non ci sia anch'io magari nell'elenco tra i compagni della tua classe, magari ci sono anch'io, vi siete dimenticati di invitarmi.
1: Magari si organizza una cena di classe dopo tanti anni e c'è l'amico, il compagno di classe che proprio sgancia il due di picche, dice no oppure ti gosta.
0: È
1: decisamente.
0: Brutto, può succedere.
3: Allora, noi abbiamo fatto un grande cenone, ma è stato veramente ridicolo che non si è presentato un compagno di classe che non ha mai cambiato quartiere e abitava praticamente a 30 metri dal ristorante dove l'abbiamo fatto, nel paese dove siamo cresciuti. Siamo andati anche a cercarlo a casa, sapendo che abitava lì. E ci ha proprio snobbato. Cioè, è stato veramente inaspettato, perché incredibile, aveva dell'incredibile, ho detto non ci credo.
1: Vabbè, ma
3: che Siro non venga a cena e abita a 30
0: invece.
3: Metri dal ristorante e non vuole vedere nessuno, però vabbè, le cose cambiano appunto,
1: ecco.
3: E vai tu a sapere cosa è successo.
0: Vai tu a sapere.
3: Comunque, siamo divertiti, ma anche perché noi abbiamo un bel gruppo dove devo dire che con altri, magari non proprio quelli della classe ma della scuola, ci si vede ancora anche dopo 40 anni.
1: È una bella cosa, sicuramente. Io concedo qualcosa a questo povero Siro che non voleva andare. Ma dai,
0: no,
1: Simo, non è obbligatorio.
0: Siro vergogna, anche perché appunto mossa da questo sentimento io non penso di tirare un 2 di picche alla cena di classe.
1: Sì, ma non devi neanche arrivare al punto da sentirti in obbligo. Tu ci vai perché ci vai tutto sommato volentieri.
0: Tutto sommato volentieri. Però andiamo a prenderlo questo ragazzo. Dove? Dacci delle informazioni che andiamo a trovarlo noi per te.
1: Facciamo un colpo di telefono.
0: Dai.
1: Scatta la querela.
0: Sì, così gli chiediamo come mai non è venuto alla cena. Perché sento che comunque tu ci tieni a lui.
1: Tanto.

0: baba shrimps nel menù non possono mai mancare, neanche nel nostro menù di musica svizzera per 24 ore by the windows. Sai, Joe, non avevo valutato questa cosa.
1: Joe, stai parlando con me?
0: Sì.
1: Joe, scusa.
0: Joe.
1: Ciao Mazan, ma ciao mia Joe.
0: Ormai lei Joe.
1: Senti, dimmi, Joe. Dimmi, Simo.
0: Allora, cena coscritti, incontro dopo più di 50 anni e fin lì, insomma, sono racconti che stanno arrivando. Emozione a mille nell'attesa di rincontrare le amichette di cui eri magari innamorato. Felicissimo di essermi sposato con un'altra donna, ci tiene a precisare il nostro amico e non faremo il nome, però c'è quell'emozione lì di quando ti eri innamorato.
1: Poi ti chiedi chissà com'è, chissà perché mi ero innamorato
0: e chissà se ancora sarà così bella come me la ricordavo. Io ad esempio, come tutte le mie compagne di classe, eravamo innamorate tutte di uno stesso compagno.
1: Il nome per favore.
0: Si chiamava Andy. Diciamola
1: tu
0: così.
1: L'hai rivisto?
0: No, non so neanche se ci sarà alla cena. Ma il povero Andrea veniva rincorso durante le pause da un'orda di compagni di scuola inferocita che volevano dargli un bacetto sulla guancia.
1: Certo.
0: E lui correva disperato.
1: E tu eri in quel nugolo di...
0: Io per un po' ho fatto parte del nugolo di disperate.
1: Secondo me Andy non verrà.
0: No, secondo me nemmeno.
1: Così a steam. Allora ci avviamo in chiusura di tema con il messaggio di Patty che parla di classe del 74 Alta Leventina. Noi siamo molto legati, dice Patty, affiatati, e tra noi c'è sempre stata un'unione speciale, un rapporto che dura da quando siamo piccoli. Siamo cresciuti, ognuno il proprio percorso, ma quando ci incontriamo è magia. Abbiamo un sacco di stupendi ricordi, di innumerevoli cene di classe e di viaggi, risate, pazzie, purtroppo anche rari momenti di tristezza, anche quelle sono, che quelli sono momenti di condivisione.
0: Sì.
1: E comunque bello affrontare tutto questo assieme, sono felice e fiera di noi. Poi nelle realtà piccole di valle magari questo sentimento viene ulteriormente esaltato.
0: Certo. Tra l'altro arriva anche un consiglio sul tema cena di classe, perché a quanto pare c'è un film uscito questa primavera, io non l'ho visto, cena di classe, che la nostra Sara ha avuto modo di vedere ad un raduno di compagni del liceo.
1: Cioè al
0: andrà
1: raduno di compagni hanno guardato questo
0: film. Ci sta, insomma, io resto comunque fissa sulla cena di classe dei compagni che vanno in giro per l'Europa, quindi mi è restata
1: cioè
0: questa
1: il viaggetto è quello che ti garba di
0: ma
1: più.
0: Ma sì, viaggetto versus apericena, non c'è
1: e la pericena
0: storie.
1: No, io non la farei,
0: no,
1: la
0: pericena,
1: perché
0: no.
1: Tu fai no, guarda,
0: so.
1: Io la pericena eviterei, questo è il mio gusto,
0: no,
1: personale,
0: anche
1: mi piace
0: mio,
1: sedermi
0: anche
1: poi è vero, parli solo con quelle 4 o 5 persone vicino a te, ma dopo c'è modo, no, di incrociarsi, parlare con quello giù in fondo.
0: Ma certo, ma poi che imbarazzo, sei lì in piedi, già mangiare
1: non
0: in piedi.
1: Non mi convince.
0: Dopo, no? Dopo cena che hai consumato rigorosamente seduto al tuo tavolo.
1: Certo, tutta un'altra cosa.
0: Ti fai magari un dolcetto, l'aperitivo, la mazza caffè, e allora a quel punto magari scatta la chiacchiera. Però chi sono io per cambiare i piani a tutto un gruppo, magari già organizzato delle cene, no?
1: Se ne parla, no? C'è democrazia anche nelle chat di ex compagni.
0: Andiamo avanti con la nostra
1: comunque,
0: bella
1: faremo
0: musica.
1: Uno speciale, faremo uno speciale però
0: musica svizzera sempre.

0: ne siete accorti dai primi minuti del nostro programma. Per 24 ore ascoltiamo solo musica svizzera, una giornata speciale condivisa da tutte le emittenti della SSR per celebrare una scena musicale ricchissima, sorprendente e spesso molto, ma molto più varia di quanto si possa immaginare.
1: Lo hai detto proprio bene, sorprendente. Ne stavamo parlando poco fa con la nostra fattina madre dei dischi che ha preparato questa scaletta oggi per noi, ed è davvero sorprendente perché è una scaletta veramente piacevole da ascoltare, fatta appunto solo di musica svizzera, ma non solo questo, perché ci saranno anche tanti contenuti puntuali nel corso della giornata, partendo già da Paltrax che andrà Palta, non c'entra Palta, da Paltrax, Paltax.
0: Ma era più Paltax. Bello Paltax.
1: No, che proporrà un'intervista, e poi anche Julie, la nostra Julie, poco dopo le 14 intervisterà Valentino Vivace, che è proprio in partenza per un concerto che si terrà a Parigi. Non solo radio, ma tutte le radio, non solo Rete Tre, tutte le radio, ma anche in televisione si potrà godere della nostra musica con alcuni showcase che verranno trasmessi a partire dalle 17:30. Ci sarà Mark Sway, Veronica Fusaro, Ivan Vuk e anche un'intervista a Leo Leoni dopo le 20.
0: Quindi la giornata della musica svizzera, come avete sentito, continua su più fronti, radio, televisione, tantissime storie che dimostrano quanto sia viva e sorprendente la scena musicale del nostro paese. Per la precisione vogliamo ringraziare una delle nostre fatine dei dischi, Fabio nella fattispecie, che ha curato tutta questa playlist svizzera.
1: Grazie di cuore Fabio. E quando si parla di musica svizzera non si può non parlare del grandissimo Stéphane Escher.
0: Déjeuner en paix, che è importantissimo.

0: l'occasione questa giornata dedicata alla musica svizzera per riascoltare degli artisti che magari avevamo dimenticato.
1: Oh, sinceramente io e la Simo non ci ricordavamo di Royal Friends.
0: No,
1: ma che meraviglia.
0: È vero, non lo ricordavo. Allora ho fatto una piccola ricerca veloce. Royal Friends è il nome d'arte di Francisco Rabé. Lui è nato in Cile, cresciuto a Lugano, ha costruito questo bel percorso musicale che unisce, come avete sentito, questo bel soul, funk, R&B con delle belle influenze urban. E Resto Qui fa parte del progetto Soultimatum, pubblicato nel 2013, che racconta appunto con eleganza e calore un legame che resiste al tempo e alla distanza.
1: Ed è una bella chicca che ci ha fatto piacere davvero ascoltare. Noi ricordiamo nel frattempo voltando pagina che il prossimo weekend, il sabato 26 e domenica 27 settembre, si terrà la Stra a Lugano. Ovviamente ci saremo anche noi, ci sarà anche Rete 3. Intanto cominciamo con l'anticipare che settimana prossima regaleremo delle pettorine,
0: sì.
1: Non vi diciamo di più, ma rimanete all'ascolto, in particolar modo nel pomeriggio di Rete 3 la prossima settimana, ma comunque sempre, fatelo sempre perché controlliamo. Allora ci saranno Paolo Guglielmoni e tal Joas Balmelli a bordo del
0: costui?
1: Microlino griffato Rete 3, chi è costui, a tagliare il nastro di partenza proprio della City Run di 10 km. Quindi se volete vederci in azione, l'appuntamento è fissato per sabato 26 settembre alle 18:15 in Piazza Manzoni sul Lungolago di Lugano. Saremo lì io e Paolo col microlino. Ci
0: Ma
1: vedi?
0: Perché col microlino? Cioè gli altri anni partecipavate, correvate, camminavate.
1: Mai fatto in vita mia, mai
0: corso. E adesso
1: corso
0: microlino.
1: Abbiamo fatto
0: un
1: walking, quello è vero, abbiamo fatto un walking.
0: Io mi ricordo
1: Paolo,
0: che eri un po' più attivo.
1: Adesso Rete 3 per un anno ci presta il microlino e noi cosa facciamo? Andiamo
0: Andate
1: a piedi, andiamo a corsa, no?
0: A piedi, a sudare.
1: Saremo lì per motivi istituzionali.
0: Seguiranno okay. Altri dettagli, come avete sentito, da non perdere le nostre dirette per vincere la pettorina e quindi far parte di questa bella giornata all'insegna dello sport.
1: E noi intanto si continua con il Lunik.
0: The most beautiful song.

0: Venezia nell'ospizio.
1: No, purtroppo, no, sai che non ho ancora. No, ma non sono tanto
0: prenditi
1: da horror.
0: Tempo. Ma sai, non è un horror.
1: Simo, ho visto adesso mi sta venendo la tosse,
0: la
1: no, viene Paltrax.
0: Ben meno male, lui potrà parlare di Odissea nell'ospizio meglio di te.
1: Beh, non ci vuole tanto, l'asticella è posta molto in basso. Tra poco in vostra compagnia Paltrax, sarà accompagnato più in là da Ottavio.
0: E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani nella prima fase con la Simo, Cheek to Cheek con voi e poi 7 booster con Joas.
1: E allora da Simo
0: e da Joas
1: una meravigliosa giornata.
0: Di più.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch

0: Yoko, era il loro album To the Fighters, To the Boxers. Loro arrivano da Berna, sono un quintetto. River, fiume, un fiume di musica svizzera. Bella. Facile.
1: Bella musica svizzera,
0: bellissima,
1: apprezzatissima dal nostro pubblico. Yes. Vi ringraziamo per la partecipazione.
0: Assolutamente, sono le 9 e 2 minuti, un po' in ritardo, ma va bene. Non volevamo assolutamente privarci dell'ultimo brano, appunto, di Yoko. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax. Mancano pochi secondi alle 9 e 3 minuti. Diamo uno sguardo alla meteo. Per la giornata di oggi sarà ben soleggiato, malgrado al mattino qualche banco di nubi residue, specie verso l'Engadina. In giornata il transito di qualche velatura in quota. Le massime oggi si aggireranno sui 26 gradi, in Alta Engadina 17. Per domani nuvolosità ancora estesa con qualche precipitazione soprattutto nella prima parte della giornata. In seguito sviluppo di schiarite verso il Ticino e il Moesano anche ampie. Le minime saranno attorno ai 16 gradi e le massime un pochino più basse per quanto riguarda la giornata di domani, attorno a 23. Diamo uno sguardo adesso al traffico. Il bollettino pervenuto 10 minuti fa dice che il traffico è ancora congestionato tra Paradiso e Lugano, su Riva Paradiso e Riva Antonio Caccia in direzione del centro, tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta a partire da Gravesano. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 News.
1: Sì della Lega all'alleanza con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Non è una resa, sarà una lista paritaria, ha assicurato il coordinatore Piccaluga. Il caso Zalin, Gran Consiglio, tante le domande poste al governo, poche le risposte anche per le varie procedure in corso. E per finire ne è scaturito uno scontro tra deputate. La Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, alza i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione. È il primo aumento dal luglio del 2021.

0: summer nights, and mellow summer nights.
1: Her Majesty's Sound, il suono di Sua Maestà era il 2004 e non so se ve ne siete accorti o ci avete pensato, però a me ricordavano vagamente gli Yellow, questo suono un po' old fashion ma non troppo, molto carino. Giornata della musica svizzera, dunque, appunto, gruppo svizzero da Zurigo, guarda un po' proprio come gli Yellow, secondo me un po' si sono ispirati. Buongiorno a tutti e a tutte, sono le 9 quasi 8 minuti, io sono Paltrax, come detto, con voi fino a mezzogiorno questa mattina, poi dalle 11, a partire dalle 11 ci raggiungerà ancora una volta Ottavio. Giornata interamente dedicata alla musica svizzera, tantissima musica da tutto il paese, dalla Svizzera italiana, dalla Svizzera tedesca, dalla Svizzera francese. La Svizzera ne ha fatta di strada e il panorama musicale svizzero è cresciuto immensamente negli ultimi 40 anni, e ci mancherebbe, 40 non sono pochi, come minimo, appunto, ben più che gli Yellow, ben più che i Double, ben più che quei gruppi, insomma, che poi erano anche arrivati a fama internazionale, per cui tantissime produzioni, un sacco di generi. Poi in più tardi avremo anche un ospite, avremo una mini intervista nella quale appunto è qui presente, poi intervisterà una persona che si sta occupando di musica svizzera, ancora oggi se ne occupa parecchio, tutti i giorni, ci parleremo un po' con lui, faremo un paio di due chiacchiere riguardo lo stato di salute della musica svizzera, le cose interessanti, che cosa si può dire, no, su questo panorama. Continuiamo con la musica dalla Svizzera italiana, Fenice, Hollywood Hills, e poi volevo anche ricordarvi il nostro numero di WhatsApp 079 873 8073.

più casino, più rumore, open season, molto divertente. Questa Louder del 2010 che ancora ogni tanto riascoltiamo, è molto bella, riuscita molto bene. Loro sono bernesi, arrivano da Berna, band che normalmente appunto fa ska, reggae. Abbiamo sentito un po' di ska in questa open season. La giornata appunto dedicata interamente alla musica svizzera, giornata della musica svizzera, e ci sarà, oltre alla colonna sonora, ci saranno anche degli speciali. Infatti questa sera qualche extra, ecco, visto che ne abbiamo nei nostri archivi, a partire dalle 21 proprio qui su Rete 3 riproporremo lo showcase del 2026 di chi? Beh, di un duo che arriva dalla Svizzera italiana. Loro sono della zona del Locarnese, si chiamano Sim Plus ed è un po' che sono in giro. Unbreakable risale al 2011 e hanno rappresentato la Svizzera Eurovision nel 2012. L'edizione si era tenuta in Azerbaigian. Insomma, i fratelli Brogini sono in giro da qualche annetto, li conosciamo e li sentiamo, li ascoltiamo spesso, fanno parte della nostra colonna sonora, per cui ce la risentiamo molto volentieri questa Unbreakable dei Sim Plus. Appunto questa sera a partire dalle 21 il loro showcase del 2026.

sì, oggi tanta musica svizzera, tutta solo musica svizzera, doc, certificata con la targa del cantone, e in questo caso la targa è T Agama o Agama, se preferite, con Blaze Johnson. Lui, il cantante, ovviamente arriva dagli Stati Uniti d'America, Columbus, Ohio, però il progetto di Agama è Agama, anzi progetto elettronico nato nel 2021 e guidato da un bellinzonese, da Joas Effliger, per cui ecco un'altra bellissima realtà, l'abbiamo anche sentita diverse volte. Un altro talento di quelli pazzeschi, un po' fuori scala per quanto riguarda la Svizzera italiana, anche se diciamo tanti, praticamente tutti gli artisti nella Svizzera italiana hanno raggiunto un livello eccelso, paragonabile a qualsiasi altro tipo di produzione in giro per il mondo, tant'è che poi quando li ascolti dici beh, sono prodotti professionali di qualità assoluta. Lei però si è fatta notare perché è giovanissima, partendo da quello che è il sottobosco della musica rap, è diventata rapidissimamente, perché non si può non ascoltando i suoi brani non rendersi conto insomma del suo talento, della sua capacità, anche del gusto veramente super raffinato che c'è per quanto riguarda le produzioni, i tappeti sonori e anche i testi, che è sì, lei è, insomma, è una di quelle che è una natural, una nata per quello. Si chiama Elea, l'album di debutto Pixel è stato pubblicato il 10 ottobre del 2025. È stata definita, c'era la copertina, non mi ricordo più se di Rolling Stone qualche tempo fa, la miglior, c'era il titolo, era la miglior rapper italiana è svizzera, per cui insomma la dice lunga. Elea dalla Svizzera italiana, ce l'ascoltiamo appunto da Pixel, l'album del 2025 con Per te.

Mary J, oops, oops, che come si dice in francese quando hai fatto un po' un pasticcio, quando la tua natura di scoiattolino pasticcione ha preso il sopravvento e ti ritorni e fa oops, è un'espressione carinissima, molto tenera. Dunque, musica dalla Svizzera per tutto il giorno, appunto oggi. E, ovviamente poi sentiamo anche musica cantata in francese, perché dalla Svizzera francese cantano in francese. Nella Svizzera italiana si canta un po' in italiano e un po' in inglese, si canta tanto in italiano. Abbiamo sentito anche nel corso degli anni dei brani in romancio, però devo dire, magari mi sto sbagliando, però in tutta la musica svizzera che sentiamo noi regolarmente, raramente, sicuramente un po' nella Svizzera interna cambia questa questione. Perché? Perché sono anche sicuramente più vicini, proprio per questioni squisitamente culturali di territorio, vicini proprio al loro suono, al suono della loro lingua, ai loro dialetti, che poi sono tanti, come nella Svizzera italiana. Però ecco, diciamo che per quanto riguarda la nostra colonna sonora e la musica svizzera che sentiamo, quella col taglio decisamente un pochino più internazionale, sicuramente più spendibile il francese e l'inglese, forse al limite l'italiano, lo Schweizerdeutsch, diventa forse un po' difficile portarlo oltre confine, no? Però è vero che anche nella Svizzera, proprio all'interno dei confini della Svizzera, raramente, magari mi sbaglio, appunto lo dico, noi siamo qui nella Svizzera italiana, non sentiamo tanto quello che viene proposto musicalmente parlando dal panorama delle radio nella Svizzera tedesca. Magari se qualcuno di voi invece lì ci abita, so che c'è qualcuno che ci ascolta anche da lì e ci ascoltano in streaming, fatecelo sapere, a me sono curioso, ecco. Poi per quanto riguarda un'altra bella cosa, un altro bel aspetto del condividere la musica svizzera è questa iniziativa che ormai c'è da anni, MX3 tutti per uno. Praticamente le redazioni musicali di tutti i terzi canali delle radio svizzere, delle varie unità aziendali in diverse lingue in tutto il paese, dell'SSR, si ritrovano una volta al mese e dicono: vabbè, allora per il mese di maggio abbiamo bisogno di un brano dalla Svizzera francese che vada in onda su tutte le radio, in tutte le regioni linguistiche, e si fa a turno. Un mese la Svizzera francese, un mese la Svizzera la Svizzera tedesca, poi un mese grigione, un mese la Svizzera italiana. E ci sono delle belle scoperte. Questo è fatto apposta proprio per mettere un po' in luce le varie produzioni nelle varie regioni linguistiche. Nel mese di aprile del 2026, di quest'anno, MX3 tutti per uno, era il turno di una band dalla Svizzera italiana, i Golden Vultures, con Black and Blue.

E poi vabbè, la musica svizzera, alla quale dedichiamo tutta la giornata oggi, la colonna sonora interamente composta da musica svizzera in occasione della giornata della musica svizzera, collabora perché i musicisti ormai sono da mo' che hanno a disposizione l'ausilio di diversi strumenti come la rete e il web, per cui c'è la possibilità di collaborare, di inviarsi file in alta definizione, file audio, idee, cose, note. E questi sono due produttori dal cantone Argovia, Cabrio, e Billy Otto invece è un cantante australiano che però vive in Europa e si divide la sua vita insomma tra l'Australia e Berlino, per cui ecco, è bello vedere come nascono anche queste collaborazioni internazionali per quanto riguarda la musica svizzera. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, come sempre pronto ad accogliere i vostri messaggi, i vostri saluti, chiacchiere assortite sui più diversi e disparati argomenti, quello che vi pare. Io sono Paltrax con voi fino a mezzogiorno questa mattina. Dalle 11 poi arriva anche Ottavio. Naomi Laren, Hot Girl Summer.

Vorrei il mondo libero per la musica, sì, ma l'importante è continuare a fare musica. Illuminati, Sound International, Marcia Man and Slice, questo reggae proprio bello, genuino, che arriva dalla zona del Locarnese, si rifà sicuramente, dal momento che comunque reggae e la vibe è quella lì, si rifà il messaggio, come ho detto qualche giorno fa, di Bob Marley, che è appunto un po' il guru, no? Se volete, l'alfiere di quel genere musicale, che lo ha fatto diventare il genere in un determinato periodo in tutto il mondo. Ovviamente chi poi ama il reggae, chi lo fa, non può non prendere in considerazione la base del messaggio di Bob Marley, che era poi quello: la musica salverà il mondo, anche la musica svizzera, a maggior ragione. Goodbye Fairbanks, da Berna, ancora una volta musica svizzera. The water is so cold.

Mamma mia, che sound! Che ambiance, Private Mood Project! DJ svizzeri che nel 2003 buttavano fuori questa Must Be Heaven. Suono impeccabile, di quel periodo lì peraltro, questo tipo di dance molto elegante, molto easy, soft. Siete sempre all'ascolto di Rete 3, io sono sempre Paltrax con voi fino a mezzogiorno, giornata della musica svizzera, colonna sonora interamente dedicata ai brani svizzeri, curata dalle nostre fatine dei dischi nei giorni scorsi che si sono preparate e ci hanno messo lì un brano dopo l'altro, molto variato, bello, bello vedere come poi alla fine della fiera il suono è super gradevole, mediamente sempre musica abbastanza gradevole dal punto di vista della vibra, ecco, cose abbastanza allegre tutto sommato, con delle atmosfere sempre piuttosto scintillanti, ecco. Torniamo indietro, Akbes, Gilda della Scienza Viva, ti ho visto.

0: molto divertente il titolo di Mo Clay, cantautore da San Gallo, il vero nome è René Grünenfelder e si intitola King of Mediocrity, il re della mediocrità. Divertentissimo, tutt'altro che mediocre, molto carino questo brano che ci ha traghettati, ci ha fatti arrivare fino praticamente alle porte delle 10 del mattino. Buongiorno ancora una volta da parte di Paltrax, buon caffè, buona mattina, buon giovedì, dai che in parte è in discesa adesso la settimana. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, magari anche domani e dopo. Oggi ben soleggiato con massime sui 26 gradi, in Alta Engadina 17, per domani nuvolosità estesa con qualche precipitazione soprattutto nella prima parte però della giornata, in seguito sviluppo di schiarite verso il Ticino e il Moesano, anche ampie, basse quote, le minime attorno a 16 gradi, le massime sui 23, dunque un pochino più basse di oggi. Per domani ancora poi per sabato in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di qualche cumulo, minime di 13 gradi e massime sui 24. Adesso il microfono a Gioia Sbalmelli per le informazioni.
1: 3 News.
2: Esportazioni svizzere nettamente in calo in agosto, sono scese del 17% rispetto al mese precedente. A pesare è l'andamento del settore chimico-farmaceutico. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche voluta dopo la crisi Credit Suisse. Tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al governo. Al via, infine, a Zurigo il processo contro il cittadino cinese che aveva aggredito con un coltello i bambini di un asilo per strada. Per pianificare l'attacco aveva usato ChatGPT.

La Svizzera italiana è un piccolo pezzettino di terra, parte della Confederazione Elvetica al sud. Vi sto dicendo delle cose che sapete già. Piccolo, ma per quanto riguarda la musica piuttosto ricco, perché ci stavo pensando prima, dico vabbè, adesso abbiamo appena ascoltato Nicolò Martire, che se volete fa un po' parte di quella tendenza di musica d'autore, no? Prodotto da Nick Gjalson, un altro bravissimo musicista dalla Svizzera italiana. Poi mi viene in mente Terry Blue con le sue ballad, il suo dream pop anche un po' sperimentale. Poi mi vengono in mente i Peter Kernel, che abbiamo sentito ieri, probabilmente li riascolteremo con il loro nuovo singolo Heartbreak, che se volete rappresentano un po' la musica indie tra mille virgolette. Poi mi viene in mente Lea e altri tantissimi gruppi che militano e bazzicano nella scena hip hop. Poi mi viene in mente Andrea Bignasca, che fa del rock con delle venature piuttosto marcate di rock statunitense, con appunto un po' di origine anche lì nel folk americano. E mi vengono in mente un sacco, non so, per esempio anche il folk, invece un pochino più combat folk dei Vatvuk, i Vomitors, il punk dei Piace, un po' ironico, gli stessi Sgaffi, no? Che fanno una musica un po' demenziale ma molto curata. Cioè, ce ne sono tantissimi di generi e di gruppi che balzellano da qua e là e fanno delle cose che noi ascoltiamo spesso e volentieri. Tra questi sicuramente non possiamo non citare i Make Plain, un duo che è in giro ormai da qualche annetto. Loro hanno vinto, anche se non mi ricordo male, qualche annetto fa un'edizione di Palco ai Giovani. Andrea Zinzi e Luca Imperiali, che probabilmente nei prossimi giorni / settimane coroneranno il loro sogno di andare finalmente a produrre qualcosa della loro musica appunto negli Stati Uniti, dove proprio c'è la culla del genere che loro preferiscono, quel tipo di suono, quel tipo di rock e folk. Ce li ascoltiamo adesso, i Make Plain con Brothers.

0: brano del Make Plain da Pelle d'Oca, perché poi insomma la genesi di questo brano arriva da una perdita affettiva, tragica, cantata così, molto bello il brano, ma la storia dietro è parecchio triste. Make Plain Brothers. Allora, come detto, già annunciato questa mattina, avremmo avuto un ospite, sono lieto di accogliere qui sulle nostre frequenze Mattias Ciocche. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Paltrak.
0: Eccoci.
1: Ciao a tutti, a tutte.
0: Ciao carissimo. Allora, spieghiamo un po' brevemente, col tempo che vuoi, tanto abbiamo tempo per fare due chiacchiere, di cosa ti occupi e perché sei qui con noi questa mattina nell'ambito della giornata della musica svizzera.
1: Io dal 2009 mi occupo di, insieme, non da solo, per
0: sì,
1: carità, insieme ai miei colleghi Samuel, Ahmed, Philip, che voglio salutare e ringraziare, sì, della piattaforma della musica svizzera MX3.
0: MX3. Per cui se senti Samuel Viemo, giusto?
1: Sì.
0: È ancora lui, io me lo ricordo perché anch'io modestamente ho partecipato un po' alla genesi di questo progetto, che all'inizio mi ricordo anni fa. Quando abbiamo poi cercato l'idea, quando, mi ricordo quando eravamo a Lucerna a cercare le idee, non si pensava mai che sarebbe diventata questa cosa. Tu invece ci lavori appunto da un bel po' di tempo, ci sei rimasto su tanti anni ed è un impegno,
1: sì,
0: perché è una piattaforma, lo ricordiamo, gratuita.
1: Assolutamente.
0: Che è a disposizione.
1: Ormai a 20 anni.
0: È ormai a 20 anni, esatto, sei qui anche per questo.
1: Fai 20 anni, il compleanno
0: è grandicella.
1: 15, l'altro ieri è un dinosauro per il web.
0: E certo.
1: Però ancora in piedi, ancora in piedi.
0: Io questo volevo anche chiederti, perché giustamente oggi poi uno può dire: ma che senso ha una piattaforma che ai tempi, se vuoi, l'idea era un po' all'avanguardia, però adesso sono arrivate le piattaforme di streaming, ci sono 10.000 altre piattaforme che ti mettono a disposizione.
1: Assolutamente.
0: E che tu come la vedi? Com'è? In salute MX3? Funziona? Va?
1: Ma sì, ti devo dire che secondo me sì, ancora mantiene un senso, perché forse proprio per il suo essere più diciamo più mirata, più locale,
0: sì,
1: più perché è chiaro, Spotify e tutte queste grandi piattaforme di streaming sono internazionali, uno se fa musica vuole esserci, e
0: certo,
1: è giusto, non è che uno non deve, assolutamente giusto,
0: sì,
1: però MX3 ha ancora un senso perché proprio è anche una piattaforma tecnica, beh, voi lo sapete benissimo,
0: sì,
1: per le relazioni musicali radio, dove
0: scoprono
1: musica da mandare in onda e soprattutto dove poi si scambiano e condividono le loro scoperte, quindi
0: sì,
1: per un artista svizzera è uno di quei tools che può servire anche a, diciamo, annullare le frontiere
0: certo,
1: delle nostre regioni linguistiche, che in Svizzera comunque ancora è ancora un argomento, un problema,
0: sì,
1: quindi se Rete 3 scopre un pezzo, come è successo tante volte,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì.
1: In Animor, tante artiste scoperte da MX3, che poi la settimana dopo le altre redazioni ricevono una mail con gli ultimi brani mandati in onda su MX3 da Rete 3 sono questi, ascoltano, dicono: ah, bello, adesso mandiamo.
0: Certo,
1: è una cosa,
0: no, è vero,
1: diciamo,
0: è vero,
1: che non ha prezzo per un artista di essere svizzero, no? Perché magari uno dice racconta questa cosa in Francia, non possono capirlo, però
0: no,
1: per noi è chiaro,
0: vero,
1: che è difficile per un ticinese, un ticinese essere, diciamo, suonato su Couleur 3,
0: esatto, già solo uscire dai confini cantonali, no? Anche solo linguistici,
1: esatto,
0: è vero,
1: no?
0: È
1: quello, penso che MX3 abbia possa giocare un ruolo importante e lo faccia molto regolarmente,
0: sì,
1: perché tutte le settimane vengono scoperti dei brani mandati in onda. E noi, poi ha anche un lato anche locale, pratico, con le sue ha tanti partenariati che per i musicisti, per le band sono importanti, perché
0: sì,
1: ti tirano un po' fuori dal web, no? Ti tirano fuori dal digitale, ti mettono tipo, cioè, puoi andare a suonare al Gurten, per
0: certo,
1: i talenti emergenti, ritrovarsi su un palco del Gurten è qualcosa, le band si iscrivono anche, si candidano, tra virgolette, per suonare alla rotonda del Festival del Film di Locarno, abbiamo partenariato con M4 Music, che comunque è il festival più importante
0: in
1: Svizzera per i giovani talenti, e quello chiaramente fa gola ai per quello ha ancora un senso,
0: è strategico,
1: non solo perché uno può mettere non perché uno può mettere la sua musica ormai sul web, il web 2.0,
0: certo.
1: Come dici tu, all'inizio era una novità, era una cosa, c'era MySpace e poche altre piattaforme lo permettevano. Adesso è normale, non è
0: ma
1: quello
0: se vuoi,
1: che fa.
0: Esatto, non è diciamo l'aspetto tecnico dell'avere la rete a disposizione. All'inizio l'idea era proprio quella, no? L'idea era di avere una specie di palcoscenico della musica svizzera in un luogo virtuale, no? E se vuoi, quello che hai detto tu adesso, in realtà di fatto lo è, al di là delle barriere, se vuoi, tecniche, che poi sono sparite, e anche la cosa paradossale è che poi è diventato un palcoscenico per la musica svizzera in Svizzera, ma anche a livello internazionale, però come dici tu, anche attraverso le sì. regioni linguistiche, no?
1: Assolutamente, beh, direi che ha funzionato, ci sono più di 35.000 gruppi. vuol dire. Sì, guarda, ti dico perché ero curioso, ho detto, sì. Ma magari Patrax mi chiede. Sono 35.201.
0: No, vabbè. È un panorama.
1: Non tutti attivi.
0: No,
1: però
0: chiaro.
1: È bello anche quello,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: È diventato anche un po' un archivio. Un archivio,
0: certo.
1: Della musica svizzera. Uno dice, ma guarda cosa ha caricato.
0: Posso dirti una cosa?
1: Cioccolà nel 2006.
0: Esatto, sì. Ci ho caricato anch'io due demo che avevo fatto con un progetto mio elettronico. Sono ancora lì.
1: E le
0: riascolto perché dico, non ci ho mai fatto nulla. Però mi divertivo tantissimo con il mio computer. No, da quel punto di vista, come dici tu, diventa anche poi una sorta di memoria, no? Memoria per gli artisti stessi, ma anche per la Svizzera, per quello che poi è il panorama. Senti, tu come vedi anche poi, ci dilunghiamo un po', vai. Tu che ormai lavori da anni, no? Proprio nel settore, come ti sembra anche qui il polso della musica svizzera? Tu la vedi in salute? Sei preoccupato?
1: Sì.
0: Oppure sei contento per come sta andando?
1: No. Beh, diciamo che sicuramente anche grazie alla piattaforma, ma soprattutto grazie al vostro lavoro di scouting e di ricerca, così non si può dire che siamo messi male, perché adesso, facendo un calcolo con Sam, bisogna dire che alla SSR un brano su tre che viene mandato in onda in Svizzera.
0: Sì, sì, sì.
1: E questo vuol dire che, cioè, non è che noi ci si permette di mandare in onda robe un po', sai, dubbiose.
0: No.
1: Un brano su tre tiene
0: di brutto.
1: Tiene il confronto contro, cioè, le grandi produzioni di case discografiche e realtà musicali che hanno molto più peso economicamente,
0: certo,
1: che la Svizzera, quindi vuol dire che siamo forti.
0: Sì, no, qualitativamente, io lo dico spesso, mi sembra un po' un disco rotto, però la musica svizzera ha fatto dei passi da gigante.
1: È giusto dirlo, Paltrax. Sì. È evoluta in un modo incredibilmente interessante, trovo. C'è di tutto,
0: davvero.
1: Diciamo anche, scusa, devo dire una parolina, perché non c'è solo MX3, però c'è anche la piattaforma della musica popolare e la piattaforma della musica contemporanea, che sono due sorelline, e hanno anche loro di artisti, di gente che propone musica di altri generi,
0: ma strabella,
1: di una grandissima qualità.
0: Sì. Anche lì, se volete andare a farvi un giretto, ci sono delle cose, delle produzioni pazzesche, impeccabili. Tra l'altro il compleanno era ieri, tu giustamente poi ci hai fatto sapere tramite mail. Noi comunque, senti, se c'è ancora qualcosa che vuoi dire. L'altro ieri, giusto, a sto punto sì, l'altro ieri.
1: Il 15 settembre.
0: Il 15 settembre. Se vuoi dire ancora qualcosa, altrimenti io ti ringrazierei tantissimo per la tua disponibilità, e voglio invitare tutti e tutte, ovviamente, se siete curiosi, ad andare a visitarla, MX3, perché
1: si
0: trova sempre lì.
1: grazie a te Paltrax, non ho niente da dire tranne continuate a fare musica e a caricarla su MX3 se siete musicisti o musiciste, e invece se vi piace la musica, andate ad ascoltarla, ci sono un sacco di playlist, tra l'altro bellissime anche quelle di Rete3 che ha fatto proprio per i 20 anni, che sono super interessanti perché ogni redazione ha scelto un po' i brani emblematici degli ultimi 20 anni su MX3. E solo sulla home page, se vi interessa.
0: Spettacolo.
1: Ascoltare un po' cosa è successo in Svizzera italiana, Svizzera francese, Svizzera romancia, Svizzera tedesca, è bello, è interessante ascoltare.
0: Allora, ancora una volta grazie mille a Mattias Ciocche, un saluto.
1: Grazie a voi.
0: Tutto il team di MX3, buon lavoro, siamo sempre con voi e siamo sempre con la musica svizzera. Ciao, buona
1: grazie
0: giornata.
1: Altrettanto, ciao.
0: Buon lavoro, ciao.
1: Rete3.
2: Giornata della musica svizzera.

Where I Love, il posto dove amo essere, però Where I Love è anche, potrebbe essere un gioco di parole sul Where I Live, dove abito. Molto carino questo brano del 2013 di Nadine Carina, lei è una ragazza originaria di Locarno che non so se ancora ci sta, però appunto vive forse ancora a Liverpool e ha deciso di andare proprio in Inghilterra per andare a cercare, ecco, andare a cercare ispirazione in una delle due grandi culle sicuramente della musica pop, della musica di un certo tipo. Non si può non pensare che andare a vivere in Inghilterra sia una buona idea da quel punto di vista, per cercare magari degli sbocchi creativi, produttivi. George Merck adesso dalla Svizzera italiana, anche lui torna a trovarci, al di là di quelle che sono le ultime produzioni, dal 2006 con questa Prima di cadere.

BNC, Pumpkin Belly, la cosa bella è al 99, pazzesco, un brano che suona ancora freschissimo, super attuale. La cosa bella, dicevo, della musica svizzera, a parte la bellezza della musica svizzera, che è tanta, che è variegata, che ci sta facendo passare una bella giornata con delle atmosfere, l'ho detto prima, per la maggior parte abbastanza melodiose, armoniose, tutto sommato positive, è che spesso e volentieri dici: ah, ma io questa persona la conosco. Ah, ma magari la stessa cosa capita a voi, perché tanti musicisti li si conosce, la Svizzera italiana soprattutto è poi piccolissima, ma anche più in generale poi per quanto riguarda il panorama svizzero, magari qualcuno l'hai visto, qualcuno è stato qui, qualcuno è stato a un festival, per cui li conosci. Sono non sempre, ma magari ogni tanto, anche persone che conosci personalmente. Io volevo approfittarne per salutare la crew di Peter Kernel, che conosco, i Make Plane, appunto Andrea Bignasca, Mattak, che ogni tanto collabora anche con noi, e Animor, Romina, che ti saluto, mi ha detto ci sta ascoltando dalla Svizzera francese con i suoi bellissimi progetti, con i suoi brani meravigliosi, con questa voce pazzesca. Per cui un saluto e un bacione da parte della Rete 3. Lo stesso Tatum Rush, con l'altro insomma musicista della famiglia, Victor, che salutiamo tantissimo, e ce li ascolteremo tutti ovviamente poi nel corso della giornata, perché anche questa è musica svizzera, e anche non lo so, oltre che amicizia, anche un po' famiglia, no? Da un certo punto di vista. Lee Everton, Don't Make It Too Hard.

Mattak, uno dei tanti protagonisti della scena hip hop degli ultimi anni nella Svizzera italiana, anche quella parecchio attiva, molto rigogliosa, questa risale a 5 anni fa nel 2021, cibo capolavoro del 2021, appunto ogni tanto collabora ancora con noi, con Fabio a.k.a. Delta Brain. Continuiamo sempre ovviamente con la musica svizzera, in tanti si saranno detti ma come mai non sentiamo, che ne so, i soliti brani pop internazionale? Oggi appunto la colonna sonora, ve lo svelo, magari qualcuno si è sintonizzato solo ora, è interamente svizzera, dedicata solo alla musica svizzera in occasione della giornata della musica svizzera. La nostra colonna sonora è stata interamente composta da musica, da brani che arrivano dalla Svizzera, non solo italiana ma dalla Svizzera tedesca, francese, insomma panorama musicale elvetico al 100% delle nostre fatine dei dischi. 079 873 8073, quello rimane sempre il nostro numero di WhatsApp se volete chiacchierare, mandare saluti, quello che vi pare. Sono Paltrax, con voi fino a mezzogiorno, tra pochissimo, tra un quarto d'oretta poi arriverà a trovarci anche Ottavio.

0: qualcuno se ne sarà accorto, eh? C'è una citazione di Paradise City dei Guns N' Roses. I Figi, combo, diciamo, sodalizio ticinese e bernese. You Are So Pretty, molto carino questo brano del 2009.
1: 3-3, giornata della musica svizzera.

Omar Bernasconi, a.k.a. Recount, anche lui una realtà molto attiva, prolifica nel panorama musicale della Svizzera italiana da qualche annetto. Questa era Viaggio, un remix in versione un pochino più pimpante estiva del singolo del 2025 presente nel EP Il Viaggio. Mancano pochissimi minuti alle 11, momento in cui poi daremo uno sguardo ancora una volta alla meteo e anche alle ultime notizie.

0: bella questa immagine, molto da sogno. Remo Forer, Falling Slowly. Sai che rumore fai quando cadi lentamente? Non so voi, ma io nei sogni cado sempre molto in fretta. E normalmente ti succede quando sogni che riesci a volare, che è una sensazione meravigliosa. Non so tu, Julie, come ti sa.
1: Volavo sempre da bambina.
0: Ma come fai? Io mi ricordo che scoprivo che sapevo volare facendo prima due o tre passi molto lunghi e poi l'ultimo salto dici: oh, ok, so volare, voli.
1: Ma io non volavo mai libera così. Ero sempre sopra magari un megalibro o dentro un catino. Non volavo, però invece cadevo lentamentissimo correvo lentamente.
0: Io quando mi dimentico di sapere volare poi cado velocissimo e mi sveglio perché la paura di prendere contatto col terreno è quella roba lì.
1: Come Mary Poppins, quando smettevano di ridere.
0: Certo, è quello il segreto.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Va bene, le 11. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax. Julie Erlen, l'avete sentita, ci ha raggiunti in studio per le informazioni. E Ottavio, il meteorologo, il tuo è un hobby, giusto?
3: Meteorologo, due lavori in uno. Previsioni per oggi.
1: Sai l'età,
3: certo. Previsioni per oggi: al sud ben soleggiato, dalla serata nuovi rovesci sparsi. Al nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Nelle Alpi più nuvoloso, massime per oggi 26 al sud, 21 al nord. Domani al sud nuvoloso e al mattino ancora qualche precipitazione, in seguito schiarite. Al nord abbastanza soleggiato.
0: Il microfono adesso a Julie per le informazioni.
2: 3 News.
1: La Confederazione parteciperà con 20 milioni di franchi alla tavola rotonda istituita per gestire le conseguenze dell'incendio di Comontana, nel quale sono morti 41 giovani e altri 115 sono rimasti feriti. Dopo gli stati in giugno, oggi anche il Consiglio nazionale ha dato il suo assenso con 106 voti contro 87 e 4 astenuti. Contrari UDC e quasi tutto il PLR, la tavola rotonda riunirà vittime, familiari delle vittime, assicuratori, autorità e persone eventualmente tenute a versare indennizzi allo scopo di favorire la conclusione di accordi extragiudiziali. La Commissione europea ha adottato il EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta, che dovrà essere negoziata con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, vieta l'accesso alle piattaforme social ai minori di 13 anni e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni la proposta prevede l'accesso attraverso mini account creati e controllati da un genitore e utilizzati con contatti limitati per non più di un'ora al giorno. Spetterà inoltre alle piattaforme provare che i loro prodotti sono sicuri. E per la cronaca regionale, la Lega dei Ticinesi ieri sera, riunita in assemblea straordinaria a porte chiuse ad Arbedo, ha espresso la volontà di ricucire lo strappo e costruire un'alleanza elettorale con l'UDC. Una proposta che non ha fatto l'unanimità, ma che è comunque stata approvata a maggioranza in vista delle prossime elezioni cantonali e federali del 2027.

0: esatto.
1: Allora, caro Paitinedi,
0: dimmi tutto, Ottavio, un applauso vero finto per te, che torni ogni giorno immarcescibile, sempre presente a trovarci.
1: Dimmi. Partiamo dalla notizia che ha tenuto banco, anzi ha tenuto banchina ieri sui siti di informazione ticinesi, okay, sui social, nei gruppi WhatsApp, con tanto di condivisione di video. Parliamo della coppia che su una panchina della stazione di Bellinzona,
0: sì,
1: non ha resistito e si è lasciata andare all'amore. L'hai vista la notizia?
0: Sì, ho visto, tra l'altro la foto era molto divertente perché
1: Vai. La coppia era binaria, lui e lei, direi che era binaria in questo caso, e i titoli erano tipo atti osceni stazione Bellinzona. Sì, dai.
0: Ho visto, era abbastanza...
1: Chi non l'ha mai fatto sulla panchina di una stazione, alzi la mano adesso.
0: O in un ascensore in pieno giorno.
1: Quando magari non c'erano i social. Chi non l'ha mai fatto sulla stazione? Sulla
0: Però come stavi... Io posso capire.
1: Stavi dicendo tu, la cosa che colpisce di questa notizia, di questo screenshot, perché io il video non l'ho visto, ho visto solo lo screenshot.
0: Sì.
1: La cosa che colpisce è chi c'è dietro questa coppia che si sta ammando.
0: Sì.
1: Puoi dirlo tu?
0: Allora, c'è una bellissima gigantografia di due personaggi super conosciuti.
1: Ma perché?
0: Che sembrano essere testimoni di questo atto inconsulto di selvaggia e famelica passione, cioè i Frontaliers.
1: Esatto, perché dietro Bernasconi c'è e Brunelli, il manifesto pubblicitario del trasporto pubblico che ha come testimonial Bussenghi e Bernasconi.
0: Esatto.
1: E si vede Loris J. Bernasconi che tiene in braccio il Bussenghi con atteggiamento amorevole. Infatti io all'inizio pensavo che atti osceni stazione si riferisse a
0: la loro foto.
1: E infatti ho commentato, però anche quelli sulla panchina non scherzano. Che siano stati proprio Bussenghi e Bernasconi ad ispirare.
0: Non lo so, probabile. Non so. Sai che hanno un fascino loro, forse più animale di quanto uno possa sospettare.
1: Vedendo loro due che si amavano, anzi è quasi simmetrica l'immagine.
0: sì, sopra
1: e il sotto. Adesso se non l'avete vista, cercatela, si trova dappertutto. Tra l'altro su questa vicenda è già uscita un instant song, pensa, un instant song.
0: Non ci credo.
1: Sì, sì, sì.
0: Di impossibile.
1: Annalisa, che è una cantante svizzera, quindi oggi ci sta bene.
0: Va bene.
1: Si chiama Love is in Binaire. Love is in Binaire.
0: No.

0: piacevole viaggio a bordo dell'Intercity a destinazione di Lucerna, Sursee, Zofingen, Berna, Fribourg, Losanna. Prossima fermata, Lucerna.
1: È brava Annalisa,
2: è bravissima Annalisa, e io posso dire instant classic.
1: Se sì, la volete sì, scrivetemi binario che ve la mando sul solito binario.
2: Meraviglioso.
1: Biner.
2: Biner.

0: È bello vedere come poi si divide, no? Sempre l'opinione pubblica su queste cose qui, quando sì. leggi poi i commenti sotto, dici ah no, che schifosi, porcelletti, poi qualcuno
1: dov'è la polizia?
0: Fa, ma non... Esatto, ma poi qualcuno invece che dice ma non si vede niente. No, ah. Pensavo si vedesse, siete veramente dei degenerati e noi vi amiamo per quello che siete. Perché siamo
1: ho visto che uno che ha commentato inguardabile e poi ha aggiunto avete il link del video. No, ma è vero, divide, diciamo, sì, no, divide.
2: La voce che dice appunto dei binari dei treni registrata è la mamma di mia cognata.
1: Ah.
2: Che faceva anche la TS, mi sembra la voce nei documentari.
1: No, ma allora esiste. Lei dice
3: il
1: lei.
3: Personale delle FFS in effetti, sì. vi dà il benvenuto e vi augura un piacevole viaggio a bordo dell'Intercity a destinazione di Lucerna.
1: Sì, in effetti mi sembra di averla sentita.
0: È una voce nota
1: in qualche documentario.
0: Sì, sì.
1: Adesso arrivano non richiesti, premetto non richiesti, delle confessioni da parte di chi.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Sei sicuro di volerti?
1: È stato travolto dalla passione in posti strani.
0: Ok. Questa cosa è bello, mi piace questa mattinata un po' piccantina, un po' salace.
1: Loro
0: un po' salace.
1: Adesso non racconto tutte le storie, alcune non si possono dire, faccio solo una lista di quello che ci è arrivato finora. In spiaggia, vabbè, spiaggia è...
0: Ah, abbastanza un classicone, non è forse il posto più comodo del mondo, però...
1: Ascensore?
0: Tanti dicono ma devi essere molto o sei a New York
1: o sei
0: New York in un grattacielo di 200 piani, altrimenti non è che poi puoi fare tantissimo.
1: Bosco anche qua abbastanza dilettanti, Bosco.
0: Sì, ma perché dici dilettanti? Perché tu invece?
1: No, ma dico rispetto a quello che si sente.
0: Non so, laboratorio scientifico, cose.
1: Ecco, bagno del ristorante già si va su una difficoltà
0: già maggiore.
1: 8 su 10
0: in volo, in aeroplano, sai che ci sono quelli, sono
1: Love, quelli come si chiama?
0: Non mi ricordo
1: Love
0: più.
1: Love Miles, no?
0: Sì, no, una roba del genere, quelli che
1: il club di chi è riuscito in volo a volare ancora di più. Si può dire volere volare.
0: Ho paura, però questo è un tema per me, è paura perché ci stiamo addentrando in una palude abbastanza insidiosa.
1: Mica diciamo
0: no, quello è vero.
1: Nel camerino di un negozio
0: travolti da insolita passione
1: del mare di maggio.
0: Beh, secondo me si può fare anche di più, non lo so.
1: Infatti adesso questo non posso leggerlo. su un pedalò non male.
0: Caspita.
1: Io vorrei sapere chi l'ha fatto sotto un manifesto dei Frontalers, oltre quei due.
0: Magari forse si riconoscono, ci chiamano, facciamo un'intervistina. Scoop!

0: Allora, piace dalla Svizzera italiana, li ho citati prima, Gino Pilotino. Posso? Vai, vai.
1: Che ridere, Gino Pilotino, quanto sì. Ho giocato con i miei sì. figli, che bella, che bei ricordi.
0: Sì.
1: Buona giornata.
0: Era divertentissimo e un gioco semplice come quelli del qualche annetto fa. Dicevo, questa storia dei due che perdono completamente il controllo, travolti da...
2: Perdono il treno,
0: coppia binaria al di là del campo semantico,
2: secondo me sì.
0: vicino ai binari. Ci mettono in relazione anche con quello che è la sfera, no? della sessualità, che nella nostra società spesso e volentieri viene utilizzata, anche aspetti di quella parte della vita vengono utilizzati, non so, nelle campagne pubblicitarie eccetera eccetera. C'è tutta un'industria poi dietro che purtroppo non è che proprio risponda al massimo degli standard per quanto riguarda l'etica eccetera eccetera, che è l'industria del porno. E all'interno ci sono degli stereotipi, tipo, non so se hai presente il ragazzo della pizza.
2: Attenzione, ah no.
0: Il ragazzo della pizza.
2: Come fai a saperlo?
0: È un classico. Mi dicono, io frequento personacce brutte che vengono. E dice il ragazzo della pizza. Abbiamo scoperto che non c'è solo il ragazzo della pizza,
2: ma
0: qualcuno ci ha parlato anche dell'elettricista.
2: Attenzione, non diciamo i nomi, ma raccontiamo la storia.
0: Raccontiamo la storia che tu hai chiesto, ma dov'è?
2: L'elettricista dov'è?
0: Dov'è il posto più strano che.
2: Ad amarsi.
0: Qui è saltato fuori questa frase sulla quale noi abbiamo dovuto indagare.
2: Dice che è tutto vero, eh?
0: E dice in banca per una consulenza sul terzo pilastro.
2: Cioè lui è andato in banca.
0: Scusa, a
2: chiedere una consulenza sul terzo pilastro.
0: Ma magari non era, facciamo, la sua consulenza.
2: Non facciamo battute. Ma lui era l'elettricista.
0: Appunto, magari lui era lì, dice io ero lì, dovevo mettere a posto qualcosa, questi qui stavano facendo una consulenza per il terzo pilastro. Il fascino irresistibile dell'operaio che arriva con una maglietta,
2: l'elettricista
0: un po' sudato, no? Dici magari c'è, che ne so, un impiegato, perché noi non escludiamo nulla, travolto da questa esuberanza di virilità, dice ok,
2: vorremmo sapere di più. Vorremmo sapere di più sul suo conto. Allora non dite il nome, perché non era mia moglie, dice nel lounge della discoteca. Ma prima di conoscere la moglie,
0: prima di conoscere la moglie, dillo tranquillo.
2: Fra l'altro vabbè, il titolo sì, atti osceni in luogo pubblico,
0: sì.
2: Sul video di questi due. E quando vedi video delle risse, che titolo metti? Non sono atti osceni?
0: Sì, abbastanza. Sono abbastanza d'accordo con te.
2: Comunque, si chiama Mile High Club, eh?
0: Il club del miglio, esatto.
2: Che in aereo sono decollati.
0: Hanno fatto le porcherie, esattamente. Vuoi continuare a indagare su questa sfera?
2: Non voglio forzare, è anche un argomento delicato. Se arrivano spontaneo. Nella redazione di Rete 3, attenzione.
0: Veramente?
2: Uno c'è scritto nella redazione di Rete 3, devo indagare.
0: Lo sapremmo.

0: Meraviglioso anche questo Retromaniac, cioè un maniaco della musica un po' retro, del suono un po' retro, un bellissimo progetto da Locarnese, Cyberfonia, quello di Eros Minichiello. Soul Funk Lounge from Locarno, Svizzera Italiana.
1: Adesso ho una nuova rubrica.
0: Dimmi.
1: Vai più in basso. Vai più in basso.
0: Sembrava quasi un'altra roba.
1: Allora cambiamo argomento perché c'è una scolaresca in visita. Cambiamo argomento.
0: È vero.
1: No, è vero, c'è una scolaresca. Una nuova rubrica si chiama la No Quizia. No Quizia. Vi leggo una notizia con una domanda.
0: Vai.
1: Finale.
0: Ok.
1: È una notizia vera, eh?
0: Sì.
1: Magari l'hanno letta e quindi sanno rispondere, però non so. Una notizia vera, una pensionata è andata in una pasticceria alla
0: stazione, sì, la so.
1: Non dirlo.
0: La so.
1: Dalla stazione di Winterthur ha comprato un Gipfel alle nocciole e poi due settimane dopo controlla l'estratto conto e scopre che le hanno fatto un addebito di 1612 franchi quando ha comprato quel Gipfel alle nocciole. Secondo voi perché? Non vale chi lo sa già.
0: È interessante la storia.
1: Non vale, secondo me, perché le hanno debitato 1612 franchi per un Gipfel.
0: Esatto, in realtà il Gipfel costava molto meno, costava solo 1250, però le hanno addebitato 400 franchi in più.
2: 079 873 8073.

0: True con Bassi Maestro, bellissima questa, vero con me stesso, erano
1: 12 anni fa.
0: Sì,
2: sai
0: 2014.
2: Che il tempo funziona così, quello che ti sembra devi moltiplicarlo per 3.
0: No,
2: se,
0: ma
2: se ti sembra 5 anni fa devi fare per 3.
0: Mi hai letto, io volevo proporti anche questo tema. Stamattina ero fuori prima di iniziare la diretta, bevevo il caffè prima di entrare in diretta e guardavo le nuvole, dicevo le nuvole sembra che passino lente o veloci a volte nel cielo, no? Dico però alla fine il tempo veramente ha una durata che è legata alla nostra percezione.
2: Sì.
0: E se tu non hai un orologio lì per vedere i secondi che passano, ogni tanto veramente vola via, oppure ogni tanto si dilata in un modo ma indecente.
2: Cosa c'era in quel caffè?
0: Era già il terzo caffè.
2: Allora, nessuno ha risolto l'enigma del Nussgipfel da 1612 franchi, a parte qualcuno.
0: Lo svelo io.
2: Aveva letto la notizia. Vai tu.
0: Scusa, poi tra l'altro non ho capito, tu perché hai detto non ditela se la sapete già, ma come, uno come fa a dirla?
2: Eh no, dovevano ipotizzare. Ah, ha sbagliato a mettere la virgola, ha sbagliato a mettere il punto. No, 1612 Nussgipfel.
0: Che in alcuni di questi macchinette, di questi apparecchi, c'è anche una seconda schermata dove si può introdurre una cifra eventuale per una mancia.
2: Esatto.
0: La signora pensava che fosse legata invece all'immettere il PIN.
2: Esatto.
0: Ha messo il suo PIN.
2: Che fra l'altro spero abbia cambiato, perché adesso sappiamo tutti che era 1612.
0: Ecco, il suo PIN era 1612 e niente, e voilà, la frittata è fatta.
2: Ma la cosa strana è che lei poi è tornata in questa pasticceria a dire: ma scusi, non vi risultano 1600 franchi quel giorno lì?
0: Venduti in Gipfel?
2: No, non gli risultava niente all'andare
0: no,
2: a casa.
0: Perché c'era stato un inghippo.
2: Sì, vabbè.
0: Però poi sono riusciti a risolverla la questione.
2: Sono riusciti a risolverla. Fra l'altro sottolineano che era una pensionata, ma avevo già raccontato qualche settimana fa, è successo anche a me.
0: Sì,
2: in un ristorante, ma ero magari diversamente sobrio. È uscita la scritta tip, che vuol dire mancia,
0: esatto, che non è PIN.
2: E io ero un po' distratto, ero un po' in estate, ho inserito il mio PIN come mancia.
0: Siete distratti,
2: non così tanto.
0: Ok.
2: E me l'hanno tolto subito, sono stati gentili, però al primo momento mi fa: ma hai dato più mancia del mio stipendio mensile?
0: Non me li ha ridati
2: subito.
0: Dipende poi quanto è lungo il tuo PIN, eh? Perché se hai un PIN di 5
2: cifre.
0: Allora comunque sono già belle cifre. Sono già belle cifre, sì. Continuiamo con la musica svizzera, in questo caso dal 1977, brano spettacolare. Lui è Patrick Juvet, nato a Montreux, svizzero, classe 1950, cantante e modello. E questo pezzo qui era meraviglioso.

0: E non si cantava, cantavano tutti in falsetto, i Bee Gees, non ve li ricordate? Tutti che cantavano in falsetto con queste vocine super alte, acute.
1: I cugini di campagna.
0: È bravissimo.
1: Anima mia, li mortacci tu.
0: No, non era così, attenzione. Allora parlavamo di News Giffel da 1600 franchi, restiamo in tema.
2: Economici.
0: Una turista ha pubblicato uno scontrino del caffè Florian a Venezia, Piazza San Marco.
2: Ma quella era famosa. Quella era una trappola per turisti.
0: Lo sai cosa paghi, no?
2: Sì.
0: Allora ha preso toast, croissant, pomodoro mozzarella, due spritz Aperol, 72 euro.
2: Sì.
0: Il toast costa 15,
2: ecco.
0: Croissant, pomodoro mozzarella 16, spritz Aperol 17 euro l'uno.
2: Mamma mia.
0: Dico, il bar è suo, di questo, del gerente, potrà far pagare quello che vuole se espone i prezzi?
2: Se espone i prezzi, sì.
0: Perché poi sotto le polemiche... chi è il proprietario decide quanto far pagare cosa.
2: Se espone i prezzi hai ragione tu. Se i prezzi sono ben visibili e la carta è chiara, sei tu che decidi poi...
1: Il margine è mio se faccio le tariffe che voglio io.
2: Di che
1: 17 euro non sprizzare, però, è ancora poco.
2: È un mix tra un brasiliano, un genovese e un veneto.
1: Non mi veniva il veneziano e questo
2: sei
1: qua.
2: Sei preso,
1: allora,
2: sei mio.
1: Adesso sono messo...
2: Però
0: qual è la particolarità di questo scontrino? Che ci sono 7 euro di supplemento musica.
2: Ma in che senso, scusa?
0: C'era lì un trio che suonava in questo bar.
2: 7 euro
0: a scontrino,
2: Non male.
0: Supplemento
2: chissà
0: musica.
2: Chissà quanto gli avranno dato, tipo, ma chi erano i Pink Floyd? Gli avranno pagato 12.000 euro alla fine.
0: No, vorrei sapere se anche questi 7 euro di supplemento musica erano dichiarati prima, perché i prezzi sono esposti. Se c'è uno che suona e devi pagarlo tu.
2: Quello è vero, quello eventualmente potresti impugnarlo.
0: Tra l'altro, sai che io pagherei un supplemento per togliere la musica nei locali?
2: Allora.
0: No, io pagherei 7 franchi per togliere la musica nei locali.
2: Dipende.
0: Non se ne può più.
2: Sono pochi i locali che riescono ad avere un approccio sano ed equilibrato con la colonna sonora giusta.
0: Intanto senti quelle robe
2: che ti arrivano nelle orecchie a 12.000 con musica tunza tunza.
1: No, perché oggi no, ti stavo dicendo. Ah, tra l'altro mi porti una birra, grazie.
0: Scusa, ti do
2: nei
0: negozi di abiti, è presente?
2: Sì, esatto.
0: Sai che raccontava Nicola Piovani, il compositore di grandissime colonne sonore. Lui quando telefona per prenotare a un ristorante chiede: ma voi avete la musica sotto?
2: Ok.
0: Se gli dicono sì, attacca.
2: Lui attacca e non ci va.
0: Solo in posti senza musica.

0: Super High con i Lira o i Lyra, se preferite. Rich in love, ricco in amore, quando tante volte poi magari ti trovi quel conto prosciugato, dici vabbè, però sono ricco in amore.
1: Ah beh, certo,
0: quello è come i due ragazzi, non lo so, poi non si conosce esattamente,
1: non si conosce
0: sulla panchina della ferrovia della stazione di Bellinzona, giusto?
1: Sì.
0: Beh, bisognerebbe passarci più spesso, vedere cosa succede, insomma, no?
1: Sai, Galeotto fu il manifesto.
0: Dici che è quello, esatto. È vero, tutto l'ormone che ti scatenano Hussein e Bernasconi.
1: Allora, esatto. Attenzione, è tornata Alice, dobbiamo fare un aggiornamento su Alice.
0: Ok,
1: che sta subendo,
0: giusto, è vero,
1: questi lavori nella sua palazzina.
0: In casa,
1: devono rifare tutto l'isolamento termico all'esterno, però
0: all'interno. Il famoso cappotto.
1: Un cappotto! Allora, in questi giorni stanno lavando le pareti, ma ha scritto, stanno lavando il mio balcone. Sentiamo com'è tranquilla Alice a casa. Povera.
0: Sì, c'è l'idropulitrice.
1: Dall'interno con le finestre chiuse e le tapparelle abbassate, attenzione.
0: No, ma non puoi stare in casa così. Cioè, non...
1: Lei lavora in casa.
0: Ti metti Pamir in casa.
1: Non lo so. Quanto dureranno, non lo so. Chiedilo.
0: Ecco. No, che nervi.
1: Ma povera.
0: Che nervi. No.
1: Ma è un incubo. È un incubo, Alice. Solidarietà, supplemento.
0: Ma l'unica è magari cercare, se ti metti un paio di auricolari con la rete 3 a manetta in confidenza.
1: Le cuffie quelle che metti quando usi il martello pneumatico, no?
0: Tipo i Pamir, sì, quelli che si usano anche quando vai a sparare o quelle cose lì.
1: Possiamo, anzi la stessa ditta che fa i lavori potrebbe distribuirli a tutti,
0: magari,
1: i condomini, esatto. Condomini.
0: Bello questo aggiornamento, speriamo che continui ad aggiornarci, soprattutto che finiscano presto i lavori,
1: no? Mesi. Ho mangiato il maritozzo di Eugenio Massari.
0: Ah, ok.
1: Buonissimo, 7 euro.
0: No!
1: Beh, è giusto.
0: Un maritozzo 7 euro.
1: Di Massari, Massari.
0: No, sarà sicuramente ottimo. Il problema
1: è la pasticcera. 7 euro, secondo me è onestissimo Massari, poteva fare 17.
0: È vero che il dessert mediamente costa sempre molto, anche nei ristoranti è una delle cose che costa di più, proporzionalmente. 079-873-8073 il nostro numero di WhatsApp, anche se ormai manca pochissimo.
1: Ma il maritozzo è un dolce?
0: Sì, è quello ripieno di panna, di chantilly, è buonissimo, è una zozzeria incredibile.

0: Nick Mello, Forget Me Nots. Sono i nodi per non dimenticarsi. Non si aspetta, da come mi faccio il nodo, me lo segno proprio.
1: Nodo al fazzoletto.
2: Nodo al fazzoletto.
1: Posso mettere anche io un po' di musica svizzera?
2: Che poi non ti è mai capito di fare un nodo al fazzoletto?
1: Non ricordi perché,
2: l'hai fatto. È bellissimo.
1: Questi nodi poi vengono al pettine. Bella. Posso mettere anche un po' di musica svizzera?
2: Vai, vai, mettila pure, mettila, buono, un po' un luogo comune, no? Però.
1: Sì.
2: No.
1: Però è Svizzera.
2: È Svizzera, veramente? Sì. Questo io del svizzero, perché sai che c'è anche un
1: penzello. Dura solo 3 minuti, ma scritto la fattina dei dischi, toglilo subito.
2: Mi sembra di essere in una di quelle scene bellissime dove Heidi scendeva dall'alpe,
1: sì, bello,
2: insieme a Peta.
1: Bello.
2: Sulla slitta d'inverno.
1: Il nonno intanto.
2: Che poi tu ci hai pensato, che bello.
1: Basta.
2: Queste discese infinite che... Poi c'era da tornare indietro.
1: Esatto.
2: Cioè questi facevano 20 minuti di puntata scendendo sulla slitta come su una pista da bob, bellissima, poi dovevi tornare indietro.
1: No, ma Heidi correva in discesa.
2: Tu ti immagini i garroni di Heidi e
1: correva
2: Peta.
1: In discesa sui cardi a piedi nudi, è quello, sì, che non ho mai capito.
2: Avrà avuto dei calli pazzeschi. Al di là di queste considerazioni belle, poco belle, poetiche, comunque abbastanza affascinati da nerd. Da Ottavio!
1: E da Paitinedi.
2: È tutto, ci sentiamo ancora
1: domani. Ci vediamo
2: domani.
1: Stasera sul binario 2?
2: Dai, facciamoli un giro. Invece di fare gli umarelle con le manichette, andiamo a girare le panchine della... Chissà mai che non capiti
1: a noi
2: qualcosa di scioccante. Vi auguriamo buon appetito. Tra pochissimo con voi Julie Arlene, che vi terrà compagnia durante la pausa di mezzogiorno. Noi ci sentiamo domani, se vi va, dalle 9 con Ottavio, dalle 11. L'ho nominata prima perché è anche un'amica, una persona veramente speciale, molto dolce, bravissima, voce pazzesca. Animor, ce l'ascoltiamo con Feather, questa è del 2024. Ciao.

0: Tu dis mais non et moi je dis mais oui.
1: Radio Télévisione Svizzera.
0: Mais oui les amis. Sono le 12 e un minuto. Buongiorno.
1: Tre.
0: E buon appetito. Come state? Vickets. Alors, comment ça va? Come si dice come va? In grigionese. Come si dice? Io non lo so. Perciò magari mi aiutate, visto che è la giornata della musica svizzera. Voi dite, beh, potevi anche prepararti. Io so, allegra. E va bene così. Ma è una giornata speciale. Io sono felicissima di essere qua con voi per queste tre ore, perché già è bello ritrovarsi, ma poi è ancora più bello quando possiamo celebrare la nostra musica, un pezzo della nostra cultura, il nostro patrimonio. E quando si dice che la musica guarisce, la musica accoglie, la musica ci fa sentire parte di qualcosa, e chi meglio di noi? Chi meglio di voi, ascoltatrici e ascoltatori di Rete 3, e noi che parliamo, cerchiamo di accompagnarvi e viviamo insieme la giornata, la vita. Chi meglio di noi lo sa quanto potere ha la musica? E allora oggi celebriamo la nostra musica, tutti i generi che la Svizzera produce, tutti i linguaggi che usa, le lingue, i linguaggi musicali, una varietà meravigliosa.

ma che meraviglia leggervi anche quest'oggi. 079-873-8073, la nostra community legata, legatissima alla nostra musica svizzera, al nostro patrimonio e anche, come dite in molti, alla varietà, alle sorprese che la musica svizzera ci sa regalare e anche ai personaggi, gli artisti che ci mettono il cuore e vengono spesso anche a trovarci nella Svizzera italiana. E a questo proposito io vi volevo segnalare un appuntamento per questa sera, sempre sulle frequenze di Rete 3, alle 18:55, proprio durante questa giornata, queste 24 ore dedicata alla musica elvetica, viene proposta l'intervista e poi viene proposto anche lo showcase di Aileen Alister. Sono contributi che sono stati registrati proprio qui a Bellinzona quest'estate al Nevermind Festival. Lei è bravissima, ma soprattutto è interessante da conoscere perché è una delle giovani artiste svizzere più promettenti della scena pop internazionale. Lei è zurighese, scrive in inglese e produce questo pop contemporaneo, però anche molto personale, che affronta temi già introspettivi. È vero che

giovani, adesso sembro vecchia, però i giovani oggi sono molto più introspettivi rispetto a quello che eravamo noi. O meglio, noi magari ci facevamo le paturnie e poi vabbè dai, non ci pensiamo, andiamo a fare qualcos'altro. Invece no, loro ci entrano, vanno, snocciolano e condividono anche molto. Questo è bello, non condividere solo la musica ma anche le emozioni che la musica ti porta a provare e anche le tematiche che in musica forse a volte sono un po' più facili da affrontare. Quindi appuntamento fissato 18:55 sulle nostre frequenze ed ecco a voi Aileen Alistair.

0: Rete 3, giornata della musica svizzera.
1: Listen.

La nostra musica è anche piena di influenze che arrivano da altri paesi, come in questo caso abbiamo una cantautrice che svizzera che vive nel Canton Berna, ma ha origini anglo-indiane, Navenien Malavika, ed è bellissimo perché poi si cresce tutti insieme. Ma non dimentichiamoci del nostro bel dialetto, giustamente, come dite voi, come la va, come tashte. E infatti abbiamo anche i nostri cantanti, interpreti e coloro che tengono vivo il nostro bellissimo dialetto. E c'era un gruppo, mi ricordo quando ero una ragazzina, che ogni tanto si andava a vedere, i Super Vomitors. Adoravo. Ci si divertiva sempre un sacco. Eccoli qua, la Poma Marcia. Ale!

Grazie, grazie che credete in me, fa sempre piacere. E grazie per i vostri messaggi legati ai vomitors, cioè grande ovazione di pubblico. Rete 3 ama i vomitors, dovremmo metterli più spesso perché effettivamente era un po' che non li sentivo. E giustamente Luciano ricorda un concerto storico del 2004. Io mi ricordo benissimo che dei miei amici erano andati, io non ero potuta andare e lui invece c'era. Luciano dice: ma ve lo ricordate il concerto storico dei Vomitors insieme agli Scapè al Tiglion? Era proprio il 2004. Sì, io mi ricordo l'anno, ma non mi ricordo la cosa perché non c'ero stata. E comunque sì, bellissimo anche queste collaborazioni. E a proposito di concerti, che appunto è un po' più facile, no, da intercettare, magari anche per caso quando sei in vacanza. Per esempio, la mia seconda casa è Cramontana e al di là, ahimè, delle ultime vicende, però è anche conosciuta perché ci sono spesso degli eventi con musica live. E proprio lì un giorno per caso sono capitata al concerto di Pat Burgener, che è uno snowboardista ma anche musicista, che è nato a Losanna, però la sua casa sportiva è proprio Cramontana, infatti lui ci va spesso, è anche un'immagine sportiva legata alle attività che si possono fare. E mi ricordo che avevo partecipato così per caso a un concerto molto bello, molto intimo, lui con la chitarra e forse un paio di musicisti in più, però era proprio carino, nella natura, è stato un momento veramente bellissimo e poi così non previsto, un po' all'improvviso. Eccolo qua, Be My Lover.

0: E sono le 12:31. Tempo per fare un po' il punto della situazione, come sempre a quest'ora più o meno. Allora, la meteo oggi, tempo ben soleggiato al sud, in giornata sviluppo di qualche velatura in quota. Dal tardo pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci sparsi. Infatti domani il tempo sarà nuvoloso con ancora qualche precipitazione, specialmente nella prima parte della giornata, e poi arriveranno delle schiarite. E comunque questo pomeriggio al sud arriveranno le temperature al massimo fino a 26 gradi. Al nord, nonostante velature estese, abbastanza soleggiato. Lungo le Alpi nuvoloso e nel pomeriggio schiarite. Domani abbastanza soleggiato, verso le Alpi orientali molto nuvoloso e nei Grigioni qualche rovescio. Oggi temperature che andranno fin verso i 20 gradi. Andiamo a vedere il traffico. Cosa dice Via Swiss? Allora, sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord code di 2 km tra Vassen e Göschenen e attese di 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria come sempre, e come sempre la corsia Cupra è aperta. Se voi avete qualcosa da segnalare, siete in giro, vedete situazioni strane che volete segnalare agli altri utenti della strada, io sono qui. 079 873 8073. E adesso andiamo a vedere, a leggere insieme i titoli del radiogiornale.
1: 3 news.
0: Economia svizzera a gonfie vele nel secondo trimestre di quest'anno. La Segreteria di Stato dell'Economia raddoppia la previsione sul prodotto interno lordo. Via libera anche dal Consiglio nazionale ai 20 milioni per la tavola rotonda legata al dramma di Comotana. La Commissione europea vuole vietare i social media ai minori di 13 anni e introdurre una serie di regole aggiuntive per le piattaforme. A processo a Lugano l'ex municipale di Bissone, che lo scorso anno diede fuoco ad un deposito, è accusato anche di tentato omicidio. Rosso più verde fa rosa per le elezioni cantonali 2027. La lista socialista ambientalista punta su due donne, Carobbio e Ghisin. Ed è bufera su Ed Sheeran, il famosissimo cantante abbandonato dai propri musicisti dopo l'esecuzione dai suoi concerti di un rapper schieratosi apertamente a favore della Palestina.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Dex, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Tanto attesa, eccola la prima convocazione di Wesley Boteli, il giocatore del Sion, protagonista di questo inizio di stagione con 12 reti segnate, e che entra dunque a far parte del gruppo a disposizione di Murat Yakin, che oggi ha comunicato le sue scelte in vista delle prossime 4 partite di Nations League. Oltre al ventenne attaccante valesano c'è anche la prima chiamata per Sasha Brički, messosi in evidenza in Serie A con la maglia del Parma. Dopo un periodo d'assenza tornano inoltre a far parte del gruppo Atekame Bayrami e l'attaccante dello Young Boys Sanchez, mentre Muheim, Vargas e Hackets non sono stati convocati perché infortunati. Ma prima della lunga pausa per la nazionale, in Super League si giocherà ancora un turno di campionato questa fine di settimana con il Lugano capolista che andrà domenica a Losanna. L'obiettivo per i bianconeri è anche quello di puntellare la loro leadership a più 4 in testa alla graduatoria sul Sion e approfittare poi della sosta per recuperare i tanti infortunati, assenze che comunque ieri non sono pesate sul Lugano, trascinato nel 4-1 rifilato al San Gallo grazie alle giovanissime seconde linee. Chiudiamo la pagina calcio ricordando che stasera, per la prima giornata di Europa League, vi mostreremo in diretta TV sulla 2 Beşiktaş Marsiglia, mentre la Juventus accoglie gli olandesi del NEC Nijmegen. Chiudiamo ricordando poi che stasera scatta il nuovo campionato di hockey di Swiss League e il Bellinzona debutterà in casa contro il Basilea, partita che avrà inizio alle 20:15.

Certo, è Michelle, Metro Stars, naturalmente insieme a Maxi B, qui però duettava con Esa che faceva parte degli OTR. Ve lo ricordate, ma quanto era bella la nostra scena rap di quegli anni? Non che quella di oggi non lo sia, ci mancherebbe, anzi c'è proprio tutta una bellissima evoluzione e anzi un bellissimo racconto che vi ricordo di andare a ripescare o a rivedere se l'avete già visto, perché merita veramente tanto. Se poi c'eravate, c'è anche quell'effetto lì, nostalgia anni 90, nostalgia anni 2000. Sulla mappa, 30 anni di rap in Ticino, il documentario realizzato da Pablo Creti e prodotto dalla RSI, molto molto bello. Un documento prezioso anche per non lasciar nella storia e solo nei racconti mandati e tramandati oralmente quello che è stato l'inizio della scena rap e hip hop, che poi ha dato il suo contributo a quello che ascoltiamo oggi e di cui andiamo fieri fierissimi.

Mi fa impazzire leggervi. Io come sempre cerco di rispondere a tutti, però non è facilissimo farlo immediately, anche perché voi dovete sapere che qua, oltre a raccontarvi cose al microfono, gestisco anche la regia, le notifiche varie, magari colleghi che entrano a dirti cose importanti, e quindi poi arrivo anche nei vostri messaggini. Però sono felice di leggere che la musica svizzera vi piace. Addirittura Isa dice: io oggi non riesco a staccarmi dalla radio. È vero, ma sono d'accordo con te, perché se magari chi non conosce la musica svizzera e magari viene da lontano, dice: ma chissà che musica fanno, poi ascoltano la radio e dicono: ah, però hai capito, che è un po' quello che fanno tanti turisti che hanno in mente il panorama, diciamo, da cartolina, magari dell'Oberland bernese, tout court, che per carità bellissimo, cioè ad averne di Oberland bernese, assolutamente, però il bello di avventurarsi nel nostro piccolo paese è poi scoprire tutti gli angoli che spaziano tra di loro per differenze, per temperature, per scorci paesaggistici, per presenza anche di tessuto urbano, città, siti culturali. Insomma, siamo veramente una sorpresa continua, ma anche per noi stessi, perché il fatto di essere così anche diversi tra di noi, da nord a sud, a est a ovest, è favoloso. Anche il fatto di parlare diverse lingue, ogni tanto ci sentiamo magari un po' più distanti, ma poi in realtà ci rendiamo conto di quanto possiamo arricchirci a vicenda. È favoloso, e lo dico da una che purtroppo ci ho provato con lo Schweizerdeutsch, ma faccio una fatica incredibile. Quando andavo anche per lavoro magari a Zurigo a presentare degli eventi, anche a Berna mi è successo, io vado con l'Hochdeutsch, poi dopo sento che si fa fatica, no, a tenerlo, perché si va direttamente un po' in maniera automatica allo Schweizerdeutsch, e qualcosa ho imparato e mi piace perché ha sempre queste sfumature tenere quasi, no? E non te lo aspetteresti. Anche questa è una sorpresa nella sorpresa, no? Dici: ah no, il tedesco, lingua dura. Invece no, c'è tutto questo tenerezza.

0: Alberto and the Fried Bikinis da Engelberg. E quanti hanno sperato, sognato di essere come Jack Johnson, perché lui grande surfista e perché lui grande musicista e perché lui vive vicino all'oceano.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E allora un saluto a tutti i nostri compatrioti, alla quinta Svizzera, quelli che sognavano l'oceano. E sono andati a vivere all'estero, ma con il cuore sempre rivolto verso il loro paese. Infatti un saluto anche a chi ci ascolta grazie all'app Play RSI, a tutti gli espatriati. Non so se lo sapete, ma per tanti anni su Rete 1 c'era questo programma bellissimo che ho avuto anche l'onore e il piacere di presentare per 4 stagioni, l'appuntamento con gli espatriati, quindi tutti i nostri concittadini che hanno lasciato il territorio elvetico, ma che appunto custodiscono un legame speciale ancora con la Svizzera e anche con la musica svizzera. Oggi celebriamo proprio la musica delle nostre 4 lingue nazionali e non solo, anche in lingua inglese, in dialetto, insomma sono 24 ore tutte dedicate a noi, anche per celebrare quello che fanno i nostri artisti e anche per conoscerli meglio. Avremo modo anche di ricordare l'idea bellissima di MX3, perché anche grazie a queste piattaforme i nostri musicisti possono diventare dei professionisti del settore, cioè vivere della loro musica, che è un po' il sogno di tutti coloro che si approcciano in maniera seria a questa bellissima attività che fa volare, che fa vivere meglio tutti gli altri.

La pelle d'oca, Claudio Taddei, cositas buenas. E ricordando Claudio Taddei, ricordo benissimo uno dei concerti suoi che ho visto, che era una performance artistica vera in cui lui dipingeva anche, era veramente qualcosa di, oggi direbbero immersivo, ma io direi di toccante, di emozionante, di proprio coinvolgente, cioè ti resta stampato negli occhi, nella testa, nel cuore, fantastico. Anche questo fa parte del nostro patrimonio culturale, musicale. Allora, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo oggi, oggi è la giornata musicale dedicata proprio alla Svizzera, alla produzione di musica svizzera. È una giornata condivisa da tutte le emittenti della SSR ed è bello anche questo, no? Sentirsi tutti vicini, così come facciamo con diversi progetti anche per far conoscere la musica della Svizzera italiana nella Svizzera francese, eccetera eccetera. E tra l'altro più tardi, nella prossima ora, avremo anche un ospite all'interno del nostro spazio condiviso. Avremo Valentino Vivace, che è in partenza per Parigi, si sta preparando per il suo secondo concerto parisien. E allora siamo felici anche di ritrovarlo e ricordare un po' il come lui sia diventato poi un artista che riesce a far apprezzare anche la lingua italiana oltre frontiera svizzera, italiana e appunto anche in Francia. E intanto andiamo e restiamo nella Svizzera italiana con Anissa.

0: Allora, poco fa abbiamo ascoltato Michelle, abbiamo evocato i Metro Stars e voilà, puff, sono apparsi Maxi B e Michelle che con il loro suono, le loro parole e la loro poesia, direi, hanno descritto una parte importante della storia del rap della Svizzera italiana, ma anche di chi la seguiva quella scena. Come me, io ricordo anni 90-2000 ero molto presa dal rap francese e quando ho ascoltato questa canzone che parlava della mia città in questo modo, mi sono sentita di essere un po' parte, no? Di un mondo che vedevo descritto da altri fuori dalla Svizzera. E poi sono arrivati invece i Metro Stars con questa Lugano e ho detto: ma sai che c'è? Sì, sì, sì! E ogni volta che lo ascolto io sono gasatissima e anzi li ringrazio ancora dopo 20 anni perché mi ha fatto sentire parte di qualcosa. E quindi ascoltiamola, dai. Tra l'altro una doppietta che arriva, perché dopo i Metro Stars ci saranno gli Zero in On, altra bellissima band, realtà della Svizzera italiana, e un suono completamente diverso, un altro genere, però altrettanto da far inorgoglire chi come me in quegli anni era, sì, un po' più di una ragazzina e diceva: ma sta succedendo qualcosa di molto figo anche qui a casa mia.
1: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove

0: riaffiorano, saltano fuori e poi che voi siete bravissime, tramandate ai vostri figli.
1: Ma certamente, tra i gruppi preferiti dei miei figli ci sono gli sgaffi, quindi ecco. Fieramente a casa nostra si parla ancora solo dialetto e voilà, sì, anche la bella verzaschina.
0: Ma certo.
1: L'hanno già sentita, però sì, comunque cerchiamo di fare il possibile per tramandare queste perle nostre e preziose. Un abbraccio, buon lavoro.
0: E questo è quello che facciamo anche noi come Rete 3, valorizzare e ricordare le grandi produzioni del nostro paese. Adesso andiamo a Ginevra, andiamo ad ascoltarci Monday's Wedding.

tanta musica della Svizzera italiana, tanti generi e tanti nomi nuovi e nomi che sono una certezza, come Andrea Bignasca. Parlavamo prima di concerti, di performance, non so se siete mai stati a un suo concerto, beh io ve lo consiglio perché è qualcosa che veramente vi resta impresso e quando lo vivete vi coinvolge, cioè della serie che ti dimentichi di avere il telefonino, cioè ma non lo vuoi filmare, per quanto sia bravissimo, carismatico e anzi ha anche una presenza scenica incredibile, ma proprio riesce a trasportarti, a catturarti e a farti venire solo voglia di goderti il momento.

Veronica Fusaro, la nostra bandiera all'Eurosong di quest'anno. E mi piace perché poi voi di Sponte mi dite: ah, io adoro i Sim Plus, mi piace Bad Song. E allora, caro Peter, ti dirò, e lo dico anche a tutti i nostri nostre ascoltatrici e ascoltatori, che ci sarà uno showcase live proprio dei Sim Plus allo Studio Foce. Verrà rimandato questa sera alle 21 il loro showcase, appunto, che si è tenuto ben un anno fa, ma che suona benissimo e sarà un modo fantastico per magari accontentare Peter, perché magari non c'era quel giorno, non è potuto andarci allo Studio Foce l'anno scorso a novembre. Quindi restate su Rete 3 perché fino a mezzanotte suonerà tutto Rosso Crociato. I think you're right.

ti fa sentire bene, Damian Lin? A un passo dal pomeriggio, perché quest'ora qua dall'una alle due è sempre un po' il cuscinetto tra finiamo la pausa pranzo o comunque finiamo di mangiare e poi caffettino e si riparte. Ecco, in questo momento del poco prima o del poco dopo o del durante il si riparte, avere un po' di fa molto molto bene.

0: un altro orgoglio della Svizzera italiana, Zona Sun, Sail. E Kati ha colto nel segno lo spirito di questa giornata dedicata alla musica svizzera. Lei dice: che figata questa giornata della musica svizzera!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Si scoprono delle belle chicche. Esatto, esattamente, questo è lo scopo. Da una parte celebrare gli artisti di casa nostra, dall'altra scoprire nuove perle. Adesso però sono le 14, facciamo il punto della situazione con le informazioni partendo dalla meteo. Al sud tempo ben soleggiato, dalla serata però inizio di nuovi rovesci sparsi, temperature massime sui 26 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con alcune velature in quota, lungo le Alpi alcuni annuvolamenti e temperature massime sui 21 gradi. Adesso le notizie.
1: 3 News.
0: La Segreteria di Stato dell'Economia prevede per il 2026 una crescita del PIL dell'1,7%, ben più dello 0,9% previsto in giugno. A far ben sperare il commercio estero, favorito dall'indebolimento del franco. Sempre secondo la SECO, la disoccupazione scenderà al 3,1% nel 2026 e al 3% nel 2027, stabile l'inflazione allo 0,6%. Il Consiglio di Stato ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali estere per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Il Consiglio nazionale ha detto sì ai 20 milioni di franchi della Confederazione per la tavola rotonda istituita a seguito del rogo di Capodanno a Clermont-Ferrand, aiuto che si aggiunge ai 50.000 franchi per ogni singola vittima.

che il nostro Valentino Vivace. Valentino Vivace, che è un brillante esponente del panorama svizzero e della Svizzera italiana, che è in preparazione per il concerto che si terrà domani a Parigi. Quindi noi ce l'abbiamo così prima del grande exploit, e quindi ci ascoltiamo ancora un paio di brani e poi dopo andiamo a testare un po' il polso di questo nostro fantastico artista, che appunto ha anche diverse novità, ma le lascerò naturalmente raccontare a lui.

0: E per questa giornata della musica svizzera l'abbiamo evocato e abbiamo il piacere di essere al telefono insieme a Valentino Vivace. Ciao Valentino, benvenuto!
1: Ciao a tutti, come state?
0: Bene, te come stai?
1: Bene, molto bene, grazie.
0: Allora, so che sei in viaggio, perché come musicista svizzero, insomma, col tempo, con il tuo lavoro e col tuo talento, sei riuscito a costruirti un'identità anche internazionale molto riconoscibile, tanto che sei pronto per il tuo secondo concerto parigino. Racconta un po'.
1: Esatto, domani è la seconda volta che suoniamo a Parigi. La prima volta abbiamo suonato ad aprile durante il tour che abbiamo fatto in Europa e non vedo l'ora di suonare domani, perché questa volta è un festival con una lineup molto bella, con, cioè, tra l'altro anche Cerrone, che è tipo una leggenda della disco. Quindi è molto, cioè, sono molto contento di suonare domani a Parigi.
0: Ecco, ma prevale di più la felicità, nel senso wow, sono gasato, o c'è anche quel senso un po' di trac, come dicono i francesi, quindi un po' di ansia da prestazione?
1: Cioè, devo dire che prevale sempre l'eccitazione di suonare, perché comunque la band con cui suono, cioè, sono i miei migliori amici e sono dei musicisti incredibili, e so che, cioè, non possiamo sbagliare quasi, quindi sono sempre abbastanza rilassato, devo dire, ed è sempre bello suonare in posti nuovi davanti a gente che forse non ha ancora ascoltato lo show, quindi no, rilassato per ora.
0: Bello sentirtelo dire, anche perché è naturale, no? Poi con anche l'esperienza, il fatto di essere un gruppo rodato di amici e poi di professionisti, gli inceppamenti, così come si dice, gli inghippi succedono sempre, ma poi insieme quasi sono quelli che svoltano. Poi te sei anche uno che sorprende, si lascia sorprendere e quindi bello che sia così. Senti, ma a proposito dell'Italo Disco, appunto, dicevi ci sarà una leggenda nella lineup, e anche tu, forse anche grazie alle leggende che hai conosciuto nella tua formazione musicale, hai scelto e hai reiterato nel tempo questa scelta di cantare in italiano e di avere una certa identità.
1: Sì, ma devo essere onesto che questa scelta è arrivata molto spontaneamente, quando, cioè, sono sempre stato un grande appassionato di sintetizzatori, e quindi poi anche il passo verso l'Italo Disco è relativamente vicino, visto che è molto, cioè, un elemento fondamentale per l'Italo Disco. Però il fatto poi di cantare in italiano è arrivato quando stavo facendo il master a Zurigo e avevo lezioni di canto dove ho sempre cantato in inglese, e poi un giorno la mia maestra fa: ma guarda una volta una canzone in italiano, e l'ho portata e ho sentito qualcosa cambiare proprio, cioè il modo di cantare mi ha aperto un mondo, e sono stato lì: ma aspetta, ma io voglio assolutamente fare un progetto dove canto in italiano. Ed è un po' quello poi che mi ha aperto la porta.
0: Sì, quindi è stata quasi una scelta innata che hai fatto con la tua parte inconscia, quasi quasi.
1: Esatto, sì, esattamente.
0: Ed è anche una parte distintiva della tua svizzeritudine, diciamo così, perché forse quando vai in giro per il mondo non tutti si aspettano che un cantante che parla italiano, che canta in italiano, sia poi svizzero. Com'è che viene accolto quando sei all'estero?
1: Ma devo dire che viene accolto sempre molto bene, nel senso, appunto, certa gente sa che sono svizzero, certa gente non lo sa, ma penso che, appunto, poi parlando con la gente nei diversi posti, quello che comunque è importante alla fine è quello che tu trasmetti e scambi anche col pubblico le emozioni, quindi in realtà è sempre una cosa che ha accolto molto bene.
0: Ascolta, io ho un sacco
1: per
0: di altre. Vabbè, immagino per fortuna, perché comunque poi essere accolto male, ma dubito che accada, anche perché i festival o comunque i concerti hanno sempre quel lato che, nonostante si tratti comunque di lavoro, c'è anche voglia di entrare in sintonia, di entrare in armonia. Quindi anche chi ci lavora, certo, ha questa componente un po' del richiamo del cuore quando sceglie un certo mestiere, penso sia così. Allora, ti teniamo qui, però ho il piacere di far lanciare a te una canzone, perché io le tue canzoni le lancio spesso e con grande entusiasmo, però penso sempre che un artista che lancia se stesso è qualcosa non di schizofrenico, ma anzi di molto affascinante. Adesso noi ascoltiamo Hula Hoop tutti insieme. Come la lanceresti?
1: Forse, cari ascoltatori, care ascoltatrici, siete pronti per una carica di Italo Disco?
0: E allora andiamo!
1: Così la lancerei.

0: E siamo sulla pista da ballo insieme a Valentino Vivace, che non è male, ascoltare Valentino Vivace mentre chiacchieri con Valentino Vivace. È un'emozione. Senti, allora, la tua musica, l'abbiamo detto, super influenzata dall'Italo Disco, c'è tutto un immaginario di quel genere, della storia dell'Italo Disco, però poi tu hai creato la tua identità, ti sei costruito proprio tutto un mondo, un universo visivo. Com'è che si fa? Com'è che si sceglie? Quanto si sceglie e quanto magari invece avviene come quello che hai raccontato con la scelta della, del cantare in italiano? Quanto invece emerge più ti conosci col tempo?
1: Ma secondo me è una cosa molto personale, dipende da, cioè, da persona a persona, ma da me quando ho iniziato, cioè già quando studiavo a Losanna e durante il bachelor, non lo so, ho iniziato a vestirmi in modo molto più colorato e tutto, e poi non so, mi piaceva questo mondo così un po' funky e colorato, e mi sono detto ci sta col progetto. E la cosa divertente, per esempio, del mio mallet, che, sì, che ce l'ho da quando ho iniziato il progetto, è proprio due giorni prima del concerto, ho parlato con i miei amici della band e ci siamo detti, ma aspetta, ma io dovrei farmi un mallet, cioè è l'unica cosa che manca, è l'unico tassetto, e da lì c'ho il mallet, e anche quella è una decisione che è arrivata molto spontaneamente. Mi piace lasciarmi sorprendere anche, no?
0: E poi ti dico, stai anche bene col mallet, non è da tutti, perché il mallet è comunque una scelta di vita, oltre che una scelta musicale, una scelta
1: è uno stile di vita, esatto.
0: E tu lo porti benissimo. Senti,
1: sì, è bellissimo.
0: Sì. E, senti, una cosa molto bella è che tu riesci sempre a sorprendere, perché ok, uno viene al tuo concerto, sa come si comincia e non sa dove si finirà. Però io mi domando, tu vieni anche sorpreso dal tuo pubblico? Perché chi si somiglia si piglia, no? Quindi penso che anche loro sono sorprendenti, e mi chiedevo in quale modo sono riusciti a così coglierti, magari sì, un po' impreparato, ma comunque esaltato dalla cosa.
1: No, assolutamente. Cioè, io sono molto felice di avere un pubblico che è molto, cioè mi piace molto, ha una bella connessione col mio pubblico, e in effetti a volte mi sorprendono, cioè già una cosa che mi sorprende a volte è quando vai in dei posti dove non conosci, cioè dove non hai mai suonato, uh-huh, e la gente balla proprio scatenata, o vedo che forse conosce già qualche lyrics, anche per esempio in Germania, per dire, sì. E questa è una cosa che è molto speciale, mi piace molto. O appunto a volte succede anche che dopo un concerto al merchandising, non so, parliamo assieme e mi raccontano delle storie di come, per esempio, che una canzone è la canzone della loro estate o del loro amore. È una cosa molto speciale, molto bello.
0: Sì, immagino, entrare nelle vite dei tuoi fan anche così, proprio nei loro spazi più intimi. Senti, un'altra cosa, abbiamo ascoltato Hula Hoop, che faceva parte del tuo progetto proprio Discoteca Vivace, che era, tu l'avevi paragonata a una serata in discoteca, per l'appunto. Quest'anno sei uscito con Oscillare, che invece tu hai descritto come il giorno dopo la discoteca, la mattina dopo, quindi un'atmosfera un po' più calma, introspettiva, e proprio legato a questo oscillare hai anche un appuntamento molto, molto bello, anche una novità per te a ottobre, se ce ne vuoi parlare, così invitiamo già il pubblico che volesse partecipare.
1: Sì, esatto. Allora, ottobre è la prima volta che suoniamo. In più della band ci sarà anche un quartetto d'archi che ci accompagna sul palco, uh-huh, e facciamo due concerti, uno l'8 ottobre a Zurigo e uno il 17 ottobre a Losanna con questo quartetto, e sarà un concerto molto speciale, perché appunto ci saranno degli arrangiamenti di certe canzoni revisitate in una chiave appunto con questi archi che non vedo l'ora di presentare.
0: Mm-hmm.
1: E in più ci suoneranno ovviamente anche sulle canzoni disco, perché ci sta, è una cosa che funziona molto bene assieme.
0: Sì, poi penso sia qualcosa di molto nuovo, quindi andate a guardare online Valentino Vivace questo ottobre. Senti, un'ultima cosa, visto che tra un attimo ci salutiamo con la tua canzone del 2022, Come mai, sono passati solo 4 anni, ma penso per te un'evoluzione già consistente. Cosa diresti a magari qualche artista emergente o qualcuno che è a casa e dice ma sai che c'è, non so se provarci o no, magari sta facendo i corsi di canto, i corsi di musica e dice ma chissà se ce la farò, cosa diresti a queste persone?
1: Ma io allora, anche se forse adesso suona un po' facile, ma cioè fate quello che piace a voi, quello secondo me è la cosa più importante. Cioè davvero prendere quello che ti piace di più e cercare di focarti in quello e fare quello che ti viene più naturale anche. Mm-hmm. Secondo me questa è la cosa che io ho imparato di più, che quando ho fatto le cose che mi piacevano proprio di più è lì dove ho anche ricevuto dal pubblico forse il feedback più bello.
0: Mm-hmm. Bellissimo, esatto. L'autenticità, ecco, che di questi
1: provare.
0: Tempi
1: esatto.
0: È anche merce rara. Allora ti chiudo con un messaggio di Ludovica, sono arrivati tanti messaggi per te, c'è il pubblico che è contento di sentirti, ti fa gli auguri per questa sera e dice
1: grazie.
0: Ludovica dice ho visto Valentino l'anno scorso a Zurigo ed è stato divertentissimo quando dopo il concerto è stato lui, e dico lui, a venire da me per fare una foto col mio corgi, grande artista. E quindi
1: mi ricordo, è vero, bella sorpresa quella.
0: Allora Valentino, ti dico una cosa che si dice in Francia, ma tu lo saprai molto meglio di me, per questa sera merde, merde, merde, e lancia tu come mai.
1: Grazie mille.
0: A questo punto
1: buon ascolto a tutti, io sono Valentino Vivace, spero di vedervi presto, un bacio, ciao.
0: Grazie Valentino.
1: Grazie.

reggae. E dico io a good day perché in Svizzera, insomma, noi viviamo bene, quindi ci fa piacere anche comunicarlo in questo modo. Oggi giornata dedicata alla musica svizzera, non soltanto sulle frequenze radio della SSR, ma anche in televisione. Quindi se dopo la radio vi viene voglia di continuare questo viaggio nella musica svizzera, sappiate che anche RSI La 2 ha una bella programmazione speciale dedicata agli artisti di casa nostra. Allora, tra gli appuntamenti che vi segnalo questa sera ci sarà Veronica Fusaro, Mark Sway e poi il racconto dei primi 25 anni dei Vadvook, diverse interviste firmate RSI Musica, tante tante belle chicche da scoprire. E tra poco vi do un bel appuntamento per il fine settimana che sta per arrivare. Intanto Kashmir con Fancazzista.

non fermarti che c'è, vieni dietro di me, sono solo le tre, dai, sono solo le tre, non fermarti che c'è, vieni dietro di me.

0: Mi unisco al messaggino di Arci. Kashmir è bravo. Eh sì. Zero sbatti è quello che ci vuole. Allora, adesso vi segnalo qualcosa di molto interessante per il fine settimana.
1: L'agenda.
0: E oggi ho il piacere di segnalarvelo chiacchierando direttamente con uno degli organizzatori di questo festival che si chiama Il Giardino. È con noi Andrea Santoro, uno degli organizzatori per l'appunto e membro dell'associazione Art Lab Events. Ciao Andrea e benvenuto in diretta su Rete 3.
2: Ciao, grazie mille, ciao a tutti e a tutte.
0: Allora, una bella pressione, perché comunque avete due giorni davanti, belli intensi. Si parte sabato alle 10 del mattino e si va fino alle 2, e poi domenica un'altra giornatona dalle 10 alle 18. Allora, si terrà questo festival al boschetto del Parco Ciani e ci saranno diverse attività da fare, oltre che tanta musica. Raccontaci un po'.
2: Esattamente, allora Il Giardino è un piccolo festival musicale ad ingresso gratuito in cui avremo veramente tante attività, tra cui per esempio le bancarelle di abbigliamento vintage, gioielli gestito dal Cino Tour Market il sabato, e invece domenica con gli espositori e le espositrici di Bazar al Lago. Mm-hmm. La domenica avremo anche un programma per famiglie con il Family Groove, quindi una sorta di DJ set di musica elettronica portato per le famiglie e soprattutto anche per i genitori, per dare comunque loro la possibilità comunque di ballare e di divertirsi. E poi chiaramente la colonna portante di tutto l'evento è proprio la musica, quindi a partire dalle 3 di pomeriggio fino a notte inoltrata, fino all'1 del sabato, avremo musica live, avremo sia degli artisti, giovani band ticinesi, che anche Sam Ruffillo, che fa parte dell'etichetta berlinese Toytonics, che fanno groove anni 90, italo disco, e quindi ci sarà veramente da ballare.
0: È molto bello, anche perché poi noi oggi stiamo celebrando la musica svizzera e guarda caso voi avete anche dei bei nomi, è il modo anche per incontrare questi nostri artisti ed è un modo anche per richiamare gente che magari non se lo aspetta. Dicevamo, il bello di girare nella Svizzera italiana è che spesso ci sono questi concerti aperti in cui tu caschi dentro e non vuoi più venire via, un po' lo spirito anche di fare un concerto all'interno di un parco meraviglioso come il Parco Ciani e farlo a ingresso gratuito. È una scelta impegnativa, ma sicuramente che profila già la voglia di integrare, no? Di aprire a più persone possibile, mi sembra di capire.
2: Esattamente, hai centrato molto bene quella che è l'identità dell'evento, ma anche l'identità di Art Lab Events come associazione. Noi cerchiamo veramente attraverso i nostri eventi di promuovere gli artisti e le artiste ticinesi e svizzeri, quindi offrendo uno spazio su cui esibirsi. Appunto, abbiamo appena ascoltato Kashmir, insieme a lui ci sono tantissimi altri artisti e band talentuosi che si esibiranno, per esempio Sogni Estivi Infranti Permanenti faranno il loro primo debutto, così come anche due giovani ragazzi, Memphis e Brivido, che lanceranno il loro nuovo EP che si chiama Rachete proprio durante questa occasione.
0: È bellissimo, quindi io vi faccio i complimenti, invito le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori a venirvi a trovare sabato e domenica, quelli che arrivano insomma fra pochi giorni al Parco Ciani di Lugano. Lasciatevi liberi, nel senso, non prendete troppi appuntamenti per questo fine settimana, andate a farvi una passeggiata al Ciani, così poi non uscite più passerete lì un sacco di ore, perché mi sembra che abbiate messo in piedi un bel programma. Allora, grazie Andrea, ringrazio tutta Art Lab Events, buon lavoro e in bocca al lupo.
2: Grazie mille, buona giornata.

mi unisco al messaggio di questa canzone. Do, just do what you want to do. Fate quello che vi piace. Che poi, se il mondo è pieno di persone felici, è un mondo migliore. Siete d'accordo? Va bene, io sono Julie Arlin, siamo stati insieme da mezzogiorno ancora oggi fino alle 15. È stato bellissimo parlare, ascoltare, condividere la musica svizzera insieme a voi. Tra poco arriva Nico, vi farà compagnia per un paio d'ore. Io domani non ci sono, ma se volete ci sentiamo sabato a partire dalle 10.30. Intanto vi auguro un bel pomeriggio e vi abbraccio. Ciao!

0: che bello! Sono le 15 in punto, buon pomeriggio!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Questa giornata è interamente dedicata alla musica svizzera, ormai lo sapete. Anch'io godrò di questo privilegio insieme a voi per le prossime due ore. Prima però, un passo alla volta, le previsioni del tempo per quello che resta della giornata di oggi. Continuerà ad essere per ora così un po' soleggiato, però si stavano avvicinando delle nuvole che probabilmente porteranno a dei possibili rovesci in serata, con le temperature massime che anche per la serata di oggi arriveranno a 26 gradi. Domani sarà ancora una giornata inizialmente con nuvolosità estesa e sviluppo di qualche precipitazione soprattutto nella prima parte della giornata, poi però nel pomeriggio ampie schiarite con massime sui 23 gradi. Adesso ci aggiorniamo con le ultime notizie.
1: 3 news.
2: Il Consiglio nazionale, nella sessione straordinaria dedicata ai rapporti con l'Unione Europea e la politica d'asilo, ha deciso con 109 voti contro 72 e 5 astensioni che Berna deve comunicare sin da subito all'Unione Europea il rifiuto delle nuove disposizioni sulle indennità di disoccupazione dei frontalieri. Tali indennità potrebbero dover essere pagate dall'ultimo paese in cui il disoccupato ha lavorato e non dal paese di residenza. La Svizzera contribuisce già all'indennizzazione dei frontalieri rimborsando generalmente 3 mesi di prestazione allo stato di residenza e fino a 5 mesi in certi casi. Approvate anche una mozione UDC che chiede la possibilità di revocare la cittadinanza svizzera alle persone con doppia cittadinanza condannate per terrorismo o altri reati gravi. È la mozione del PLR che chiede sanzioni mirate contro i paesi che non collaborano alla riammissione dei loro cittadini espulsi. Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di salme di militari caduti, 252 i corpi restituiti alla Russia, 23 quelli consegnati a Mosca da Kiev, ne danno notizia le autorità russe. Lo scambio è avvenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina.

Loro sono una band reggae di Neuchâtel che ha avuto origine, per così dire, dalle ceneri dei Moonraisers, e come un po' una fenice sono risorti con questo Boost Baby Be Mine, era da 2016. Oh, lasciate che vi saluti come si deve, amici, ma soprattutto amiche. Buon pomeriggio a tutti da Nicole, 15 e 6 minuti di questo giovedì 17 settembre. Bello ritrovarsi. Mi sentirei quasi di chiedervi scusa per questa pianificazione un po' aleatoria, un po' strana, un po' così, che dove ogni giorno accendete la radio a quest'ora e non sapete chi trovate. Va così, è un periodo in cui va così. Però c'è un però, posso dirvi che oggi ci sono io, così, a caso. Domani tornerà a Simona Rodesino, ma posso dirvi con grande gioia e gaudio che settimana prossima staremo insieme almeno un po', con un po' di continuità, da lunedì a venerdì, sempre all'interno di questa fascia oraria, per cui trascorreremo il pomeriggio insieme fino all'orario un po' dell'aperitivo. Quindi dai, tendenzialmente vi accompagnerò fino a quando alcuni di voi forse riusciranno già a staccare la spina, staccare dal lavoro e andare un po' a rilassarsi, ovvero verso le 17, quando un po' si comincia a terminare la giornata. Spero stiate bene, spero che abbiate passato fino ad oggi una splendida settimana. Siamo già a giovedì, ormai si vede la fine, si intravede il traguardo, per cui mi raccomando, teniamo duro, tenete duro, che ormai ci siamo. Oggi, come detto, giornata interamente dedicata alla musica svizzera. Ne avrete già sicuramente sentito parlare, vari sono gli appuntamenti che seguiremo nel corso della giornata, con interviste che abbiamo avuto fino ad ora, interviste che avremo dopo. In televisione ci sarà spazio per poter rivedere alcuni dei più importanti showcase dedicati alla musica svizzera che si sono alternati nell'ultimo periodo qua alla RSI, per cui non vi faremo mancare assolutamente nulla. Continuiamo con il nuovo progetto di uno dei fratelli Bruggini, Gabriel in particolare, con Cura K o Cura K, io direi Cura K, ragazzi, dobbiamo trovare una quadra al nome, andrei con Cura K. Tra Milano e il mare, devo dire che per quanto mi riguarda è un progetto che mi sento di promuovere su tutta la linea. Bravo, bravo, bravo. Tra Milano

Lui invece è Civilian, giovane musicista ma anche fotografo e regista, un po' tuttofare, viene da Zurigo, lo abbiamo ascoltato con Chlorine. Rimaniamo in Svizzera anche per la prima notizia, curiosità che ho trovato per voi quest'oggi. Chi ha aperto Ticino Online, quindi tio.ch, lo avrà visto anche sui social. È una notizia di un'oretta fa circa che mi ha fatto letteralmente volare via, di questa scena surreale che avrebbe avuto luogo, anzi ha avuto luogo martedì in stazione a Emmenbrücke, quindi siamo nel canton Lucerna. Girano le foto, per i curiosi, se volete vi giro l'articolo con tanto di

di servizio fotografico allegato, se siete interessati a vedere poi quello che, di cui vi sto per parlare, perché merita. Ragazzi, avete in mente quelle mini car, quelle piccolissime che occupano lo spazio praticamente di quelle moto che hanno 3-4 ruote? Sono mini, però comunque abbastanza ingombranti. Ecco, ve ne parlo perché una di queste mini car guidata da un signore sarebbe salito con la sua mini car dentro un treno. Vi lascio qualche secondo per sedimentare. Ebbene sì, signori, mentre si trovava sulla piattaforma, quindi sul binario, il conducente, per cercare di mettersi tra l'altro in maniera comoda per poi poter entrare andando dritto per dritto sul treno, avrebbe fatto, secondo il racconto delle persone che si trovavano lì presenti ed aspettavano il treno, avrebbe fatto manovra più e più volte, perché ovviamente la macchina comunque è ingombrante, per fare marcia indietro, avanti, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, per girare l'auto, la minicar, avrebbe impiegato molto tempo, ma è riuscito. Avrebbe potuto anche cadere, avrebbe anche potuto cadere sui binari, cioè se non avesse fatto attenzione. È un pilota provetto, su questo non ci sono dubbi, perché riuscire a far manovra su una piattaforma, su un binario, richiede una grande abilità. Però, stando una seconda testimone, il signore è stato poi fatto scendere, è salito sul treno intanto, c'è la foto anche della minicar dentro il treno, già questo è tutto dire, poi sarebbe stato fatto scendere dal servizio di sicurezza alla prima fermata possibile. Ma è una roba incredibile, ma io mi sono messo nella testa di questo signore. Ragazzi, ma la foto dentro il treno è eccezionale, dovete andarla a vedere, se volete ve la giro. Che ha deciso a un certo punto, era sulla sua minicar, cioè dovrei tornare a casa, però non so, magari ho la batteria scarica, quasi quasi vado in stazione e prendo il treno, però salgo con la macchina sul treno. Ma è meraviglioso tutto.

Mi ricordano qualcuno i Crocus, avete capito chi? Good Woman, loro vengono però da Soletta, sono una storica rock band svizzera in realtà e non sono mica gli ultimi arrivati, assolutamente le 15:18, vi ho raccontato di questa notizia che arriva da Emmenbrück e quindi Canton Lucerna, di questo signore che sarebbe entrato con la sua minicar all'interno di un treno, ovviamente non si può fare, ma la cosa che poi mi fa anche ridere, tra virgolette, è che hanno poi intervistato i colleghi di Tio.ch, alla portavoce di Alliance Swiss Pass, che appunto si occupa di verificare il rispetto delle regole dei mezzi di trasporto che sono ammessi o meno sui treni, e ha dichiarato Sarah Trummer che ovviamente salire con una minicar di quel tipo non è permesso sul treno e fin qui ci arriviamo tutti. Però ho dovuto specificare che tutte le auto non sono ammesse, anche quella a combustione, tranne che su treni speciali per il trasporto di veicoli. E fin qui ci siamo, perché chi trasporta, quindi qui arriva la ciccia, un veicolo non ammesso sui mezzi pubblici paga alla prima infrazione almeno una sovrattassa di 70 franchi più il prezzo del viaggio effettuato, e ovviamente il veicolo poi deve, se sale, deve scendere alla prima, al più tardi alla fermata successiva. Non c'è scritto quanto abbia dovuto pagare il signore in questione di multa, ma secondo me sarà stata bella salata. E poi la cosa che mi ha fatto ancora più specie è che i precedenti non mancano, io mi ero perso che degli eventi simili si fossero già verificati in passato, ma anche recentemente, cioè a luglio, quindi 2 mesi fa, una donna è salita nel Canton Berna ancora, anche lei con la sua microcar, su un treno della S-Bahn a Bümpliz, appunto Canton Berna. Nell'aprile del 2025 invece a Zurigo un lettore aveva fotografato un motociclista con la sua Kawasaki Ninja sulla linea S5 e cioè sono andato a vedere come sia questa Kawasaki Ninja, ragazzi, è una moto in tutto e per tutto, cioè una 500 di cilindrata, ma perché era sul treno uno con una moto del genere? Non so se a questo punto mi viene da chiedere, io purtroppo visto quello che si verifica sui treni, non viaggio coi treni spesso o comunque con mezzi di trasporto, non so se a voi è mai capitato di imbattervi in una scena simile dove avete visto salire sui treni o su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico gente che inforcava mezzi di trasporto alternativi strani, tipo biciclette grandi, monopattini elettrici di un certo spessore, o comunque scene surreali da mezzi di trasporto. Avete

di Cilla con Biondo, lei è Priscilla Cattaneo con Richard Mille, che il pubblico di Rete 3 magari ricorda perché lei è stata ospite del sottoscritto qualche anno fa in occasione della fascia del mezzogiorno che conducevo. Vi ricordate che conducevo una fascia sul mezzogiorno dove invitavo personalità, personaggi comunque a passare, a trascorrere con me la loro pausa pranzo portando da mangiare eccetera eccetera, e lei venne insieme al nostro amico Diego, ospite se non sbaglio, venne con il nostro amico Diego che almeno avrete imparato sicuramente a conoscere, lo sentiamo spesso anche grazie ai suoi messaggi vocali, lei che tra l'altro aveva partecipato anche ad un talent show sulla televisione italiana a Mediaset, All Together Now, dove praticamente i cantanti si esibivano davanti ad un muro composto da 100 giurati e 4 super giudici, tra i quali c'erano J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone, altra nostra conoscenza, e Francesco Renga. Lei aveva partecipato, però poi alla fine non era riuscito ad andare avanti oltre un certo numero di serate, non mi ricordo se dovessi farne di più, però comunque aveva molto ben figurato, aveva lasciato una bella impressione anche ai giurati di All Together Now, quindi è stato per noi un grande piacere poterla avere ospite ai nostri microfoni. Andiamo avanti, ancora musica svizzera ovviamente, ancora adesso e per tutta la giornata con Tawara, con Andrin Berchtold, con So Sweet, poi se riesco a dirlo magari senza inforcarmi e attorcigliarmi la lingua meglio. Loro sono grigionesi.

0: E anche questo è un brano che ormai abbiamo imparato a riconoscere, ad apprezzare, anche se è uscito relativamente da poco, una settimana, 10 giorni circa, il 9 settembre, il nuovo dei Peter Kernel, Aris Bassetti e Barbara Lenoff. Loro sono ormai una realtà super consolidata del panorama musicale svizzero, e sentirli tornare alla ribalta, alla grande, con questo nuovo singolo ci fa un sacco piacere. Adesso Martina Lin con My Heart Is Good.
1: My heart is open to what is yet to come, to whatever may be. By night my heart is my sun. My heart is very steady and tells me how to choose. It beats a friendly rhythm.

0: Mi ricordo il primo ascolto di questa cretina di Lenzo e rimasi...
1: Ed io sono il tuo primo.
0: Ecco, esatto. Rimasi sbigottito, senza parole, ma in maniera positiva, nel senso che la trovo una canzone molto carina, super simpatica, anche divertente. E tu sei il mio speak, tu sei il mio spec e io il tuo prima, ragazzi. Questa frase è tutto. Cioè, oggi poi cade anche il giorno del mio anniversario di matrimonio, no? Penso che la butterò lì a cena. Tra un bocconcino di sushi e l'altro, tra un nigiri e l'altro, butto giù questa frase, poi vi dico come va, come andrà a finire.

Caroline Chauvin, Hey World, anche lei da Lucerna, brano del 2013, è sicuramente un concetto che sarà già stato espresso anche dai colleghi che mi hanno preceduto nel corso di questa giornata, però è vero che soprattutto durante la giornata interamente dedicata alla musica svizzera ci rendiamo conto del progresso, di come sia cresciuta, di come sia migliorata anche a livello di suono e di produzione la musica di casa nostra. Prima magari per certi versi suonava ancora un po' amatoriale per il suono, per alcuni progetti quasi improvvisati. Devo dire che però nel corso degli ultimi anni, almeno nel corso di quei 15 anni, forse anche qualcosa di più, veramente c'è stata un'evoluzione pazzesca, produzioni fighissime che sono state scelte, portate anche fuori, per cui avanti tutta.

0: vale anche per DJ Sterky questa cosa. Anche se non lo cerchi, come sempre, lui c'è, lo si trova in giro. È bella questa dinamicità, questa collaborazione. Perché lui passava di qua e ha detto: senti, vengo dentro e dobbiamo fare una chiacchierata anche con un nostro amico. Io ho detto molto, molto, molto volentieri.
1: Comunque, se vi cercate sono nell'umido, come sempre d'altronde.
0: Giusto.
1: Dai,
0: giusto,
1: manca poco, così. Poi torneremo ai nostri programmi usuali.
0: Sì, esatto.
1: Tu ad alzarti
0: botta
1: prestissimo la mattina.
0: Non vedo l'ora.
1: Mandando
0: infatti
1: giù il calendario.
0: Sto ricaricando le batterie, ma arriverò bello carico.
1: Bene, dai, allora. Abbiamo con noi al telefono Alessandro Veletta. Ciao Ale, il nostro Mystic Barrito.
2: Ciao Ale, ciao Nico.
0: Ciao Ale.
1: Oggi parliamo
2: buongiorno,
1: di una vera.
2: Buongiorno.
1: Ciao, ciao, è in Sicilia in questo momento.
0: Ma poro, gli siamo vicini.
1: Maledetto, infatti, è in spiaggia. Vabbè, è giusto che faccia le vacanze quando vuole, ma soprattutto è in Sicilia perché ha proposto un'avventura veramente eccezionale. Oggi parliamo di una vera e propria impresa sportiva. Lui è già noto per le sue piccole grandi follie sportive. E qualche anno fa, quando è che è successo? Quanti anni fa? Due anni fa?
2: Cioè, 2022.
1: Ecco, nel 2022. Alessandro Veletta, che è un noto giullare di Rete 3, ma anche un grande sportivo, ormai se lo seguite su Instagram vedrete le sue imprese sia nel calisthenics, sia in palestra, che nel nuoto a Delfino. Ecco, lui aveva provato ad attraversare lo stretto tra Sicilia e Calabria, ok? E fallisti perché insomma è durissimo da fare, vero? Ci ricordi quella pagina?
2: Sì, perché certo che me la ricordo molto bene, che praticamente è successo che il Tirreno, perché dobbiamo capire che sono due mari che si incontrano, dalla parte nord il Tirreno che scende giù verso il mar Ionio.
1: Certo.
2: E quindi purtroppo quel giorno lì il Tirreno era molto molto più prepotente e ho fatto praticamente una L al contrario, sono partito e dopo neanche un chilometro
1: hai deviato dal tuo percorso, che doveva essere una specie di linea retta, quindi hai nuotato come un matto, a un certo punto hai detto basta, ritiratemi sulla barca, alzo la bandiera bianca, però ci hai provato. Questo nel 2022. Nel 2022 anche con una certa esposizione mediatica. Adesso in gran segreto, anche perché giustamente hai detto se non ce la faccio anche stavolta, almeno non disturbo tutti quanti con i miei 35.000 post e articoli sui giornali. Ci hai riprovato quando esattamente?
2: Lunedì 14 di settembre.
1: Questo lunedì qui?
2: Alle ore 10, esatto, lunedì passato, il 14 settembre alle ore 10:15 sono andato con un'altra compagnia, lo posso dire perché tanto loro sono del sud, quindi la Swimming Travel, coadiuvata, si dice così, dallo stretto swim. Perché dico si chiama stretto swim? Perché il signor Giovanni Arena è praticamente colui che vede lo stretto, lo tocca, arriva a metà dello stretto del mare, vede, controlla le maree e a un certo punto tira sulla testa e dice: bene, fra un quarto d'ora si
1: partiamo,
2: parte, va al punto di partenza e da lì con il barcaiolo, che sono il primo a partire perché ero giustamente il più lento, sono partito e il barcaiolo mi fa: Alfonso, tu segui me. Io: va bene, tu sei il mio faro, allora tu segui me e andate avanti e vai avanti così.
1: Quindi
2: siamo partiti.
1: È ovvio che vai avanti.
2: Sì, siamo partiti e giustamente siamo partiti da oltre Punta Faro, quindi più a nord possibile della punta dello stretto di Messina, e abbiamo cercato di fare, correggimi se sbaglio anche te Nico, un'iperbole. Perché io andavo verso l'altro pilone, una parabola.
1: No, sto scherzando.
2: Bravissimo. Io stavo andando verso il secondo pilone, che è il pilone in faccia al pilone del messinese, cioè il pilone quello della Calabria. Da quando a un certo punto, pur quanto io possa andare sempre dritto, mi spostavo leggermente e andavo verso sud. Ma facendo questa traiettoria, questa direzione, mi ha permesso di poter arrivare in Calabria. È stato
0: no,
2: veramente.
1: E quindi Alessandro Veletta ce l'ha fatta!
0: Grande Ale!
1: Ce l'hai fatta al secondo tentativo, ragazzi. Allora, e ragazze, sì, all'ascolto, è un percorso di 3.687 metri, ok? Nel mare, perché 3 chilometri, vabbè, in piscina, ma dentro uno stretto con varie correnti, lo stretto di Messina, in un'ora e 4 minuti di nuoto. Io impazzisco solo a pensarlo.
0: No, ma è follia pura.
2: A Delfino.
0: Tra l'altro, a Delfino, che è ancora più difficile. Allora, io poi vorrò spezzare un'arancia.
1: Anche un'arancia, che siamo in Sicilia, perfetto.
0: Una lancia a suo favore, perché io avevo visto il documentario era andato su Storie, correggimi se sbaglio, è vero, Ale, sì. Giusto?
2: Il regista, esatto, lo trovate sempre, si dice così, in streaming su RSI. Se cercate Cavaliere Delfo, regista ovviamente Mirko Arretini, che mi ha fatto questo bellissimo documentario che non si poteva conoscere chi è realmente Alessandro.
0: Io
2: Veletta,
0: l'avevo visto e ti avevo scritto anche alla fine della proiezione, mi ricordo, ho detto no, ma una bellissima, era raccontato veramente molto bene. Peccato, non poteva, era talmente ben riuscito che il finale positivo sarebbe stato troppo cliché.
1: Un po' Disney quasi.
0: Troppo vero, Disney, vero. Esatto. Hai dovuto lasciare quella roba lì per poi poterci riprovare e alla fine doveva andare così. Vediamola in questo modo. Veramente.
2: Gioia è stata bella. E posso dire anche che dovrei essere uno dei top 5 al mondo.
0: Ma incredibile. Allora,
1: io so che il mio amico carissimo Mystic Barrito, con cui ho condiviso momenti di grandissimo divertimento, un po' di fatica, qualche sclero anche normale, è un mitomane come un po'.
3: Come tutti qua dentro.
1: In realtà queste cose tu le fai da qualche anno, sei uno sportivo veramente di altissimo livello, potresti motivare tutti noi, sì, almeno me, forse anche te,
3: non lo so. Assolutamente, ecco, sì.
1: E sei forse l'unico ticinese che ha fatto a Delfino, sì, lo stretto di Messina a nuoto, ragazzi. Cioè, credo, sì. Forse anche in Svizzera, forse non l'ha fatto mai nessuno.
2: Svizzero, no. Ticinese, svizzero, francese.
1: Adesso
2: tedesco,
1: non esagerare, sì. va bene.
2: ma sono in cinque.
1: Però è vero, è un dato di
2: sono
1: fatto.
2: Sono cinque al mondo. Quindi...
1: Adesso chiedo all'intelligenza artificiale se si ricorda qualcun altro. Vabbè, comunque, grazie, Ale. Sarebbe bello parlare anche delle emozioni che hai vissuto nel mare, ma non sono Davide Riva, primo, e secondo, esatto, non c'è più tempo. È stato bellissimo, grazie, poter sentire e condividere la felicità di questo traguardo. Ma quando ce l'hai fatta, che hai messo giù i piedi, dove eri? Sei andato dalla Sicilia alla Calabria? Dai, un aggettivo, qualcosa, cosa hai detto? Hai detto giustamente.
2: Facile. Ho pianto perché ho tirato fuori tutto quello che avevo dentro per 4 anni.
0: Ma certo.
1: Mamma mia, che bello, che riscatto.
2: Quindi ho avuto le lacrime e ho detto era ora. Infatti se ci penso mi commuovo, capito?
1: Allora tutti gli amici e amiche che volessero fare questa esperienza dovete allenarvi tantissimo, perché tu sono anni e anni che nuoti, ma tantissimo.
2: No, l'esperienza la possono fare, non dico Delfino, ci mancherebbe, ma anche stile libero, perché certo, comunque c'è gente fidata, ci sono persone veramente all'avanguardia che ti controllano, ti tengono sotto controllo, perché ci sono proprio due mari.
1: Chiaro. Lo sappiamo, anche Beppe Grillo lo fece, tra l'altro. Vabbè, comunque, diciamo così, che se qualcuno volesse delle informazioni su questo tipo, sì, di avventura, di esperienza,
2: Swimming Travel. Travel.
1: Ok, Swimming Travel, ti può trovare anche su Instagram, basta cercare Alessandro Veletta.
2: Esatto.
1: Ciao Ale, grazie, certo. Ancora un applauso per Ale.
0: Grazie mille, Ale,
2: grazie,
0: eccezionale.
2: Grazie.
0: Ciao bello,
1: eroe,
0: ciao.
1: Leggenda.
2: Ciao Rete 3, grazie.
1: Ciao Nico.

0: Fusion Square Garden che abbiamo ascoltato con la loro Rocksteady, era il 2013.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E insieme a loro arriviamo alle 16 in punto di questo giovedì pomeriggio. Di nuovo un saluto a tutti da Nico.
1: Rete 3.
0: Insieme ancora per un'oretta fino alle 17. Torniamo quindi a dare uno sguardo alle previsioni del tempo come di consueto all'inizio di ogni ora. Vi confermo che per la serata di oggi è previsto ancora l'arrivo di qualche piccola velatura ad alta quota e poi in serata dovrebbe esserci un addensamento ulteriore della nuvolosità e anche alcuni rovesci sparsi che poi proseguiranno nella notte su venerdì. Massime oggi 26 gradi, infatti domani mattina ci sveglieremo ancora con il cielo un po' grigio, con le ultime precipitazioni soprattutto nella prima parte della giornata, poi nel corso del pomeriggio invece sviluppo di ampie schiarite con temperature che domani arriveranno a toccare massime di 23 gradi. Andiamo adesso a dare uno sguardo anche al bollettino del traffico dei colleghi di Via Swiss, che comincia ad essere già di una certa importanza. Infatti la circolazione si sta intensificando con i principali rallentamenti che sono segnalati sulla A2 tra la galleria del San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, nel Marcantone da Gravesano a Manno e da Agno verso Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Andiamo un po' più in su per quanto riguarda invece la situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono di 3 km con ritardi di 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo quindi è chiusa in direzione nord e si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è stata aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen nelle code sono di 2 km con ritardi che arrivano a toccare i 20 minuti. Per quanto riguarda i grigioni, infine sulla 13 tra Roveredo e Lo Stallo si circola su una sola corsia in direzione nord. Questo è quanto. Ovviamente sapete che per qualsiasi informazione legata al traffico in tempo reale potete mandarci un messaggio allo 079 873 8073. Adesso ci aggiorniamo con le ultime notizie.
1: 3 News.
0: A Lugano si è aperto il processo all'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, accusato di aver dato fuoco ad un deposito usato da un suo inquilino. Bernardi, che contesta ogni addebito, dovrà rispondere anche di tentato omicidio intenzionale. L'accusa chiederà pene superiori ai 5 anni. E in Svezia si è chiuso dopo 4 giorni il lungo scrutinio delle schede del voto per le elezioni legislative. A vincerle di misura il centro-sinistra, che ottiene 176 seggi contro i 173 andati al centro-destra. Essenziale per stabilire la vittoria nel serrato testa-a-testa il conteggio dei voti degli svedesi all'estero. L'incarico di formare un governo va alla socialdemocratica Magdalena Andersson. Infine, per il secondo anno di fila l'Irlanda boicotterà l'Eurovision Song Contest per la presenza in concorso di Israele. Dublino ha formalizzato la decisione di non partecipare anche all'edizione 2027 che si terrà in Bulgaria, motivandola con quella che ha definito la spaventosa e continua perdita di vite umane a Gaza. Prima dell'Irlanda e con le stesse motivazioni hanno rinnovato il loro boicottaggio dalla competizione musicale anche Spagna, Olanda, Norvegia e Islanda.

0: Ivan Book con Tenium Laman, che per quanto mi riguarda è una delle mie canzoni preferite.
1: Vabbè, loro ormai non devo star qui a presentarvi assolutamente. Questo brano piacque molto anche a voi perché l'avete votato al primo posto del music poll del periodo, era il 2022.
0: Allora, mi verrebbe da tenere metaforicamente la mano anche al personaggio di cui vado a raccontare, che sicuramente tutti, sono pronto a metterci la firma, tutti all'ascolto riconosceranno. Vi sblocco un ricordo, sentiamo.
2: Cosa cambia? Perché si fa questa cosa?
3: Guarda, non è che c'è tanto da vedere. Uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere. Può accompagnare solo.
0: Può accompagnare solo, ovvero William Solo, così come poi è stato ribattezzato lui, però all'anagrafe, il 54enne nel frattempo, si chiama Ilia Cosanche, 54enne genovese, meglio noto come William Solo. Perché ve ne parlo? Perché è uscita una notizia che lo riguarda poco fa, che mi ha fatto un po' così sorridere. Lui sarebbe indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Genova su una serie di presunte truffe alle compagnie assicurative. Ma amico mio, ma che brutta fine mi hai fatto! Allora vado ad approfondire. Sarebbero complessivamente 36 le persone indagate all'interno di questa inchiesta, sotto osservazione 46 incidenti stradali riferiti nell'arco temporale che va tra il 2023 e il 2026. Secondo gli inquirenti, sto leggendo l'articolo testuale, genovesi, 18 sinistri presenterebbero elementi tali da far pensare ad una frode assicurativa. In sostanza, l'accusa è di aver simulato gli episodi. Purtroppo le truffe delle assicurazioni capitano sempre più spesso nella vicina penisola, ma non solo. I danni sarebbero superiori al €500.000, quindi la cifra intascata, e durante le perquisizioni gli investigatori hanno poi sequestrato parte di Harley Davidson, ovviamente, che potevano accompagnare Solo, oltre ad intere motociclette, documentazioni, €28.000 in contanti, 3 conti correnti con più di €200.000 l'uno, 4 appartamenti, un esercizio commerciale, ritenuti tutti proventi di attività illecite o sproporzionati rispetto ai loro redditi dichiarati. Ragazzi, le moto danno, le moto tolgono. Al nostro William Solo hanno regalato la popolarità, non mi ricordo più neanche quanti anni fa era. Quanti anni fa era successo? Il video su YouTube? No, questo l'hanno caricato 9 anni fa. Penso che fossero più di 9 anni, dai, erano più di 9 anni fa. Comunque le moto gli hanno dato viralità, la celebrità e la viralità. Poi lui andava in giro in discoteche, faceva serate in quel periodo, e le moto gli hanno tolto quasi tutto adesso. Povero Willy! Siamo con lui, gli vogliamo bene. Un pezzo di storia della Svizzera italiana, ce lo ricordiamo tutti con affetto, dai.

Stephanie Heinzmann con Good. Questo brano era contenuto all'interno dell'album Circles che uscì nell'ottobre del 2025. Allora vi ringrazio perché mi avete ricordato che effettivamente l'episodio del Può accompagnare solo risale all'ormai lontano 2013. Infatti il video su YouTube era di 9 anni fa, ma mi ricordavo che fosse un po' più datato l'episodio. Lui tra l'altro poi aveva vissuto di una popolarità scaturita da quel video che lo portò poi nel corso degli anni, oltre a farsi le sue varie serate, anche ad essere parte come una comparsa in un video, il video di Volare di Morandi e Rovazzi, ve lo ricordate? Ha goduto di un po' di popolarità. Se fosse capitato ai giorni recenti con i social, a parte che è diventato virale anche a scoppio ritardato con l'avvento dei primi reel, dei primi contenuti che cominciavano a girare, aveva un po' riacquistato una sorta di popolarità, ma se fosse un episodio ex novo che capitasse oggi e venisse ripreso dai social, secondo me godrebbe di una popolarità ancora maggiore rispetto a quella che riuscì comunque ad avere, ad ottenere, per il periodo, perché nel 2013 non era così facile diventare viralissimi. Sì, c'era già internet, c'era già YouTube ovviamente, ma non è la stessa cosa, non con la stessa velocità del giorno d'oggi. Comunque lui è eccezionale, rimane un personaggio secondo me epico, strepitoso. Bravo, bravo, bravo. Spero che questa vicenda si risolva per il meglio, anche se a leggere tutti i capi d'accusa e tutte le prove contro di loro penso che non saranno periodi facili per il nostro William. Però noi dalla Svizzera italiana lo ricordiamo con affetto e sicuramente lo penseremo tantissimo. You're pulling out the same street.

0: proposito di musica svizzera che poi espatria e diventano anche delle hit di successo fuori dai confini nazionali, mi ricordo, non era 47 Millionaires che abbiamo appena ascoltato, Me Up in the Sky, mi ricordo che ero in vacanza un'estate in Italia e la stavano trasmettendo su una radio italiana e poi sentivo il DJ di turno disannunciarli, ecco questi sono, questa è una band svizzera, arrivano dal canton Grigioni.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Oh, molto bene, allora anche oggi ho in palio per un o una fortunato o fortunata all'ascolto due pettorine da regalare per la City Run di 10 km di sabato 26 settembre in occasione della Stra Lugano che appunto si terrà in quel fine settimana, quindi ripeto, solamente un concorrente, un ascoltatore o un'ascoltatrice si aggiudicherà poi la coppia di pettorini, quindi potrà andare accompagnato con chi vuole alla City Run di 10 km di sabato 26 settembre che avrà luogo alle 18:15. Tra l'altro, se è un'occasione in più per poter andare, lo sapete, ve lo stiamo ricordando a più riprese, però ci saranno anche Joas Balmelli e Paolo Guglielmoni a bordo della nostra Micro Machine alias Microlino alias Minicar, chiamatela un po' come volete, griffata ovviamente rete 3, a tagliare quello che sarà il nastro di partenza proprio della City Run di 10 km, quindi se almeno se non volete partecipare perché non siete amanti della corsa, potete semplicemente andare lì a dare un'occhiata e a sbirciare anche i nostri Joas e Guglie. Allora, avanti tutta, dovete mandare un messaggio allo 079 873 8073 con la parola chiave pettorina, se vi interessa partecipare, con il vostro nome, cognome, numero di cellulare e importantissimo il vostro indirizzo email, perché le pettorine, il codice, quello che poi sarà la vostra pettorina, verrà mandato tutto per email, va bene? 079 873 8073, messaggio con il vostro nome, cognome, numero di telefono e soprattutto l'indirizzo email, e poi tempo due brani, ci sarà un'estrazione a sorte per chi poi riuscirà a presenziare sabato. Prima Cardada con Iris Monet, Blue California.

Mi raccomando, non mi vi addormentate, eh? Rimanete qua. Rimanetemi qua. Fiona Fiasco con Stacy. Alle 16.31 è arrivato per me il momento di comunicare chi si è portato a casa le pettorine di oggi, però ovviamente essendo in tanti devo fare un po' un'estrazione a sorte. Quindi allora oggi abbiamo 17, faccio come l'altra volta, 17 settembre, quindi 17 più 9, 26, però a contare fino a 26 è veramente antiradiofonico, facciamo 6, 2, 8, quindi conto almeno fino a 8 e vediamo chi sarà il o la fortunata, così ci mettiamo anche un po' meno tempo. Allora vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il vincitore, perché di vincitore si tratta, è Michele! Complimenti caro Michele, adesso vengono a te e ti comunico, anche perché come l'altra volta ovviamente tutti i Michele all'ascolto pensano di essere stati loro, almeno quelli che hanno partecipato, per cui Michi rimani lì, adesso vengo da te a comunicarti ufficialmente la tua vittoria nell'estrazione di oggi e darti tutte le informazioni del caso. Vi ricordo infine che le pettorine per l'evento distribuite in questa trasmissione sono state offerte da Stralugano.

Siamo tornati alla musica chilometro zero con Charlie Rowe, dopo aver fatto un viaggio in altri cantoni della Svizzera. Lei è della Svizzera italiana, l'abbiamo ascoltata con Mr. Dead. Allora, non so se vi è mai capitato di andare volutamente, non perché alla fine vi ha paccato qualcuno, perché magari eravate fuori per un viaggio di lavoro, ma volutamente, anche qua dalle nostre parti, a cena fuori da soli o da sole. Se l'avete fatto, sappiate che potreste essere delle persone che magari involontariamente stanno rispettando quello che è un trend in continua crescita in tutto il mondo. Si è partiti ovviamente dagli Stati Uniti, perché spesso e volentieri molte cose perlomeno diventano note perché partono da lì, poi non per forza, hanno origine negli Stati Uniti, ma diciamo che da lì partono i trend anche grazie alle persone che decidono di condividerlo sui social, eccetera. Ma è un fenomeno in costante crescita, il cosiddetto solo dining, così è stato ribattezzato, ovvero l'andare da soli al ristorante a mangiare. Molte persone si fanno ancora delle remore, no? Si fanno ancora dei problemi perché pensano di essere magari additate, giudicate come persone sole, tristi, chi più ne ha più ne mette. In realtà, perché uno può essere anche pieno di amici, felicemente sposato, accoppiato, ma una sera dice: sai, io voglio andare a cena da solo, senza parlare con nessuno, per godermi il pasto, eccetera eccetera. Non è per tutti, perché mi rendo conto che non è per tutti. Per esempio, per quanto io non ci veda nulla di male, assolutamente, anzi non è una cosa che farei, perché a me quando vado a cena fuori è una cosa che piace poter condividere con qualcuno, che sia la moglie, gli amici, i familiari. È bello perché si ha quella roba da convivialità, che è un aspetto che a me piace molto, no? Però negli Stati Uniti, rispetto all'estate del 2025, è un trend in crescita, è cresciuto quasi del 40%, quindi in costante crescita. Questo cosa vuol dire? Che i ristoranti si stanno attrezzando e regolando di conseguenza, fornendo anche aree delle sale dei ristoranti apposta per chi decide di mangiare da solo, quindi tavoli piccolini per una sola persona, o addirittura adibire i banconi del bar a delle vere e proprie tavole per poter mangiare in totale solitudine. Dicevamo, non solo negli Stati Uniti, ma è un fenomeno in crescita anche in Europa. Non ho trovato dati sulla Svizzera, purtroppo, però nella vicina Italia, Germania e Francia, oltre che nel Regno Unito, è sempre di più in crescita. Quindi ragazzi, se questa sera volevate andare a cena fuori ma vi hanno paccato tutti e non sapete se andare o no, andate, siete dei trendsetter, vai!

Nairobi, lui in Kenya si sentono evidenti anche in musica le sue origini. Questa canzone fu votata come Best Breaking Act agli Swiss Music Awards del 2016. Allora, andiamo avanti col discorso dell'andare a cena fuori da soli, perché allora diciamo il fatto che ho messo un particolare che in Asia, soprattutto in Giappone, andare a cena da soli è una roba all'ordine del giorno, quasi al quotidiano, addirittura lì hanno i tavoli con i separé in modo da non dover condividere il tavolo con nessuno, in cui dialoghi con uno schermo, con un monitor, guardandoti le tue cose, guardandoti i tuoi video, eccetera eccetera, appunto, o da solo o dialogando con un'intelligenza artificiale, perché alcuni tendono proprio a voler evitare il contatto umano quando vanno a cena fuori, no? E questo è il caso, e quindi arrivano i primi vostri messaggi di reazione allo 0798 738 073. C'è chi dice: che tristezza, neanche gli emo vanno a cena da soli. Oppure: niente contro quella gente, ma andare apposta fuori a cena senza voler conoscere o parlare con nessuno, preferisco a questo punto mangiare da solo davanti alla televisione. Lo so, però capisco, magari c'è gente che vuole, innanzitutto andare a cena fuori è diverso dal cenare a casa, perché fuori ti vizi, no? Perché non devi cucinare, vieni servito, riverito, se vai in un posto dove ti trovi bene, mangi bene, tendenzialmente. Ti concedi anche magari un bicchierino che magari a casa non ti concedi, e poi è un'occasione per appunto essere fuori, e quello che succede dopo succederà dopo. Diciamo che non si va al ristorante con l'intento di condividere il pasto con nessuno, perché se vai a cena da solo vuol dire che lì non vuoi rotture di scatole. Dopo magari, se inizi a fare il giro per i bar, ci sta a iniziare a chiacchierare con qualcuno, però a cena no. A cena lasciatemi stare, che devo mangiare da solo senza nessuno che mi rompa le scatole, ok? Oh. Chiara Dubé adesso, anche lei, svizzera italiana, questa è Wonder.

John Riot era Controvento, tra l'altro ne approfitto prima di salutarvi per ricordarvi che Marcelo sarà ospite di Luca Rude Boy questo sabato 19 settembre in occasione di Local Heroes a partire dalle 15, per cui se vi ha incuriosito il brano che avete appena ascoltato e avete voglia per caso di approfondire la conoscenza di questo artista, sappiate che sabato dalle 15 con Luca Rude Boy all'interno di Local Heroes lo potrete fare. Detto questo, adesso non mi resta che salutarvi, tra pochissimo ovviamente arrivano i cialtroni. Danico, un saluto, buona serata e a presto.

0: C'è della grinta, eh.
1: Bravi.
0: Bravi.
1: Bravi.
0: I Polar sono quelli dei gelati, no?
1: I Polar sono quelli dei gelati, sono quelli della... delle, dei rullini, gli ex rullini fotografici.
0: No, quella era Polaroid.
1: Non no, è... no, no, facevano i Polar da 26, Polar. 4 pose.
0: Io di i Polaretti, i ghiacciolini, sai quelli.
1: Sì. E si riciclano. Li succhi, poi li rimetti nel congelatore. Le 17. Fino a stasera c'è il sole, poi aumento di nuovo della nuvolosità, nord soleggiato, velature in addensamento. Domani a sud nuvoloso, al mattino ancora qualche precipitazione, in seguito schiarite, a nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Verso i Grigioni nuvoloso, al mattino rovesci, le temperature 16 e 23 gradi a sud, 10 e 20 a nord.
0: Non so se hai notato che gesto hai fatto quando hai detto precipitazione, hai fatto wè wè con la mano, wè wè, le precipitazioni. Sulla rete viaria della Svizzera italiana, circolazione intensa, specialmente sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia. Sulla 2 ancora in direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 3 km con tempi d'attesa di una trentina di minuti, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta, direzione opposta tra Vassen e Göschenen, in questo caso le code sono di 1 km e i ritardi di circa 10 minuti.
2: 3 News.
3: In Ticino, nel processo a carico dell'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, la procura ha chiesto 9 anni di detenzione, una pena pecuniaria di 2.400 franchi più un trattamento ambulatoriale. Bernardi è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che non gli aveva pagato affitti in arretrato. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, lo avrebbe aggredito e qualche giorno dopo avrebbe dato fuoco al suo garage. La pena richiesta copre anche la diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone Andreino Incerti per un paio di articoli apparsi sul Mattino della domenica, in cui si faceva allusione ad un comportamento disonorevole del sindaco. La legale di Bernardi chiede il proscioglimento da tutte le accuse, domani probabilmente la sentenza. E la polizia bernese lunedì ha fermato un veicolo sospetto a Tavan, nel Giura bernese. Il mezzo era stato segnalato agli agenti dell'Ufficio Federale delle Dogane della Sicurezza delle Frontiere. A bordo oltre 8 kg e mezzo di cocaina del valore di diverse centinaia di migliaia di franchi. Il conducente di 30 anni, sospettato di aver trasportato la droga dalla Spagna, è stato posto in custodia cautelare. E infine la Commissione Europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta, che dovrà essere negoziata con gli Stati membri e con il Parlamento Europeo, vieta l'accesso alle piattaforme social ai minori di 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni la proposta prevede l'accesso attraverso mini account creati e controllati da un genitore e utilizzati con contatti limitati per non più di 1 ora al giorno. Spetterà inoltre alle piattaforme provare che i loro prodotti siano sicuri.

0: limitare questo ambito, ovvero il club dei cialtroni.
1: Io sono molto esperto.
2: È orgogliosa di presentare.
0: Ed eccoci qua, l'orgoglio.
3: È orgogliosa? È ancora orgogliosa?
1: Molto!
0: Non c'è più bello, perché Herbert conduce un programma che si chiama Un'ora per voi, sì, in cui si parla di musica svizzera.
1: Sì. Tutti i tipi, ospito, faccio interviste.
3: Non era così.
1: L'ho potuto cambiarlo.
0: Ah, beh, giusto.
1: Dopo me l'ha fatto cambiare, ma era nato così, era?
0: Ah, ok.
4: Le cialtrone sole qua, le cialtrone sole qua.
1: Ho ospitato William White, Chiara Dubé, tutti sono venuti.
3: Sì, ne hai detti due.
1: E
3: poi?
1: Poi ho i Disney Ren.
3: I Disney Ren.
1: I
3: famosi Disney Ren.
1: No, no, fermati.
3: No, occhio.
1: I McPlain. McPlain. I Simplus. Simplus, come vuoi.
3: I Simplus.
1: I Simplus, quello che è, insomma. Occhio.
3: Si dice plus perché è latino, eh? Si direbbe Simplus.
1: Si direbbe.
3: Ma è latino plus, e quindi
1: pensa
3: io.
1: Pensa che io ho detto questo.
0: Subito polemica.
1: Li ho ospitati e mi hanno litigato. Ci siamo rotolati per tutto il corridoio.
3: Sono due ragazzi fantastici.
1: E ho dovuto cambiare nome in un'ora per voi.
3: No, no. Io ho ospitato Yellow.
1: Simpaticissimi.
3: Yellow.
1: Sai che sono dei giocatori di poker?
3: Sì, sì, sì, lo sapevo. Sì, degli scommettitori.
1: Degli scommettitori, bravo.
3: Sì, sì, mi ricordo perché fecero una scommessa anni fa.
1: Sì.
3: E si diedero appuntamento tipo a 25 anni dopo. No, è vera sta storia.
1: Ma mi piace, mi sono solo squintato per ascoltarti.
3: Per insomma riunire tutti i fans, cosa che poi funzionò 25 anni dopo in un punto che avevano stabilito con una tavola.
1: Ma lo vedi?
3: Lo sai questo? Gli Yellow, eh?
1: Gli Yellow.
3: Gli Yellow.

0: quanto tempo.
1: Ce la fai?
0: Tu pupa da pipapau, pau spau, ciupamba da pipapau. Scamba da wa, wimba da red da swim, swimmi da rimi, sini can, wambolo bidubo.
1: Wambolo bidubo. Maestro, avrebbe scritto di meglio lei?
2: Io ho fatto una canzone che mi ha rubato Michael Jackson.
1: No, vabbè, ma non si può ritornare.
2: L'ho vinta quella causa,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma ogni due secondi la tira fuori quella storia.
2: La tiro
1: lì,
2: fuori, è mica. Sì. Mica Umberto Tozzi,
1: no, ho capito.
2: Per citarne uno. Avanti, Rino Tintino, parente del cane Rintintino. Carlotta Pesce, così dicono quelli che la conoscono in intimità.
1: Maestro, ma è vera questa cosa?
2: È vero, l'ho assunta io.
1: No.
2: Attenzione, Gildo Pig, ogni tanto grugnisce. Sereno Prolasso, alla pelle a strascico.
1: Siamo a posto, ciao.

0: Tatum.
1: Tatum.
0: Tatum. Tatum.
1: Non è latino? Tatum.
0: No, e lui è Tatum Rush.
1: Lo so.
0: Lui è Tatum.
1: Si arrabbia anche se.
0: E questo è, oggi è il latinismo. Plus, plus, plus. Tatum. Chissà chi è la Valentina che ha ispirato questa canzone che fu candidata a Sanremo, la scartarono per un pelo.
1: No. No, no, no, no, no. Che peccato.
0: Allora, senti, ho da proporti due cose che voglio commentare con te. La prima arriva da Lucerna. Si sta pensando, e io e te dovremmo andarci, a una clinica di disintossicazione dal telefono.
1: Ah, che bello.
0: Che bello.
1: Per quanto tempo?
0: 2 settimane.
1: Che bello.
0: 2 settimane, tu vai, sì, consegni il telefonino in un cestino e scappano col telefono.
1: Il telefono.
0: E alla fine non lo trovi più. È durissima, eh?
1: No, immagino.
0: Io ho una persona che ha fatto una cosa analoga, l'ha fatto per 7 giorni.
1: Ed è impazzito.
0: È impazzito.
1: È impazzito.
0: Ma è impazzito.
1: Sì, sì, certo.
0: Io stesso. Pare che il problema, adesso seriamente parlando, riguardi i ragazzi che hanno una dipendenza quasi.
1: Perché
0: chimica.
1: Noi no.
0: Io ce l'ho come loro.
1: Anch'io.
0: Io
1: quindi
0: ce l'ho
1: inutile
0: come
1: che stiamo
0: loro. Io
1: a
0: ce
1: scaricare
0: l'ho come loro.
1: La responsabilità.
0: Vorrei provarla questa cosa, ma penso che non firmerei la liberatoria, perché io vado in crisi d'astinenza
1: sì.
0: E impazzisco.
1: Ti legano al letto, eh?
0: No, loro ti fanno, a parte gli scherzi, fanno consegnare
1: sì.
0: Il telefono e a noi due danno un libro da leggere. Sai quanto dura? Senti questa, invece sì. La trovo meravigliosa. Una banda di ladri è entrata in casa di Mark Baker.
1: Chi è?
0: È l'inventore di Peppa Pig.
1: No, non si fa.
0: Non si fa.
1: Non si fa comunque.
0: Non
1: però
0: si fa. Non si fa. Hanno portato via, hanno portato via un bel controvalore di circa 65.000 franchi, tra cui 15 borse firmate, valigie di lusso, gioielli. E
1: il
0: lui
1: di Peppa Pig.
0: C'è tutto quelli gadget lì. Lui non si riprende più, continua a grugnire come un pazzo.
1: Lui è Peppa Pig.
0: Lui è Peppa Pig. Invenzione che gli è andata molto di lusso. Anche qui una refurtiva. C'erano le telecamere, quindi hanno beccato tutto.
1: Ah, li hanno beccato.
0: Hanno beccato tutto e lui si trova in Inghilterra, è l'inventore di Peppa Pig che ha inventato il cartone animato. Adesso non va forse un po' meno di moda adesso.
1: Com'è che faceva la base?
0: È quella che hanno usato i ladri mentre rubava.

0: nome Lee Q.
1: Lee Q.
0: Sai cosa vuol dire?
1: Sì.
0: Cosa?
1: Preparare la teglia alla cottura.
0: Io sapevo un'altra cosa.
1: Sbagli.
0: Però dai, canta come vuoi, vai.
1: Somebody.

0: dream. You mini dream team. So mini really be with me.
1: Che bella. Wow.
2: Bella, eh?
1: Bella, grazie Anna.
2: Grazie ad Anna Rossinelli.
1: Grazie,
2: ti aspettiamo
1: Anna.
2: Nel foyer per un caffè. Intanto noi parliamo di una notizia che cambierà il destino di tutti i cialtroni all'ascolto. Attenzione, non bloccate lo starnuto.
1: No, che fa male.
2: No. Maestro, prima di spiegare che cos'è lo starnuto e perché non va bloccato, si può fare un siparietto musicale?
1: Sì, perché no?
2: Tipo? Va bene, dai. E poi?

0: basta.
1: Se blocca, bloccato.
0: Non ho niente da dire. Allora, che cos'è lo starnuto? Ve lo spiego io.
1: È un perché non lo sappiamo cos'è lo starnuto.
0: Lei non sa. Lo starnuto. Allora, lo starnuto viene attivato dal cervello per pulire le vie aeree.
1: Ma
0: dalla
1: va?
0: Polvere.
1: Sì. Non è dalla polvere, anche dei batteri.
0: Dei batteri patogeni, bravo.
1: Che finiscono sui peli, nei peli nel del naso, no?
0: Perché lo sai?
1: Vabbè, io così. Sono
0: addirittura
1: lì, si attaccano e c'è una reazione a volte allergica, a volte proprio delle difese immunitarie che
0: sì, bravo. Poi vai a dire che il Club dei Cialtroni non è un programma di divulgazione scientifica di livello,
2: dice uno scienziato tedesco.

0: Lo stesso di Poco Pop, che ho amato tantissimo e tuttora amo, perché sono canzoni speciali secondo me. Quelle di Jonathan, Vorrei essere la moda, nella giornata dedicata alla musica svizzera. Nel club dei cialtroni stiamo trattando un argomento importantissimo, cioè lo starnuto.
1: Tu hai spiegato che cos'è lo starnuto, l'hai spiegato alla perfezione. Attenzione, addirittura pensa che la velocità potrebbe essere 160 km/h.
0: Sapevo 120, penso.
1: 160.
0: Dell'aria che viene espulsa dal naso.
1: Mamma, una roba pazzesca.
0: 160 km/h.
1: Tanta roba, serve, insomma. Allora, bloccare questo flusso d'aria aumenta la pressione interna, provocando delle lesioni. Quindi non va bene.
0: No, non va bene.
1: Dei picchi di pressione possono causare l'otite,
0: sì,
1: la rottura del timpano, lesioni del diaframma. Non va bene. Io sapevo addirittura che può venire il pneumotorace spontaneo.
0: Esagerato.
1: Secchezza delle fauci,
0: sì,
1: e
0: poi
1: problemi all'autovettura. No, lascio perdere. E attenzione, non scherzate. Trattenere lo starnuto può creare dei problemi al tagliando.
0: Allora, non è vero.
1: Allora,
0: non bisogna trattenere, perché si crea una pressione. Pressione interna, e questo può andare a inficiare, che ne so, la peristalsi, ad esempio, no?
1: Ecco, è lì voglio
0: tu
1: arrivare.
0: Chiudi il naso e vedi, può succedere.
1: Quello è terribile. Io volevo arrivare.
0: Quindi non dovete bloccarlo.
1: La mattina, se avete fatto la colazione, dopo il caffè e la sigaretta, non bloccatelo mai, perché può essere un disastro.

0: No, bravi,
1: No,
0: bravi,
1: Bravi, ma ragazzi, ma
0: sento,
1: fuori.
0: Si chiama così, sento con Joshua Vincent.
1: Allora, sarà. Scusate, Vincent. Per essere precisi, l'abbiamo divisa perché quando la divulgazione scientifica è una certa cosa, noi.
0: Sì, no, perché sennò è difficile da digerire.
1: Difficile da digerire. Sì, sì. La rivista BMJ Case Reports, che è quella che ha studiato gli effetti collaterali del trattenere lo starnuto, ha documentato addirittura il caso di un trentenne scozzese che era alla guida di un'auto, ha trattenuto uno starnuto e ha dovuto cambiare il sedile.
0: Dai,
1: avevi la... Io invece posso raccontare che una volta l'ho trattenuto e ha bussato il postino. Non era una bella situazione anche lì.
0: No?
1: No. Ah. Ha bussato proprio il postino in quel momento. E quindi... Io ero sveglio da po'. Vabbè. Non mi fare dire tutto, io ero tranquillo, rilassato.
0: No, cioè non eri tranquillo.
1: No, non ero tranquillo, no, non ero tranquillo.
0: E nemmeno rilassato. Tra anzi, forse troppo rilassato.
1: Ero troppo rilassato. Quindi finitela, posto. Vabbè. Così.
0: Senti, tornando a quelli che vanno in clinica per disintossicarsi
1: dal
0: telefono.
1: Sì, ne abbiamo parlato prima.
0: Esatto, c'è un messaggio di un'amica, Ellie.
2: Ciao. Ciao. Allora, sentite qua, al mio compagno gli ho chiesto di rinunciare al telefono per un weekend, per Natale, per il mio compleanno, per l'anniversario dei nostri 10 anni, come regalo, e mi ha detto di no. Pensa. Piuttosto mi ha regalato una vacanza intera. Per dirvi quanto voi maschi siete dipendenti dal telefono, vabbè, scandalosi.
1: No,
2: io ogni tanto mi dimentico di togliere la modalità aereo per 2 giorni.
0: Chissà.
2: Ciao, buon lavoro, buona serata a tutti.
1: Grazie però, della testimonianza.
0: No, è vero, però c'è gente che ci lavora col telefono, ragazzi. Cioè, quando perdi gli affari, perdi gli affari.
1: Perdi l'affare. Vogliamo eternamente.

0: pensa che mi lascerebbero vivere nel Montana?
1: Secondo me la lasceranno vivere dove lei vorrà.
0: Bene, allora vivrò nel Montana.
2: She wants a lover right now, but she's like no other. She ain't gonna wait till the morning light to find him. She's a fine sister, but no daylight kind of girl. She only wanna make it right, and she's gonna make it all right tonight.

0: una bomba, eh.
1: Son bello.
0: Sono passati 24 anni, ragazzi, da questo remix di Shakedown at Night nella giornata della musica svizzera. Stiamo trattando un po' di argomenti, stanno arrivando un bel po' di messaggi legati a quelli che si disintossicano dal telefono cellulare. C'è gente che riesce a starne senza per settimane perché ha imparato ad odiarlo questo aggeggio infernale.
2: Un po' lo odio anch'io, devo dire la verità.
0: Lavorandoci, sai, sono quelli che vanno in giro con l'auricolare.
2: Sempre.
0: Non dico 24 ore su 24, sempre. Però sempre. È anche quello.
2: Chapeau e minchino davanti a tutti quelli che lo spengono e lo mettono via quando sono in procinto del chicchiglio clandestino.
0: Grazie, grazie. Pensa a te.
2: Pronti?
0: Pronti e via, si gioca. Che
2: si
0: cosa?
2: Si gioca alla frase sfatta. Oggi è giovedì e domani che sarà l'altro gioco, ma oggi il buon acquisto del valore di 50 franchi è per voi se con un vocale mandato allo 079 873 8073 saprete sfare questa frase che sto per dirvi.
0: Cosa vuol dire sfare una frase?
2: Vuol dire io dico una frase e dico l'inizio dell'ultima parola, si intuisce qual è quella giusta, ma voi dovete dirne una sbagliata.
0: Facciamo un esempio, dai.
2: Un esempio potrebbe essere che brutto ri...
0: Rimbambito.
2: Che è giusta.
0: È giusta? Però no, che scusa. Era giusta. Ma scusa, come fai a sbagliarla?
2: Ho deciso di rinnovare il mio
0: ieri era quella di ieri.
2: Era quella di ieri,
0: qua,
2: sarebbe
0: sì.
2: Vestito.
0: E invece devi rinnovare il mio vecchio.
2: Il mio vecchio.
0: Ah, ecco.
2: Infatti, ieri uno aveva buttato una spazzatura. Abbiamo una poveretta. Quindi siamo pronti? Vado?
0: Vada!
2: E allora, le mie ascelle non hanno un buon. Oh!
0: Fermi tutti. Messaggio audio
2: vocale
0: allo 079 873 8073. Sfate questa frase.
2: Le mie ascelle non hanno un buon O. Oh.

0: questo, mi stai
1: non è il testo.
0: Sei un
1: che bella.
0: Bella, che lavoro.
1: Grazie Romina per averci prestato la tua canzone. Che
0: grazie.
1: È venuta benissimo così.
0: È stupenda.
1: Allora, siamo all'ascolto dei messaggi che sono arrivati per la frase sfatta. Ricordiamo cosa c'è in palio.
0: Allora, in palio c'è il buon acquisto del valore di 50 franchi. Tantissimi messaggi, troppi, c'è una confusione.
1: È abbastanza.
0: Impazza, la frase da sfare era: le mie ascelle non hanno un buon... Oh, andiamo a sentire.
2: Le mie ascelle non hanno un buon orecchio.
1: Bello.
0: Beh, è normale, bello, che una ascella non abbia un orecchio, va bene.
3: Non hanno un buon oculista.
1: Oculista.
0: Meno male, andiamo avanti.
4: Le mie ascelle non hanno un buon ornitorinco.
1: Beh, meglio.
5: Orecchio.
1: L'orecchio l'hanno già detta, no?
0: Sì. No, orecchio, orecchio.
1: È uno dei primi che è arrivato.
6: Le mie ascelle non hanno un buon odontoiatra.
1: Buono.
3: Non hanno un buon osteopata.
1: Hai capito?
0: Le prende, le gestisce.
1: Ah, sì.
7: Le mie ascelle non hanno un buon orgasmo.
0: Che mi sembra normale, tra l'altro. Altrimenti, beh, è qualche problema, eh.
1: Ma sai che non è un problema.
8: Le mie ascelle non hanno un bel ornamento.
1: Ah, l'ornamento.
0: Vabbè, e vieni qua e sistemiamo. Sentiamo,
1: siamo persi.
9: Buonasera cialtroni.
0: Ciao.
9: Le mie ascelle non hanno un buon opercolo.
0: Che cos'è?
1: Abbiamo un vincitore.
0: Sì.
1: Mi fa ridere.
9: Le mie ascelle non hanno un buon orifizio.
1: Signore e signori, il vincitore si chiama
0: Simone.

0: Close to You è il titolo della sua canzone.
1: Mentre invece pensate, il 17 di settembre, nella giornata della musica svizzera, compie gli anni Anastasia di Puglia, no, 1988.
0: Anastasia.
1: Scusami, io ci credo, tanto l'ho rivista.
0: Vabbè.
1: Bella signora. Bella signora. Allora scusami, il suo primo successo che è I'm Out of Love.
0: I'm
1: Out of Love,
0: no,
1: è una roba
0: I'm
1: pugliese.
0: Out of Love.
1: Ma è pugliese, I'm Out. Questo c'è, cioè, Pina di Lozano, Pina, se mi stai ascoltando. Poi dopo me la spieghi questa cosa.
0: Certo.
1: Classe 68.
0: Ok, quindi comincia ad avvicinarsi.
2: Alla sessantina.
0: Sì.
2: Tra
0: due anni,
2: tra due anni,
0: ne fa 58. 58 anni ci dà il gancio per dire una cosa: sarà il 6 di ottobre a Zurigo per un concerto.
1: Bello!
0: Quindi questo ci aiuta anche a poter dire, visto che insomma sarà da queste parti, che potremmo fare la sua canzone per mette viabilità.
1: Però guarda, che ti avviso, ma aiuta all'obbe è difficile.
0: Certo, per quello che mi darai una mano a un certo punto. Tu che sei bravo, è un'estensione di quelle particolari.
1: Sì, vediamo.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Bisogna fare la manovra, secondo te?
1: Secondo me sì.
0: No, dai, ti prego.
1: Mamma.

0: un biliotto, anch'io avevo un biliotto quando
1: avevi
0: giocavo
1: nella
0: giardina, il biliotto, quello,
1: venduto,
0: quello grosso, il biliotto,
1: no, il biliotto, io avevo il bilnove e me l'hanno,
0: no, il biliotto era quello grosso quando cercavi di colpire quelle piccole che le buttavi nel mucchio,
1: bam, bam.
0: Per le, c'erano le bilie, poi
1: c'era
0: il biliotto,
1: la bilia, il bilione,
0: ah, il bilione, non il biliotto,
1: il bilione,
0: vedi,
1: il
0: mi
1: bilione.
0: Sono confuso.
2: Radio Televisione Svizzera,
1: le 18 e 3 bilie, io le ho ancora.
0: Tu non butti niente, no. Sei un accumulatore seriale.
1: Ho l'ansia, eh?
0: Sì, devi. Allora, tu mi lascerai al ritornello, sì. Che sarà un casino, quindi a un certo punto ti chiederò una mano. Okay, quindi
1: l'ultima
0: tieni
1: volta
0: d'occhio
1: che l'hai
0: anche
1: detto,
0: il traffico.
1: Poi l'hai fatta tu.
0: No, posso.
1: Dammi una mano che qua.
0: Compleanno di Anastasia, giusto?
1: Anastasia, Puglia, classe 68, Aiuta Love.
0: No, Out of Love si chiama Aiuta.
1: Quando è?
0: Adesso. Vai!

0: farti i complimenti, posso farle complimenti perché sei andato su nella nella viabilità anche senza la manovra, ed è una roba senza la manovra non è
1: No, ma io non posso parlare dei quadri, devo parlare dei quadri.
0: Quelli che ha rubato.
1: Quelli che ha rubato a Cagna.
0: Ho visto.
1: Ah no, ma non sì, è possibile, dai. Pronto? Pina. No, lei non deve ridere. Perché sta ridendo, Pina? Sono quattro quadri di Renoir. Io adoro Renoir, tra l'altro.
2: Sono solo due.
1: Perché?
2: Perché quel fesso di Antonio ne ha persi due mentre stava correndo. Vedi? Vero, Antonio?
3: È vero, ma prova tu a correre con quattro quadri sotto le ascelle.
1: Quindi li avete rubati?
3: Accende.
1: Li stiamo provando, ma li sdoganiamo.
3: Ne ho persi nel giardino quando stiamo corso. Pina, provaci tu a correre con quattro quadri.
1: Provaci
3: tu. A mano libera.
2: No, avevo le chiavi della macchina.
1: Sì, ma scusate, ma voi state dichiarando che rubate?
2: Ma che cosa vuoi che...
1: Come avete fatto a rubare i quadri? Siete entrati perché...
2: Siamo entrati e abbiamo preso i quadri, se erano usciti, non è che ci voleva tanto.
1: Ma non sono protetti?
2: Erano lì da prendere.
1: Ma non
2: facili,
1: erano da prendere?
2: Facili.
1: C'erano i vetri, c'era l'allarme.
2: Basta disattivarle. Mamma è un hacker.
1: No, eh.
2: Mamma è un hacker.
1: Signora. Signora Catena, buonasera.
2: Sì, buonasera, signor Giro. Lei... Aspetti che sto agghierando una banca.
1: Mamma mia.
2: Un attimo, e allora 5, 4, 4, 4, 5, 4.
1: Ma cosa sta facendo?
2: È un complice.
1: Ma dove lo mette?
2: Un attimo, sono impegnata. Ah, no.
1: Ma il mio cuore.
2: Vai a lavorare.
1: No, allora, stiamo lei cosa ha fatto la mamma? Mamma ha tolto.
2: Mamma ha tolto l'allarme. E noi ci siamo appropriati dei Renoir. E poi li abbiamo portati qui nel bunker.
1: E che cosa ve ne fate adesso?
2: Adesso li mettiamo perché c'è qua papà che sta riordinando tutto quanto. Vieni, papà.
1: No, papà, no. No, Gaetano.
4: Eccomi qua.
1: Signor Gaetano,
4: sto riordinando i quadri.
1: Cosa avete?
4: Allora c'è questo Renoir che va qua al posto del Da Vinci. Un attimo. No, perché una serie si è rotta.
1: Vabbè, può succedere.
5: Hai fatto due casini.
4: Si è rotto solo un vetro.
1: Hai solo il vetro.
4: Solo un vetro che si cambia.
1: Si cambia in francese, vuol dire si cambia?
4: Esatto, si cambia. In qui francese.
1: A Lausanne, certo. Immagino a Lausanne.
4: Allora, qua c'è il Van Gogh.
1: Bello!
4: Che va al posto del Matisse. Un attimo,
1: Calma, piano.
4: Oh, si è rotto pure la quid. Papà! Stai calmo.
1: Ma perché glieli
4: si è rotto solo un vetro? Che casino che tutto
1: fa. Ho capito, ma si rovina tutto.
4: No,
1: ma è un...
4: Sono spaccata.

0: No.
1: No, chi è? Pina?
0: Panda.
1: No, Pina. No, Pina, la smetta. Chi
2: no,
1: è?
2: No, no, no, no, no.
1: Ma
2: no,
1: chi
2: no,
1: è?
2: No, no,
1: lo...
2: no, guarda che c'è Elea. Elea.
1: Oh, ciao, ciao,
2: ciao Elena.
1: Ciao,
2: Elea,
1: tutto bene?
2: Elea, come stai?
1: Abbastanza bene, grazie. Tu?
2: Tutto a posto. Cosa sì. c'è? Il adenoidi?
1: No, è che noi, beh, noi rapper parliamo così.
2: Ah,
1: non
2: okay.
1: troppo forte, non troppo brava io.
2: Sì, no, ma sì. sono d'accordo, eh.
1: Pure io.
2: Tra l'altro, tra poco va la tua canzone, eh. Sei contenta?
1: Sì, quale? Nodi?
2: Sì, Nodi.
1: Nodi? Nodi. Nodi. Noi siamo tutti della stessa interna, sì, siamo sì, tutti. Allora.
2: Senti, canteresti la
1: sì,
2: sigla di Santa Grazia.
1: Sì, hai ragione, sì.
2: Grazie, L.A.
1: The Charlton, the Charlton, the Charlton, the day. The Charlton, the Charlton, the Charlton, the day. The Charlton, the day. The Charlton, the day. The Charlton, the day. Dimmi oggi tu chi è il Charlton of the day. Non l'hai. Ottantenne fa sesso con la sua badante, ma lei ha un infarto.

0: era Colorblind.
1: Posso dire una cosa seria? Stiamo facendo due ore di Club di Cialtroni di musica svizzera stupenda.
0: Vero, sono d'accordo. Sono
1: diciamo
0: d'accordo.
1: Le cose come vero, stanno, vero, vero, sono cioè, serio. Allora,
0: diciamo che c'è una bella parte di elettronica che a noi piace tanto.
1: Sì, bravi, bravi, bravi. Allora, è di qualche giorno fa, lo dico, e mi è scappata di mano. Quindi non andate a dirmi, Mariano, l'abbiamo già sentita. Sì, ma la voglio commentare anch'io. Quale? Perché la notizia del pane in Baviera è meravigliosa. Cosa è successo? Un signore va in una pasticceria, una panetteria, pasticceria della Baviera, chiede mezza pagnotta. La commessa la prende, la taglia a metà, zig, zig, zig, zig, zig, uh-huh, la pesa e la dà al signore che paga.
0: Paga.
1: Ok? Lui va a casa, la pesa e si accorge che è 10 grammi in meno.
0: 10 grammi in meno di pane.
1: Io sarei impazzito.
0: Tu sì.
1: Io per 10 grammi gli facevo chiudere il negozio.
0: Sì.
1: Lui cosa fa il signore? Scrive una mail anonima dicendo: però voi non pesate bene, guarda, stai attento che la prossima volta sto fatta pagnotta e te la tiro in testa. Lui dice: no, vabbè, ma noi cosa si difende? Cosa? Lui si arrabbia, il cliente si arrabbia e fa un reclamo ufficiale all'ufficio pesi e misure.
0: Sì, perché gli hanno risposto male, ricordo.
1: Sì, hanno risposto: sì. Ma tu, ma la pagnotta, mettitela dove
0: per
1: vuoi.
0: 10 grammi.
1: Per 10 grammi, quanto vuoi che siano così. L'ufficio pesi e misure riceve la telefonata. Sì. Ah, sì, allora vado io in Baviera, fanno controllo adesso. Sì. Okay. Parlano così. Sono andati là e pensate, gli hanno dovuto far cambiare le bilance,
0: sì,
1: le
0: sì,
1: bilance,
0: sì,
1: costo 15.000 euro per pochi centesimi, erano 3 centesimi di differenza sull'importo. Sì, sì, sì. Per mettersi in regola, lui ha cambiato le bilance.

yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: Nella giornata dedicata alla musica svizzera c'è spazio anche per questa Young and Bold di Gardener and Tree, che vanno molto forti in Svizzera interna e in Germania, non so se lo sapevi.
1: E grazie.
0: Lui ha la voce, il cantante, che assomiglia a quella di George Ezra. È molto simile.
1: George Ezra, lo spiega musica svizzera.
0: Perché no?
1: Ti voglio spaventare.
0: Ah, ecco.
1: Perché so che questo ti fa spaventare.
0: Sentiamo.
1: Allora, è una base nato in Spagna.
0: Okay.
1: Ha già cambiato, ma è una base nato in Spagna.
0: Cioè, la notizia arriva dalla base nato in Spagna.
1: Lui è un ufficiale spagnolo che però ha conosciuto su Tinder.
0: Tinder,
1: oh, quanto è bella Tinder.
0: Vabbè.
1: Lui è un soldato e a un certo punto, una sera, riceve lei, una russa.
0: Ok,
1: ma non si può.
0: Ma quando adesso?
1: Sì, non si può.
0: Non
1: è scattato l'allarme.
0: C'è una specie di embargo, possiamo dirlo.
1: Lei ha dichiarato: non sono al saldo di Mosca, però è successo un casino perché lei è entrata
0: in caserma.
1: In caserma, era là. No, signore, non
0: giù niente. No, così.
1: Lei è entrata e ha incontrato lui.
0: Come è entrata soprattutto?
1: Lei è entrata, ha salutato sotto false spoglie per non farsi vedere, ha detto: svedania.
0: È sbagliato, no?
1: Cosa vuol dire?
0: Grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Penso,
1: vabbè, Barasluova avrà detto
0: una roba.
1: Tu hai paura che io dica una parola.
0: Sì, infatti.
1: Poi è entrata. I due si sono incontrati. C'era del fuoco. Lei russa e lui spagnolo.
0: Si sono conosciuti biblicamente?
1: Si sono conosciuti biblicamente su Tinder. Così.
0: No, proprio biblicamente quando uno conosce.
1: Sì, no,
0: c'è
1: so. Dopo hanno.
0: Lo zin zin.
1: Si sono appartati in un angolo della base. Ragaduonia.
0: Smettila.
1: E qualche cosa era successo. È successo, è scattato l'allarme.
0: Perché?
1: Perché le hanno beccati nella base.
0: Come la stazione di Bellinzona?
1: Sì,
0: stessa roba.
1: Le hanno beccati. Gli hanno detto: cosa fai qua? E lei ha dichiarato: non c'entro niente, signor.
0: No,
1: e l'ha cacciata via.
0: Certo,
1: vai, su.
0: Non funziona.

0: americano del 2023, una conduttrice radiofonica che accetta di ospitare in trasmissione uno e non posso dirvi molto. C'è Chelsea Garagigli.
1: Ah, grande Chelsea Garagigli.
0: Lo volevi vedere?
1: Sì, sì, deve essere proprio bello se c'è Chelsea Garagigli.
0: Adam Musino.
1: Adam Musino, famoso, ha sfiorato l'Oscar Musino.
0: Sì. E Jessica Gillispinder.
1: Gillispinder.
0: La Gillispinder è bellissima. È un film, commedia, vi faccio sentire il trailer.
2: Ciao, mi chiamo Roberto.
3: E cosa vuoi?
2: Volevo conquistarti.
3: Togli prima le adenoidi.
2: Scusa, ciao.
3: Ciao.
4: Ciao, sono Antonio.
3: Sì, dimmi.
4: Mi piaci molto, volevo stare un po' con te.
3: No, salutami Jonathan Tedesco, ciao.
5: Ciao, mi chiamo Alfredo.
3: Interessante.
5: Vuoi passare la notte con me?
3: No, sei
5: perché
3: troppo rapido.
5: Cosa devo fare per conquistarti?
0: Tre appuntamenti per innamorarsi. RSI La 2 a 12:50.

0: Ah, finisce così.
1: Ci lascia
0: no,
1: così.
0: No, che peccato.
1: Dana.
0: La rimettiamo, no?
1: No? Ma no, dai, no. Lascia stare.
0: Ci tocca andare?
1: Ma sì, bisogna andare.
0: Va bene, allora l'appuntamento è a domani, sempre dalle 17. Siateci perché ci fa sempre un sacco piacere. Possiamo regalarvi delle cose, giusto, Herbert?
1: Quello lì, E da Griso.
2: Ciao.
3: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stesso.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 19.
0: Rete 3.
2: Le previsioni del tempo per domani venerdì: a sud nuvoloso, al mattino ancora qualche precipitazione, in seguito schiarite, a nord soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano, verso i Grigioni nuvoloso e al mattino qualche rovescio. Le temperature 16 e 23 a sud, 10 e 20 a nord. Diamo uno sguardo al traffico, ancora traffico in Svizzera italiana. Sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Anche sulla 13 a causa di un incidente alla galleria Mappo Moretina è tuttora chiusa in direzione di Locarno. Di conseguenza il traffico è incolonnato con ritardi di 30 minuti fino alla rotonda dell'aeroporto di Locarno. Infine, per chiudere, ritardi oltre i 40 minuti anche sulla cantonale da Tenero a Locarno.
0: 3 News.
1: Il Consiglio degli Stati ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali estere per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta, che dovrà essere negoziata con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, vieta l'accesso alle piattaforme social ai minori di 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni la proposta prevede l'accesso attraverso mini account creati e controllati da un genitore e utilizzati con contatti limitati per non più di un'ora al giorno. Spetterà inoltre alle piattaforme provare che i loro prodotti sono sicuri. Infine, il Congresso americano ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia, varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo quello già dato dal Senato a fine luglio. Le sanzioni colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, il presidente Putin e altri alti funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Sanzioni che consentono inoltre a Trump di imporre dazi del 100% a paesi che acquistano petrolio e gas russi.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Partiamo dal calcio, dal Lugano che in serata ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2029 dell'esterno mancino portoghese Martin Marques, che finora in questa stagione ha collezionato solo 3 apparizioni a causa di un paio di infortuni. Domenica intanto a Losanna e poi al rientro in campionato dopo la pausa per le nazionali in ottobre contro Lucerna, il Lugano non potrà contare sullo svedese Elias Pilström. Il cartellino rosso rimediato contro la San Gallo gli è infatti costato 2 giornate di squalifica. Seconda serata della prima giornata di Europa League, tra le partite di cartello alle 21, Beşiktaş Marsiglia con diretta televisiva su RSI La 2 e Juventus NEC. Nuovo straniero Losanna, ma siamo passati all'hockey. I Vodesi hanno ingaggiato il 31enne attaccante canadese Curtis Lazar, che vanta oltre 600 partite in NHL. E dopo la National League parte anche la Swiss League a inaugurare la nuova stagione, i Bellinzona Snakes, che alle 20.45 ospitano il Basilea. Infine il tennis: Severin Lüthi ha fatto le sue prime scelte, saranno Stricker e Wawrinka ad aprire le danze nella sfida di Coppa Davis contro il Brasile, che mette in palio un posto nell'elite mondiale. Domani sera il ticinese Bertola resterà dunque a guardare. Si è ad attendere il bernese, c'è un avversario sulla carta proibitivo come Fonseca. Aaron Stan, all'ultimo ballo dopo 3 anni di assenza dalla competizione, potrà invece far valere la maggiore esperienza nel duello con Gustavo Haide.
0: Le fatine dei dischi presentano Swiss Bites, il meglio della musica svizzera.

In occasione di questa giornata interamente dedicata alla musica svizzera, Rete 3 vi propone il live di Aileen Allister, cantante svizzera dedicata al mondo del pop e del pop rock, e che il 16 luglio 2026 ha suonato a Bellinzona nel contesto del Nevermind Music Fest, un concerto organizzato dalla RSI.

0: you so, so much. Have a lovely night. I love you.
1: Avete appena ascoltato Aileen Allister dal vivo da Bellinzona. Da Rete 3, una buona giornata della musica svizzera.
2: Rete 3, giornata della musica svizzera.

0: Sarà difficile riuscire a farsi ascoltare, senza per forza dover urlare. Basta.
1: Radio Televisione Svizzera. Come oggi è una giornata completamente dedicata alla musica svizzera, sentiamo anche qualche artista svizzero dal vivo. Rete 3 vi propone lo showcase dei Sim Plus, che hanno suonato il 17 novembre 2025 allo Studio Face di Lugano. Buona giornata della musica svizzera!

0: Gabriel e Ivan Broggini Sim Plus, benvenuti ragazzi.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Vorremmo che ci presentaste anche chi c'è sul palco insieme a voi.
1: Abbiamo Daniel Fasano alla batteria.
2: Grande Fasa.
1: E Luca Marchi al basso. È sempre un piacere condividere il palco con loro.
0: Come state ragazzi?
2: Carichi. Carichi.
1: Sì, sì, assolutamente, bellissimo tornare a casa e portarvi quello che abbiamo fatto ultimamente qui sul palco della RSI.
0: Che emozione è proprio dopo tutti questi giri che avete fatto per l'Europa, tornare qui, insomma, incontrare di nuovo il vostro pubblico, che in fondo è proprio anche quello di casa vostra.
1: Sì, sì, è partito tutto da qui chiaramente, quindi se non ci fossero stati loro non ci saremmo stati noi, e quindi tornare a casa poi ha sempre chiaramente un sapore speciale. Anzi, ogni tanto è un po' più difficile a casa.
0: È vero, perché dici così, Gabriele?
1: Ma perché comunque quando sei in giro un po' in Europa, suoni in questi festival grandi, cioè hai tipo, vedi la massa di persone. Invece qui quando guardo vedo un sacco di amici, un sacco di persone che conosco.
0: C'è un po' di emozione in più, ma è anche positivo in questo.
1: No, ma difatti è bello.
0: Però è vero che c'è una forma di ansia da prestazione, anche dire chissà se insomma continuano ad amarci. Ma mi sembra, vedendo anche il pubblico che c'è in questo studio Foce, che la risposta c'è stata. Devo dire, anche come RSI, appena abbiamo annunciato lo showcase di Sim Plus, in poco e niente era riempita insomma questa sala. È bello, no, vedere che questo contatto, questo legame esiste ancora.
1: Assolutamente, ed è per quello che stasera spaccheremo. Siete nel posto giusto.
0: Il tutto nasce di fatto in una piccola cantina insomma della Svizzera italiana, nella sala prove del vostro papà. Ma che ricordi avete di quei pomeriggi?
2: Diciamo che era tutto molto rudimentale, si sperimentava, si provava, ci si divertiva come ancora oggi, però è chiaro che aver potuto, diciamo, sperimentare appunto un po' con tutti i vari tipi di strumenti, scrivere le prime canzoni, beh, indimenticabile. Mi ricordo che una prima canzone che abbiamo scritto poi era in cantina, si intitolava Vai con la notte. Io penso che avevo tipo 9 anni, una cosa così, Gabriele un poco più grande.
1: Sì, sì, no, già ci dilettavamo, diciamo.
2: Esatto. Nato tutto per gioco, chiaramente.
0: E poi diventati Sim Plus, insomma nel 2009 arrivano i Sim Plus, veramente questo successo incredibile. E poi ci sono state anche delle tappe veramente importanti che forse vale la pena ricordare.
1: Ma sì, diciamo sempre che è un'avventura, no, questo lavoro. E chiaramente abbiamo avuto la fortuna di rappresentare la Svizzera all'Eurovision, e quello è stato sicuramente ha dato là un po' la nostra carriera.
0: E come dimenticarlo, giusto?
1: E poi niente, da lì via chiaramente sono arrivati cose inaspettate, tipo questo MTV Award, poi suonare sui primi palchi grandi come al Moonstar, fino ad arrivare all'Isola di Wight, aprire band incredibili che noi ascoltavamo da piccoli, comunque come Roxette, Europe. Quindi ogni tanto ti sei lì e dici ok, ma è veramente così.
0: E oggi chi sono i Sim Plus?
2: Gran bella domanda. Chi siamo?
1: No,
2: siamo sempre due fratelli che alla fine gli piace fare un po' di casino, questo sicuro. E chiaramente, diciamo, conosciamo un po' meglio l'ambiente in cui ci muoviamo, e questo chiaramente ti aiuta, perché comunque adesso sono parecchi anni di esperienza, per cui diciamo cerchiamo di usare al meglio le energie che abbiamo a disposizione.
0: Vi siete anche ben organizzati, mi sembra, siete diventati proprio una piccola azienda, anche di base familiare, diciamo.
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: comunque il talento da solo non basta in questo mestiere.
1: No, purtroppo chiaramente è un campo in cui, tra virgolette, combatti con case discografiche, team di tantissime persone, e anche noi chiaramente abbiamo cercato di organizzarci. Abbiamo la fortuna di avere nostra sorella che lavora nel campo e si occupa un po' di quello che è il management. Abbiamo comunque amici e familiari che si occupano di altri settori, e quindi cerchiamo di appunto essere organizzati, perché chiaramente è anche questa una base su cui bisogna poi puntare per riuscire a fare i next steps.
0: Una base che si basa soprattutto sul vostro grande talento, di cui noi vogliamo assolutamente approfittare. Quindi a voi i Sim Plus!

0: dallo studio Facci di Lugano. Ragazzi, che dire, siete tornati proprio rocker come ci aspettavamo, come speravamo. E avete pubblicato un singolo al mese e a questo punto c'era questo progetto Reset che ci avete un po' spiegato, ma vorremmo che ce lo raccontaste meglio. Di cosa si è trattato?
1: Ma in pratica eravamo arrivati a un momento, come cioè anche personalmente o come band, arriva il momento in cui devi fare un reset, nel senso devi fermarti un attimo, pensare le cose che hai fatto bene, le cose che hai fatto male, come migliorare, cosa puoi essere o diventare, no? nel futuro prossimo. E abbiamo escogitato questo reset in cui non abbiamo scritto canzoni per fare un album, per avere passaggi radio, ci siamo lasciati andare e quindi volevamo pubblicarle così come arrivavano, pubblicarle. Al momento che avevamo queste 6 canzoni abbiamo deciso di pubblicarne una al mese, fare un live stream ogni mese, in modo da poter poi anche creare un contatto diverso con i nostri fans o le persone che ci seguono. E quindi è saltato fuori questo Reset Tour, che per noi è tipo un mantra: ok, da adesso via, ripartiamo in un altro modo.
0: E vi è servito? Siete riusciti a fare questo reset?
2: Secondo me sì, nel senso, spero, no, più che altro che alla fine ci vuole sempre, secondo me, fermarsi e guardare a che punto sei un po' e capire, perché poi chiaramente ci sono un sacco di nuovi stimoli continuamente, per cui credo che sì, ci ha aiutato comunque ad avere questa linea e poi lasciare andare fuori tutto quello che avevamo, perché poi è vero che ne abbiamo pubblicate 6, ma in verità ne avevamo forse una 15 che erano in cantiere. E poi alla fine, come sempre,
0: bello.
2: Porti avanti quello che ti danno di più.
0: Bello, però, dicevo, questo modo di coinvolgere, no? Mese dopo mese, è stato anche un po', ecco, tornare in un modo un po' diverso. Tra le canzoni che ci avete presentato c'era Faster Than Shadows, cioè l'idea di correre più veloci della propria ombra, no? Per non far sì che il passato in qualche modo ci intrappoli. Ci state dicendo questo? Forse volevate lasciarvi alle spalle delle zavorre che vi erano diventate un po' troppo pesanti?
1: Sì, diciamo che alla fine queste ombre possono essere paure, possono essere errori fatti in passato, e quindi cioè, per noi era anche lì, questo reset doveva cominciare con il lasciare andare certe cose che erano capitate sia a livello personale che a livello di band, scelte musicali, e ci sembrava un bel inizio proprio di dire: ok, ci sono queste cose, ci sono, ma io posso essere più veloce di queste cose, diciamo metaforicamente parlando.
0: Tra le canzoni che ci avete presentato c'era anche A Tear Going Lonely, che mostra un lato un po' più vulnerabile, un po' più malinconico. C'è, è presente in voi, in due rocker come voi, questo lato? E se sì, che scopo ha? Che, in cosa vi aiuta?
1: Ma diciamo che abbiamo questo lato, chiaramente, come tante persone, c'è questo lato un po' malinconico, è quando poi devi tirar fuori delle emozioni che vivi e a volte sono anche agrodolci, tra virgolette. È chiaro che noi poi cerchiamo molte volte di dare un messaggio positivo, perché comunque non è che uno è sempre a mille, gli va tutto bene, e quindi ogni tanto bisogna trovare poi anche in quella, diciamo, malinconia o quell'emozione un po' triste qualcosa di positivo, no? E però un lato che chiaramente c'è e dovrebbe esserci in generale,
0: va coltivato anche quello, però
2: sì,
0: ci piace,
2: sì,
0: molto.
2: No, secondo me era una canzone che è venuta poi fuori proprio da sola, diciamo, anche una di quelle che, come spesso capita, a volte magari puoi star lì, pensi a come posso migliorare, come posso fare. Questa era proprio venuta praticamente da sé, da che ci siamo messi, abbiamo fatto una session praticamente, hai buttato giù una voce e da lì in qualche modo appunto ci ha subito preso, perché poi speri sempre di suonare qualcosa che piace anche a te, ascoltare magari un concerto, quindi diciamo questa sicuramente era una di quelle che ci ha dato tanto.
0: È venuta a cercarvi e noi vogliamo continuare a trovarvi, a voi i Simplus.

0: oggi in diretta dallo studio Pace di Lugano. Don't come any closer. Segna definitivamente il vostro ingresso in questo rock più alternativo, più crudo. Ascoltando i pezzi che avete suonato fino adesso e quelli che ancora arriveranno, che fotografia fanno dell'evoluzione della musica dei Sin Plus?
1: Beh, innanzitutto siamo in continua evoluzione, però c'è stato un momento in cui, a essere onesti, forse ci eravamo un attimo persi, perché comunque noi nasciamo dal rock alternativo, quindi quello è stato il nostro primo amore, le prime canzoni sono state quelle e forse c'è stato un momento che appunto per comunque sopravvivere in questa giungla magari qualche compromesso di troppo l'abbiamo fatto e quindi volevamo tornare un po' a questo, diciamo, primo amore e quindi sono tornate queste canzoni che poi sono quelle che ci fanno saltare, ci condividere con il pubblico quando si ha un festival, cioè sono quei momenti magici, dopo ognuno ha il suo, per noi è un mix di queste cose rock alternative a magari cose un po' più, come dicevi prima, melanconiche o un po' più dark.
0: L'avete detto anche in Let It Go, no? Di riuscire a lasciare andare anche quello che forse vi frenava. In questo senso, qual è stata la cosa più difficile musicalmente, ma anche come persone, anche come fratelli, riuscire a lasciare andare quella cosa che vi ha permesso di tornare alla vostra essenza?
2: Secondo me, poi in tutte le situazioni, almeno penso che sia sempre facile cascare nell'abitudine, nella routine, nella comfort zone, quindi inizi a scrivere le stesse cose, a fare le stesse cose, vedere gli stessi posti, le stesse persone, che al suo, chiaramente al suo vantaggio, però quando cerchi magari una nuova scintilla, qualcosa, mettersi un po' in gioco e cercare di cambiare quello che puoi nel tuo piccolo, in modo da appunto vedere, avere un nuovo punto di vista.
0: E ce ne stiamo accorgendo e vogliamo continuare ad approfittare sempre di questi nuovi resettati Sin Plus.

Grazie.

You want more. Okay, let's try one more time.

0: Allora vorrei partire subito dalla qualità del suono, perché vi assicuro che sulle frequenze di Rete 3 state dando un grande spettacolo e sono sicura che anche qui in sala siete d'accordo con me, giusto?
1: Grazie.
0: La qualità del suono è un qualcosa alla quale avete veramente sempre prestato grande attenzione. È sempre stato così, e perché è così fondamentale?
1: Diciamo che vabbè, abbiamo prestato attenzione perché molte volte magari ti trovi in situazioni in cui non è possibile avere chissà che gran suono, e se il suono non è buono il concerto è rovinato, diciamo. Quindi è per quello che siamo un po' picchi ogni tanto, che vuol dire un po' precisini. Ma ci sta, perché poi alla fin fine vuoi comunque portare uno show bello alle persone, che possono goderselo anche loro, e quindi mi sembra il minimo, diciamo.
0: Unbreakable, avete visto che effetto fa ancora su tutti noi, veramente risveglia delle emozioni, dei ricordi, anche quel sano, no? Insomma, patriottismo, ci fa sentire proprio orgogliosi di un qualcosa che è successo di bellissimo. Anche per voi è così, ancora quando la riproponete al pubblico, che emozioni provate?
2: Chiaro che sempre è un bel film, perché alla fine è come una macchina del tempo a volte la musica. Tu ascolti una canzone e poi ti ricorda, ti vengono tutti i ricordi, quindi sicuramente, beh, chiaro che anche per noi è speciale, li dobbiamo tanto, e comunque è già un miracolo che dopo averla suonata così tante volte ci carica ancora, diciamo.
0: Ci avete presentato veramente un percorso bellissimo, fatto dalle cantine, partito dalle cantine, insomma, di casa, e poi palchi incredibili fino ad arrivare qui stasera. Se doveste in una parola riassumere questo percorso, che ormai dura da parecchi anni, una a testa, vuoi iniziare tu, Ivan?
2: Domanda difficilissima, è difficile riassumere tutto, direi che è un viaggio.
0: È un viaggio. E per te, Gabriel?
1: Beh, per me forse unico, perché comunque quando guardi un po' le storie degli altri artisti, comunque tanti hanno la loro storia chiaramente unica, però nel nostro caso è veramente diverso, perché è veramente cominciata da un posto, diciamo la Svizzera italiana, in cui comunque gli sbocchi non sono tantissimi, ma soprattutto anni fa, adesso sta cambiando. Però ci siamo trovati appunto da una cantina all'Eurovision, quindi milioni di telespettatori, interviste, cose, per noi era tutto nuovo, fino a poi appunto piccole cose. Comunque da un lato l'Eurovision è una buona cosa, ma in certi ambienti del rock è un'altra, quindi abbiamo dovuto riguadagnarci anche questa credibilità, no? Perché comunque e quindi è veramente un percorso unico e ci regala sorprese tutto il tempo, quindi per noi è fantastico, e siamo veramente contenti di poterlo vivere.
0: Un viaggio unico che come RSI abbiamo veramente avuto il privilegio e l'onore di seguire sin dagli albori. Saremo sempre con voi, noi vi ringraziamo tantissimo, grazie anche a Luca Marchi e a Daniel Fasano.
1: Grandi ragazzi.
0: Grazie mille ai fratelli Grazzini, Ivan e Gabriel, grazie mille, Easy Plus.

Niente, che noi ci terremo a ringraziarvi, a ringraziare tutte le persone che ci sostengono comunque da un sacco di tempo. Comunque per noi è una forza avere persone che ci aiutano, che ci sostengono, e ci fa semplicemente venire voglia di far sempre meglio. Quindi un grazie, grazie a tutti quelli che da anni ci sostengono, grazie. Vorrei anche comunque fare un applauso a Chico, nostro tecnico, che come sempre si occupa del nostro suono. Grande Chi, grazie. E niente, abbiamo ancora una canzone che si intitola A Natural Disaster.

0: Grazie.
1: Avete appena ascoltato i Sim Plus live dallo studio Foce di Lugano. Da tutta Rete 3 vi auguriamo una buona giornata della musica svizzera.
2: Rete 3, giornata della musica svizzera. Radio Televisione Svizzera.

0: Marwan Hemmer, c'est mon nom.
1: Marwan Hemmer è il mio nome vero, non quello d'arte, che è Hemmer, e che riprende il mio cognome e che in arabo significa febbre. Sono un musicista svizzero-algerino, faccio musica elettronica araba con diverse influenze e ho pubblicato il mio primo album recentemente.
0: E poi j'ai sorti mon premier album, tout récemment.
2: Enti farhan.
3: Crescere, vivere e creare tra due culture. Essere del sud nel nord. È una delle questioni affrontate nell'album Hassan di Hema, alter ego artistico del musicista svizzero di origini belghe e algerine, Marwan Hemmer.

bentornati a Confederation Music. Hassan è il primo album di Gemma, musicista classico convertito all'elettronica. È una palla di neve nella sabbia, musica elettro-araba prodotta in camera sua, Berna, ma ispirata e composta tra Algeri e l'oasi di Tighmert in Marocco, in mezzo ai suoni e ai racconti della tribù Aswafit, un'immersione nella cultura Hassaniya.

Marwan, musicista e creativo dall'animo gentile, usa l'autotune per parlare delle comunità, della loro forza, nel Maghreb come in Europa, ma anche dell'esilio e dell'amore. Ascoltare Hassan è come vivere una di quelle serate che diventano qualcos'altro. Parte meditabonda e tranquilla e finisce in un bagno di sudore. E in mezzo si balla, si ride, si piange e si ricorda.

0: Marwan Hemma, benvenuto a Confederation Music.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Tu sei figlio di una mamma belga, di un papà algerino e vivi a Berna. Che strada ha fatto la tua famiglia?
1: Un parcours un peu compliqué.
2: È un percorso un po' complicato. È stata la guerra d'Algeria a portarlo in Svizzera, grazie ad una spedizione umanitaria di Terre des Hommes in piena guerra per aiutare gli orfani. In Svizzera se l'è cavata, tra virgolette, come ha potuto. Anche mia madre se l'è cavata, arrivando in Svizzera a soli 18 anni. Si sono conosciuti in ambito psichiatrico. Mia madre è una psicologa, mio padre era infermiere psichiatrico e si sono conosciuti aiutando le persone. Quindi c'è anche un aspetto politico. C'è questa mescola. I miei genitori sono persone impegnate e credo che mi abbiano trasmesso questa cosa. È gente aperta alla cultura. Ho avuto la fortuna di crescere insieme a persone che l'hanno condivisa, che ci hanno esposto alla musica. Questo mi ha sicuramente stimolato a seguire la strada musicale, anche se dubito che volessero che mi dedicassi all'arte. Volevano piuttosto che facessi studi di alto livello. Alla fine però hanno accettato, l'hanno capito e forse si sono resi conto che era anche colpa loro, perché mi hanno fatto ascoltare tanta musica, incoraggiandomi.
1: On fait écouter beaucoup de musique et ils m'ont encouragé quand même.

0: Marwan, tu sei partito dal conservatorio di Basilea, dove hai studiato chitarra classica, canto barocco. Perché ti sei allontanato da quella dimensione per approfondire invece il repertorio arabo e creare questo progetto elettroacustico che è distante, se vuoi, diciamo, dalla concezione più classica?
1: Allora, si pone la questione, vediamo il destino,
2: se considero il destino, qui esagero, non ero tagliato per la musica classica. All'inizio componevo canzoni pop cantate in francese e in cattivo inglese, ispirate dal rock.

0: o che non conoscevo affatto. Diciamo che ho iniziato tardi la mia formazione classica e poi mi ci sono appassionato.
1: Donc j'ai fait mon éducation musicale classique très tard et je me suis pris au jeu. J'ai fait ces longues études, j'ai commencé à faire des concours.
0: Ho studiato a lungo, ho fatto concorsi per suonare in orchestre, anche contemporanee, per poi rendermi conto che non mi piaceva quell'ambiente, che non aspiravo a quello. Non ne potevo più di interpretare quelle canzoni, volevo comporre la mia musica. Pur amando la classica, non mi sentivo un interprete, non ero portato per quel ruolo, ci riuscivo meglio con i brani che mi parlavano, più contemporanei. Credo che in ambito classico io abbia sempre voluto mettere troppo di me stesso nell'interpretazione. Per quello ho capito che avrei dovuto creare la mia musica e che non ero un interprete, ma un autore interprete. Non mi sentivo libero e felice. Adoravo la musica classica, ma sentivo il bisogno di orientarmi verso il pop, verso un pubblico più giovane, lo ammetto. È stato anche quello, uno shock generazionale.
1: J'avoue qu'il y a aussi ça. C'est le choc générationnel.

0: Confederation Music.
1: Marwan, il tuo album si intitola Hassan. A chi appartiene il nome di questo titolo?
2: No, il appartiene pas a une seule personne.
3: Non appartiene a una sola persona. Hassan Ouayour è un percussionista della tribù degli Aswafit in Marocco, dove sono stato spesso e da dove proviene la foto della copertina dell'album. È in arrivo anche il videoclip di una sessione dal vivo in cui suoniamo insieme. È stato proprio suonando con lui che l'album ha preso forma. È un omaggio a un musicista fantastico, un percussionista straordinario, molto giovane, 20 anni, e con cui ho intenzione di suonare ancora in futuro. E poi c'è la musica di quella zona che si chiama Hassania, una cultura strettamente legata al deserto, quindi diffusa tra il Mali, la Nigeria, l'Algeria, il Marocco, la Mauritania, il Sahara occidentale, diciamo. È una musica che parte dal vassoio da tè, che viene capovolto e sul quale con due bicchieri di vetro si batte il ritmo. Sopra si aggiunge la chitarra, a volte elettrica, poi c'è la ghedra, una percussione, e i canti. Ho suonato e ascoltato tantissimo quella musica e infine ho provato a farla con loro e questo mi ha ispirato l'idea dell'album. Ne è nato un omaggio a quella persona e all'intera cultura Hassania, che trovo bella, profonda e che adoro soprattutto dal punto di vista musicale.
2: Ultra bella, ultra profonda e soprattutto musicalmente, che j'adore en fait.

0: Stan si apre con un intro. Perché accogli l'ascoltatore con il suono pulito della chitarra classica e della tua voce senza l'autotune, senza diciamo un tocco elettronico?
1: Je sais pas si j'ai une explication, vraiment.
2: Non so se ho davvero una spiegazione al riguardo. Per una casa discografica è rischioso iniziare un album senza qualcosa che coinvolga subito l'ascoltatore. Io l'ho fatto per gettare le basi, per affermare che provengo da lì, da un canto che non ha l'autotune. Un suono generato da una voce chiara e una chitarra acustica. Io ho una formazione acustica e mi sto orientando verso l'elettronica. Diciamo che questo contribuisce anche a creare una certa intimità, perché ad esempio tutti i brani prodotti sono stati registrati nel mio studio casalingo, mentre quelli acustici sono stati registrati allo studio della Fonderie a Friburgo. Era difficile capire se ci sarebbe stata una differenza nel suono. Come l'avrei gestita in fase di missaggio e masterizzazione? Beh, alla fine sono abbastanza soddisfatto del risultato, anche se è diverso. È un modo per creare un ponte, una fusione tra due mondi, tra l'elettronica e l'acustica, ma anche solo per mostrare il mio essere ibrido e totalmente sincero, senza dover mentire cercando di creare solo suoni lineari, fatti per ballare, senza limitarmi solo al pop, ma mostrando anche la verità, la pluralità che c'è dietro.
1: Montrer la verità derrière, come se pluriel.
0: In realtà sono tre i momenti acustici, solo voce e chitarra, all'interno di Hassan: il brano finale, l'outro, un interludio centrale e l'intro di cui stavamo parlando e che adesso ci ascoltiamo. La musica di Gemma a Confederation Music.

0: Marwan, nella tua musica appaiono anche il francese e l'inglese. È la musica, è una canzone che ti dice quale lingua usare.
1: Je pense que c'est les sujets de la chanson.
2: Penso che dipenda dai temi della canzone, dal modo di cantare, dalla padronanza di una lingua. È ciò che voglio trasmettere con la mia voce. Quando canto in arabo, in dialetto, la mia voce è diversa rispetto a quando lo faccio in francese o in inglese. L'inglese è un piccolo omaggio a Jeff Buckley, è solo un breve momento, perché è importante per me, perché mi ha accompagnato da giovane. Ma per quanto riguarda il francese e l'arabo, sono modi di cantare diversi. Ci sono argomenti che non riuscirei ad esprimere in una lingua oppure nell'altra, cose che riesco a dire in arabo ma non in francese e viceversa. Dipende da che cosa necessita il soggetto. Per questo ci sono momenti come in Nejima, in cui improvvisamente tutto si mescola e ci sono due frasi in francese. Sono delle domande che sorgono, ma che volevo lasciare così, perché deve essere un mix affinché funzioni.
1: Faut que ce soit mélangé pour que ça marche pour moi, en tout cas.
0: Il francese e l'inglese sono lingue del colonialismo. In un disco che parla anche delle ferite del colonialismo, sono ferite ancora aperte nella tua famiglia, nella tua realtà, e da che punto di vista le affronti?
1: C'est vrai, c'est des langues coloniales, mais qui aussi...
2: È vero, sono le lingue di un contesto coloniale, ma delle quali in un certo senso ci siamo riappropriati. È per questo che ho scritto la canzone Nejima, che è un omaggio a Kateb Yassin, lo scrittore algerino che dice: il francese è un bottino di guerra, quindi bisogna usarlo. In realtà ce lo siamo guadagnato conquistando la nostra indipendenza. Abbiamo una lingua e bisogna usarla, come se avessimo vinto dell'oro. Non puoi solo scontrarti con una lingua che in fondo è quella che io parlo meglio, il francese. Devi accettare la realtà. Per quanto riguarda le ferite, sono ovviamente ancora aperte, soprattutto osservando il razzismo dilagante oggi in Europa, o la situazione in Palestina, in Sudan, in Congo. Sono questioni che stanno emergendo e che sono urgenti. Più che le ferite aperte, è il fatto che si continui a ferire, che c'è un pericolo imminente. È attuale e se ne parla continuamente.
1: E on en parle, oui, on en parle tout le temps.

0: Confederation Music.
1: Hala Belek è la quinta traccia di Hassan, il primo album di Khemma, il progetto del musicista svizzero-algerino Marwan Khemma.
2: Dans l'album, du coup, je pense qu'il y a...
3: Credo che l'album abbia gettato una base personale per me, che non avevo mai cantato in dialetto algerino. Ho deciso di farlo, ho osato e con un certo timore, perché non lo parlo perfettamente, a volte usando espressioni degli anni 70 che vengono da mio padre. Non parlo il dialetto di tutti i giorni, vado in Algeria, come molti, ho delle lacune nell'uso delle espressioni attuali. Si tratta di fare il primo passo e poi di riprendere figure come quella di Kateb Yassin o come in Hala Belek, in cui parlo di ricordare il proprio territorio. Quindi c'è un aspetto di riappropriazione ma anche di comprensione della propria posizione. All'inizio di Hala Belek, quando dico «lo senti il mio accento?», è un modo per parlare di queste contraddizioni e, come dice la scrittrice Luisa Yousfi, dell'essere una ragazza del sud nel nord, perché in realtà non si tratta solo di essere algerini o europei, ma anche di essere del sud nel nord. È come una terza dimensione che creiamo, una comunità nella comunità. È quel tipo di posizionamento che può essere anche mutevole. Tornando ad esempio al video girato in Marocco, la prospettiva è davvero quella marocchina. E poi c'è il punto di vista europeo. Quindi c'è un gioco tra punti di vista diversi, anche solo per parlare di musica e del modo in cui la si utilizza.
2: Per parlare, per esempio, solo della musica, già. La maniera dont on utilise la musica.

0: Marwan, tu prima hai citato Nejima, la seconda canzone di Hassan, un omaggio allo scrittore Kateb Yassin. Tu parli di un'identità algerina che resiste a ogni riduzione, come una donna spezzata e desiderata, come la tua musica bastarda e seducente. Che cosa significa?
1: È un tema importante, non sono sicuro di aver capito tutto il libro di Kateb Yassin. È complesso, per nulla lineare, e affronta tante cose diverse. Ma c'è la figura di Nejima, che non si sa esattamente da dove provenga, ma che è una bastarda, nel senso che è per metà figlia di coloni, quindi francese, e per metà algerina. Lei è così, e suscita un forte desiderio negli uomini, ma non solo sessuale. È affascinante agli occhi di una figura paterna, come di una maschile, amorosa, eccetera. Yassin la usa come un'allegoria dell'Algeria del dopoguerra, che sta costruendo la propria identità sulle diverse colonizzazioni, quella araba avvenuta in precedenza e quella francese in seguito. Fa tesoro di questa liberazione e di quei liberati. Ha anche un'identità ibrida che proprio per questo rappresenta il punto di forza del paese. Come si diceva, il francese è un bottino di guerra. È proprio questa l'idea.
2: Come je disais, le français est un butin de guerre, c'est aussi cette idée-là.
0: Nejima è questa. Gemma a Confederation Music.

0: Questa musica è stata composta tra Algeri e l'oasi di Tighmert in Marocco. Che cosa cercavi quando sei andato lì?
1: C'est pas un accident d'avoir été là-bas, c'est
2: quelqu'un. Non è stato un caso che fossi lì. Qualcuno mi ha parlato della residenza nel deserto. Non avevo ancora iniziato il progetto Khema. Avevo voglia di comporre, ma non sapevo cosa. Avevo bisogno di trovare un senso e ci sono andato dicendo a me stesso: farò musica con la tribù Azuafit e magari scriverò qualcosa, non so cosa farò. Lì la musica è sempre presente, è un meccanismo sociale, esiste e tutti ne fanno parte. Chiunque prende in mano la chitarra, le percussioni, tutti conoscono le canzoni, è davvero importante. E così mi ci sono buttato dentro. E c'è un aneddoto che racconto spesso. Avevo il riff di Blahess. L'ho suonato e Hassan mi ha accompagnato alle percussioni. E la cosa ha iniziato a prendere. Tutti i membri della comunità si sono alzati e hanno cominciato a ballare. È stato un momento fondamentale. Mi sono detto, è questa la musica che voglio fare, quella che ha un senso, quella che fa alzare in piedi la gente, che la fa urlare e ballare. E così, quando sono tornato a casa, si è aperta una diga. Avevo già composto dei brani lì, li avevo registrati, ma la valvola si è aperta. Devo mettermi al lavoro e comporre dei brani, devo proseguire. E nel frattempo ho fatto spesso avanti e indietro dall'Algeria.
1: E après entre temps j'ai fait plusieurs allers-retours en Algérie.

0: Marwan, in conclusione, chiediamo sempre ai nostri ospiti di scegliere una canzone del proprio album da ascoltare alla fine. Che cosa scegli di Hassan?
1: Scelgo Danse de Fou, l'ultima che ho composto e che tratta un argomento piuttosto personale, la morte di mio fratello. Non volevo trattarla in modo patetico o negativo, l'ho composta con quel tocco di nostalgia infantile, ma molto ballabile e partecipativa, per dimostrare che la comunità può essere d'aiuto in casi come questo.
2: Pour montrer que la communauté peut aider dans ce genre de cas.
0: Marwan Khemma, grazie mille per il tuo tempo e buona musica.
2: Merci, merci a toi.
0: Trovate Marwan Khemma in arte Khemma nell'album Hassan, uscito il 26 agosto 2026. Nel podcast di Confederation Music potete ascoltare la versione integrale di questa intervista. Nella prossima puntata la musicista basilese Taran Javu racconterà il suo nuovissimo album All Messed Up. Vi saluto con Khemma e Danse de Fou. Buona serata, alla prossima!

just the thought of affection.

Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Swiss Bites, il meglio della musica svizzera.

Rete 3. Giornata della musica svizzera.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Quando arrivate in Utah, le alternative non sono tantissime. Una certa è guardare che cosa avete attorno, perché la roccia è diversa, ha un colore speciale, i cieli, non saprei neanche descriverveli. Il colore dell'acqua, la freschezza, un luogo magico, non a caso, qui Joseph Smith decise di portare la sua gente. Se arrivate a Provo, avete la sensazione che a Singapore e a Zurigo la gente butti le carte per la strada, tanto è lindo il luogo. E a BYU, che sarebbe il signore che ha dato il nome all'università, ci sono i mormoni che vanno a scuola. 98% degli studenti sono mormoni. Era mormone anche Miller, l'attuale proprietario degli Utah Jazz, che come tutti i mormoni santifica la domenica. Anni fa gli Utah Jazz andarono in finale nell'NBA e si giocò di domenica e lui fece vedere che se ne stava con i nipotini anziché andare alla partita. Poi però una telecamera galeotta della NBC lo riprese che entrava da una porta di servizio e vide l'ultimo quarto, tra l'altro di una gara persa. A BYU ci sono anche studenti stranieri, per lo più mormoni, ma gente che comunque loro cercano di convertire. Quando si va alla partita di qualsiasi sport, c'è l'inno nazionale, come in qualsiasi evento stagionale, in qualsiasi località degli Stati Uniti, poi scatta la preghiera. Tutti in piedi e si prega. Colpo di scena, alla fine della preghiera c'è uno che dice: sì sì, però, nostro signore, per cortesia, un occhio di riguardo per i nostri. Eh no, non si fa così. A BYU è diverso che dalle altre parti negli Stati Uniti.
4: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

Forse è facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Radio Giornale.
1: L'ex UBS e la discussione del progetto del governo per evitare crisi come quella di Credit Suisse è stata rinviata a mercoledì prossimo. La SECO ha rivisto le sue previsioni, in crescita economica svizzera sarà migliore delle aspettative per il 2026. Acqua Park California, la struttura è per ora in chiusura temporanea, le ragioni sono di natura economica. Canada, membro associato dell'Unione Europea, la proposta renderebbe il paese nordamericano, che la vede di buon occhio, il primo con una simile formula. Lo avete sentito nei titoli, il Consiglio degli Stati ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali estere, per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Da Berna, Giampaolo Driussi.
2: Fino a un certo punto aleggiava la possibilità di un rinvio del dossier in commissione o al Consiglio federale.
3: Hintergrund gebe ich uns gerne oder die Möglichkeit, das hier jetzt einmal auszuprobieren und ziehe meinen Antrag zurück.
4: Ich ziehe meine Minderheit 3 zurück.
2: Qui due deputati di PLR e Centro, Andrea Caroni e Pirmin Bischoff, che hanno ritirato le loro rispettive proposte di rinvio al governo per dare una possibilità alla cosiddetta Lex UBS, mosse che hanno così lasciato sul tavolo tre varianti su cui si poi discusso. La prima, quella del Consiglio federale, prevede la copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. Per UBS significherebbe un rialzo di 9 miliardi di dollari fra capitale sociale, riserve e utili. La seconda vede scendere questa copertura al 90%, l'onere si abbasserebbe di conseguenza a 5 miliardi di dollari. La terza è quella sortita dalla commissione preparatoria, accusata di aver ceduto al lobbying dell'istituto. Prevede una copertura con 50% di capitale proprio. Attualmente i requisiti minimi sono del 45%, col restante 50% da garantire con obbligazioni AT1 convertibili meno solide.
5: La sola risposta possibile è di seguire il nostro Consiglio federale.
2: Qui qualche passaggio del dibattito fra la sinistra, che ha sostenuto la linea dura Keller-Sutter, e la destra più attenta alla necessità di avere un istituto forte che non perda competitività con paletti troppo stretti che facciano scappare gli azionisti.
1: La crescita economica svizzera sarà maggiore del previsto nel 2026 e non di poco, a dirlo la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, che ha rivisto le sue previsioni. Marzio Minoli.
6: Nel mese di giugno la SECO prevedeva per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo svizzero dello 0,9%. Tre mesi dopo si parla di un più 1,7%. Sentiamo le parole di Ronald Indergand, capo della direzione politica economica della SECO.
7: Wir haben eine starke Korrektur nach oben unternommen. Das ist eine Korrektur, die doch außergewöhnlich stark ist, würde ich sagen.
6: Abbiamo apportato una forte correzione al rialzo. Si tratta di una correzione che definirei eccezionalmente forte. Ciò significa che quest'anno prenderemo molto più slancio, che porteremo con noi anche nel 2027. In altre parole, il quadro congiunturale complessivo è decisamente migliore. Nei dettagli, la forte crescita arriverà soprattutto dalle esportazioni. Se a giugno si prevedeva addirittura un meno 0,7%, ecco che ora la SECO vede una crescita dell'1,5%. Gli esperti comunque tendono a puntualizzare che questo incremento è dovuto principalmente al settore chimico-farmaceutico, soggetto a forti oscillazioni. Questo comunque non oscura le previsioni ottimistiche. Il contesto economico mondiale è leggermente migliore, un indebolimento del franco svizzero che favorisce le esportazioni e un aumento della domanda interna stanno contribuendo al buon andamento dell'economia svizzera, che continuerà, come detto, anche nel 2027, con una crescita prevista dell'1,7%. L'inflazione rimane contenuta ben sotto l'1% e gli esperti prevedono una diminuzione del prezzo del petrolio nei prossimi mesi. Per quel che riguarda il mercato del lavoro, la SECO vede un tasso di disoccupazione al 3,1% nel 2026 e del 3% nel 2027.
1: Dal Ticino potrebbe essere arrivata al capolinea la storia lunga ormai più di 25 anni del Parco Acquatico California di Balerna, il primo costruito in Ticino. La chiusura del centro, per ora temporanea, è dovuta ad una serie di problemi economici. Marcello Ierace.
0: C'è chi ha ricevuto offerte di rinnovo di abbonamenti fino a pochi giorni fa e c'è chi si è trovato col borsone in mano ad osservare interdetto la porta d'entrata insolitamente chiusa, con un foglio sui vetri esterni della struttura e poi anche sui propri canali social. La direzione dell'Aquapark California di Balerna ha annunciato l'improvvisa chiusura del centro. In questo momento l'attività è sospesa, recita l'annuncio. Stiamo cercando la strada migliore per tornare. Grazie a chi ci è stato vicino. Un fulmine a ciel sereno per gli utenti, ma non per le autorità comunali, che da tempo erano al corrente della difficile situazione finanziaria del centro sportivo, attivo ormai da 26 anni. Dopo il Covid la situazione si è fatta difficile e i recenti investimenti per rinnovare l'area fitness non hanno portato al rilancio sperato, e anche l'impegno del municipio di Balerna alla fine è risultato vano. Il sindaco Luca Pagani:
8: negli scorsi mesi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che potessero permettere la continuazione di questa attività, che non è semplicemente un'attività privata ma è un servizio per tutta la regione.
0: Anche perché il California fungeva come una sorta di piscina comunale per le scuole di Balerna, in particolare per le elementari, un servizio che improvvisamente ora viene a mancare. Sindaco Pagani, quali prospettive possono esserci a questo punto?
8: Ma io credo che dipenderà un po' anche dagli altri comuni della regione. Ecco, Balerna da solo non può pensare di farcela. Se anche altri comuni si aggiungessero a noi per garantire un futuro, almeno come soluzione ponte fino al giorno in cui dovesse esserci una piscina regionale, allora penso che le premesse potrebbero essere date.
0: Collaborazioni tra comuni che nel basso Mendrisiotto però finiscono sempre ormai per intrecciare nel complicato e spinoso discorso legato all'aggregazione.
1: Restiamo in Ticino. Nel processo a carico dell'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, la procura ha chiesto 9 anni di detenzione, una pena pecuniaria di 2.400 franchi più un trattamento ambulatoriale. Bernardi è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che non gli aveva pagato affitti in arretrato. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, lo avrebbe aggredito e qualche giorno dopo avrebbe dato fuoco al suo garage. La pena richiesta copre anche la diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone, Andreino Incerti, per un paio di articoli apparsi sul Mattino della domenica in cui si faceva allusione a un comportamento disonorevole del sindaco. La legale di Bernardi chiede il proscioglimento da tutte le accuse. Domani probabilmente la sentenza. Dopo il comunicato odierno di Norman Gobbi, giunge anche quello di un altro rappresentante della Lega dei Ticinesi in merito al caso Zali, in particolare le informazioni di cui, secondo la ricostruzione dei fatti pubblicata sulla regione, erano a conoscenza nel 2021, ricevute dalla 52enne trovata morta lo scorso agosto nelle acque del Ceresio a Melide. La stessa donna, ricordiamo, che aveva diffuso gli audio all'origine della vicenda sfociata nelle dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese. Si tratta del consigliere nazionale Lorenzo Quadri, che come il compagno di movimento Gobbi ha ricevuto una mail di denuncia nei confronti di Zali dalla 52enne, ma non ricorda che nel messaggio si evocassero reati sessuali. Gobbi, lo ricordiamo, ha affermato che le informazioni da lui ricevute nel 2021 non lasciavano ipotizzare la commissione di reati sessuali o perseguibili d'ufficio. In serata la regione ha ribadito, pubblicando un estratto della presunta mail del 9 settembre 2021, che fatti gravi e circoscritti a carico di Zali fossero stati segnalati al politico leghista. Al Parlamento europeo di Strasburgo, in tarda mattinata, il primo ministro canadese Mark Carney ha tenuto un discorso a favore della proposta di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, di fare del Canada il primo Stato membro associato. Una formula altisonante e suggestiva, ma che non esiste nei trattati europei. Andrea Ostinelli.
9: Cominciamo dalla presenza di Mark Carney, primo ministro canadese, come invitato speciale al Parlamento di Strasburgo. Ieri, per assistere al discorso programmatico della Presidente della Commissione von der Leyen, oggi per rivolgersi direttamente agli eurodeputati. Un'occasione solenne volta a rappresentare lo slancio che Carney e von der Leyen intendono imprimere alle relazioni bilaterali, lanciando l'idea di fare del Canada il primo Stato membro associato dell'UE. Una mano tesa che Carney ha colto al volo.
10: Canada welcomes this ambition.
9: Il Canada saluta questa ambizione. Posso dirvi che i sondaggi dicono che una schiacciante maggioranza di canadesi desidera legami più profondi con l'Europa. Interessante notare come il Premier abbia evitato disquisizioni sugli aspetti formali, Stato membro associato, Alleanza per il futuro o via dicendo, ha invece esposto ciò che Ottawa mette sul tavolo e ciò che desidera dai 27.
10: Canada and Europe should secure our strategic autonomy.
9: Il Canada e l'Europa devono garantirsi un'autonomia strategica tramite una cooperazione approfondita in un'ampia gamma di capacità strategiche, inclusi i minerali critici, le capacità industriali militari, l'intelligenza artificiale, la sicurezza energetica, lo spazio e i pagamenti. Dovremmo muoverci verso un commercio digitale senza eguali in tutta una serie di prodotti non agricoli e un'ampia gamma di servizi, assicurare ai nostri popoli legami personali più stretti, permettendo ai nostri giovani di lavorare, studiare e vivere dove vogliono su ambo le sponde dell'Atlantico. Da notare dunque la volontà canadese di partecipare ai programmi europei quali Erasmus Plus e Horizon Europe, qualcosa a cui anche la Svizzera tiene molto, la disponibilità a cooperare coi 27 sui minerali strategici, sulle energie rinnovabili e nell'Artico. Non si tratta di fare un accordo commerciale a somma zero, ma di creare un'alleanza per rafforzare reciprocamente le proprie sovranità.
1: Russia e Cina hanno posto al Consiglio di sicurezza dell'ONU il veto alla proposta statunitense di rinnovare il mandato degli esperti delle Nazioni Unite incaricati di monitorare le sanzioni nucleari all'Iran. L'ambasciatore cinese ha esortato a evitare doppi standard, mentre quello russo ha condannato la strada distruttiva dettata solo da interessi economici nel fare pressione sull'Iran. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha riferito nei giorni scorsi che le è stato negato l'accesso agli impianti iraniani. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha elogiato i due paesi, affermando che tale mossa ha respinto l'abuso politico del Consiglio di sicurezza e ha riaffermato lo Stato di diritto. Niente reti social sotto i 13 anni. Per i ragazzi dai 13 ai 15 la Commissione europea propone mini account con supervisione dei genitori e un limite di un'ora al giorno. Profili autonomi ma con restrizioni per gli altri minorenni. Stiamo parlando del Kids Act, presentato da Ursula von der Leyen, una regolamentazione che impone alle piattaforme di dimostrare che i servizi sono sicuri già dalla progettazione, con piani di conformità e verifiche indipendenti. In caso di violazioni, multe fino al 6% del fatturato annuo globale. La proposta deve superare il vaglio degli Stati membri e del Parlamento europeo. Sullo sfondo, le resistenze dei colossi tecnologici e le tensioni con Washington. E ora allo sport con Paolo Laurenti.
11: Partiamo dal calcio perché si è conclusa la seconda metà della prima giornata di Europa League, iniziata con il piede giusto per la Juventus che ha battuto gli olandesi del NEC 5-0. Primi tre punti pure per il Beşiktaş che in casa ha superato 3-1 il Marsiglia. Tra i risultati inattesi da segnalare la sconfitta dell'Hoffenheim 2-0 sul campo dell'Ofi Creta e del Celtic in casa 3-1 dal Ferencvaros. Passiamo all'hockey su ghiaccio. Il campionato di Swiss League è iniziato con il piede giusto per i Bellinzona Snakes che hanno vinto al debutto e non era mai capitato nemmeno quando si chiamavano Ticino Rockets. 5-4 il punteggio ai rigori sul Basilea. In Coppa Davis, Svizzera impegnata in Brasile per tornare nel gruppo Elite, i singolari che apriranno la sfida con il Brasile appunto porranno Dominik Stricker a João Fonseca e Stan Wawrinka a Gustavo Heide.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 18 settembre. A sud e verso i Grigioni, tempo nuvoloso con qualche goccia al mattino, nel pomeriggio schiarite. A nord abbastanza soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altopiano. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
12: Radio Televisione Svizzera.

0: del nefasto avvento dell'apparire a tutti i costi, il mondo era decisamente
1: un mondo migliore.
0: Pensate che anche un tempio della suggestione creativa come la radio è finita inghiottita da questo lettamaio di protagonismo esasperato.
2: Esasperato.
0: Passando dal suggestivo universo creato con l'effettistica sonora al tedio davanti ad una telecamera. Passati dunque per sempre gli epici tempi di gente DJ svastasissima ed indomabile, gente come Pete Myers, passato alla storia del rock and roll più selvaggio e selvatico con il nome di Mad. Mad Daddy DJ.
3: Howdy doody little stinkers and welcome to my Thursday night, land of the winky blinkers. My gravy's pretty hot, yeah, you can hear it flow. So welcome to another show.
0: Probabile che voi non eravate nemmeno nei più reconditi sogni sbelenghi dei vostri genitori quando nell'allegrissima metà degli anni 50, nella sempre solare San Francisco, la gente del luogo spalancava il gebbato come un tonno pinna gialla quando per le strade della City vedeva sfrecciare con sguardo super blasé proprio il gagliofissimo Mad Daddy DJ a bordo della sua Pontiac color rosino
4: e frufruata il giusto,
0: con addosso un bel mantello modello vampirato e delle proto Converse alle zampe, ma modificate con la piccia di un bel paio di alette stile pipistrellino. Ovviamente la gente pensava subito fosse la droga ad aver ridotto così il giovane scimunito, ignara trattarsi invece di uno tra i più rivoluzionari alfieri della radiofonia della storia tutta.
3: Whippy-dippy-doo now, Scooby-Doo, before we play another etching, here's a word from the VOO at 300 Prospect Avenue. They got the pop and the bop and the rhythm and the blue and the mono records and the stereo too. They're all racked up and they're waiting for you. 300 Prospect Avenue.
0: Parole senza senso a raffica attraverso un delirante viaggio nell'alfabeto con parole inventate ad minchiam sul momento.
5: Yeah, my daddy giggle in the land of the grand. Lots of stuff jumping here on hand. Join me where the wolfbane flowers. Bop and hop for 2.5 hours.
0: Mad Daddy disegna un universo nel quale tutta la beata gioventù deviante si tuffa a pelle di leone. Ma non è solo la gioventù modifica di quel bel tempo lì a tuffarsi. Nel 1958, all'apice del successo, Mad Daddy, millantando trascorsi da paracadutista che non ha manco per niente, si butta da un aereo atterrando indenne dentro un lago, il tutto indossando il suo mantellone nero da Mad Daddy e le immancabili scarpette pipistrellate. In realtà tutta sta baccata fu un mezzo fallimento, perché nelle intenzioni originarie del buon Mad, invece della mantellina scrausa e delle giabbadde pipistrellate, per completezza, il nostro voleva paracadutarsi vestito da Zorro. Zorro col baffame fatto col tappo di sughero del bruciacchio, aggiungendoci pure un bel lancio di una paccata di 45 giri in modalità UFO. Peccato che quegli stolti e decisamente poco young nell'anima loro della Civil Aeronautics Administration, invece di applaudire a scena aperta la simpatia mega più messa in campo da Mad Daddy, gli abbiano fatto anzitempo il cazziatone, adducendo che buttarsi da un aereo vestito come un pagliazzo zorrato non è cosa da farsi, e men che meno scagliando 45 giri tramutabili di vere e proprie ghigliottine nel caso cozzassero contro la cucuzza di qualche ignaro passante. Vuoi per i cambiamenti delle mode musicali, vuoi per l'avvento di un nuovo decennio che relega al passato l'epoca d'oro del nostro DJ, ci si ritrova che il rock and roll bastardissimo da lui pompato nell'etere suoni obsoleto davanti alle nuove tinte pop rookie con sfarfalleggio, quelle pompate dai novelli Beatles e compagnia col cappello.

0: cappello caschettato, gli stivaletti a punta e i pantaloni a tubo. Il buon Mad le prova tutte, maggiora lo sproloquio verbale inventando sempre nuovi termini nonsense totali ma belli lo stesso. Inizia anche a sciorinare un bel vocabolario di parolacce assortite e che fa tanto gagliardo e che soprattutto piacciono ai giovani. Ai giovani sì, ai direttori delle varie radio in cui il nostro si avvicenda meno. Infatti cominciano a considerarlo solo come un povero deficiente con il limiter nella testa e senza star lì a farla troppo lunga lo si lurano bellamente. Mad Daddy ci resta malissimo anche perché tutto è fuorché una testa con l'offio inside. Il suo QI è di 172. 172 bro! Einstein aveva 160 e Mad Daddy 172. Relegato nelle fasce di emissione serali, quelle con meno pubblico e meno ascolti, scavallato dai DJ scrausi e dal loro lessico loffio e votato alla sciatturia di contenuto, Mad Daddy, piuttosto che restare in questa triste giostra, la notte del 4 ottobre del 1968 saluta tutti e si fa il cabrio in zucca. Mad Daddy era troppo avanti e troppo fuori dai canoni e per questo è stato semplicemente cancellato dalla storia. Più che un uomo, un genio puro.
1: Rete 3.

guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia dalla quale non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

potuto vederla fuggire, aver pensato che fossi soltanto io. Ho cercato di dimenticare